0: Di notte saliamo sulla macchina del tempo e cominciamo un viaggio tra canzoni che fanno sognare.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo ci porta lì, vicino a quel suono che ha fatto parte della nostra vita.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: siete sulla macchina del tempo. Mettetevi comodi, il viaggio sarà bellissimo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate, dove abbiamo sempre canticchiato una canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme. FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto.
1: Su RTR99.it.

0: Quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo a grande velocità si muove negli anni e funziona.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: la macchina del tempo vi prende per mano in un viaggio emozionante.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: La macchina del tempo ci propone musica mentre l'autoradio illumina il vostro abitacolo.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: TR99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo ci fa rivivere l'emozione di un amore di tanto tempo fa.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

0: comincia. Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1900.

0: RTR 99, ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1968.

0: C'è chi è ancora a casa e chi è già in macchina. Inarrestabile.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Ci fa cominciare la giornata con buon umore.

0: ha scelto di iniziare la giornata con noi merita una bella canzone. Ecco la prossima, direttamente dal jukebox
1: di RTR 99, ti ricordi?

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci. Perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: LTR 99 ti ricordi?
6: Nel jukebox di LTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1986.

sul lato A e lato B dei 45 giri nel jukebox di RTR 99, ti ricordi? Ci sono le canzoni giuste per cominciare la giornata.

0: accendiamo spesso il nostro jukebox, quello
1: di RTR 99, ti ricordi?
0: Ci abbiamo preso gusto. Ora ci serve per cominciare bene il nuovo giorno.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi? RTR 99,
0: ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Buongiorno da Alessio Galea. Dopo il price cap sui carburanti, Eni rilancia con gli sconti sulle bollette di luce e gas. Tramite Plenitude, offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30%, ma altre società come Enel e A2A rivendicano le loro offerte sul mercato già da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. Intanto ARERA annuncia che la bolletta elettrica per i clienti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni dal 1 ottobre. Plauso della Premier Meloni, spero che anche altri operatori diano una mano. Un'altra notte di guerra in Ucraina, missili russi sulla regione di Kiev, colpita un'abitazione, tra le macerie è stato estratto il corpo senza vita di un bambino. Intanto la Russia avverte la NATO, l'aumento delle attività intorno alla regione di Kaliningrad accresce il rischio di uno scontro armato diretto, Mosca pronta a utilizzare tutto il suo arsenale per proteggere il proprio territorio. Azzurri verso la Francia, terza gara di Nations League, torna a casa anzitempo Giacomo Raspadori a causa di un infortunio alla coscia, Mancini non convocherà nessuno al suo posto. Oggi e domani gli allenamenti a Coverciano, venerdì sera a Saint-Denis la sfida con i padroni di casa. È tutto, a più tardi.
3: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo mercoledì 30 settembre 2026. In questo momento sono le 7, 1 minuto e 24 secondi. Io sono pronto per tenervi compagnia come al solito fino alle ore 10. L'unica cosa che ritengo di saper fare bene, la controinformazione, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina, buongiorno alle persone che hanno già memorizzato il numero per inviare i messaggi WhatsApp al sottoscritto, messaggi sempre scritti e mai vocali al 338 99 00 99 0, ripeto 338 99 00 99 0. E anche oggi in queste nostre 3 ore cercheremo di stare sul pezzo, quindi cercheremo di puntare l'indice in modo da farvi capire quali sono le notizie che secondo me vanno affrontate, che poi devono anche essere riprese da altri organi di informazione. Notizie che sembrano essere apparentemente poco interessanti, ma in realtà sono la cartina di tornasole di un sistema ormai malato, un sistema disfunzionale, un sistema che crea problemi, un sistema che crea disvalori. Per esempio, io sono stato forse il primo, o comunque uno dei primi, a raccontarvi l'assurdità di aver concesso una sala del Campidoglio ad una festa privata, perché quella era una festa privata. Poi io la festa a casa mia la posso, se faccio una festa e invito 30 persone, per modo di dire, la posso anche chiamare Festa Mondiale del Tarallo, perché sono tornato dalla Puglia, ho comprato un po' di taralli artigianali, buonissimi peraltro, e ho comprato, che so, quelli all'anice, quelli ho comprato con il pomodoro, quelli con il peperone crusco, ho comprato quelli col, che so, col prosciutto, col formaggio. E questo incontro a casa mia lo chiamo Festival Mondiale del Tarallo Pugliese, ma è una festa privata a casa mia. Ora, se io organizzo una festa privata e premio delle persone che effettivamente non è che sono proprio, diciamo, persone conosciutissime, no? E lo chiamo Premio Internazionale della Cultura, già intanto internazionale, cioè, capito? Cioè, tu dici premio cittadino, vabbè, premio regionale, già un po' di più, premio nazionale, premio internazionale, e oh, internazionale significa che è già dobbiamo essere quasi grati che il premio non sia stato dato. Premio mondiale o addirittura interplanetario della cultura. E ne parleremo anche oggi. Perché certe offese alla città di Roma, perché quella che si è verificato con il premio a Vanna Marchi e Stefania Nobile, la figlia, è un'offesa alla città di Roma. Cioè, io credo che ogni cittadino romano debba essere profondamente incazzato per il modo in cui è stato utilizzato, per il modo in cui è stata utilizzata una sala, la sala della Promoteca in Campidoglio, e senza che nessuno controllasse. Cioè, non mi venite a dire si è trattato di un evento privato, il Campidoglio affitta una sala, ok, d'accordo, ma non stiamo parlando di un ristorante che affitta una sala e poi lì ci fanno la riunione dei masturbatori mancini, per dire, no, no, ristorante, fa quello che pare. Signori, c'è un protocollo che va rispettato. Chi è che non ha controllato? Chi è che ha dato l'ok? È vero, e qui ragazzi vi lascio alla vostra fantasia, è vero che in quella sala si consegnano pure premi farlocchi di ogni genere, per carità, però non sono premi che danneggiano la città di Roma. Premiare Vanna Marchi e Stefania Nobili significa svilire la città di Roma. Quando io sento Stefania Nobile che dice, o Vanna Marchi che dice, sono qui in Campidoglio, porca troia, il Campidoglio non l'ha fatto al ristorante a Formello dallo Scorreggione, no, sono qui in Campidoglio premiata. Noi queste cose le dobbiamo dire. Se rimaniamo in silenzio diventiamo complici. Quando più avanti nel corso della trasmissione affronterò questo argomento, io vi racconterò anche per filo e per segno per che cosa sono state condannate Vanna Marchi e Stefania Nobile, perché poi esistono due tipi di giustizia: c'è la giustizia, quella dei tribunali, e poi c'è la percezione che abbiamo noi della giustizia. Cioè, il fatto che queste due donne abbiano truffato delle persone chiaramente deboli e con dei riscontri chiari, parliamo chiaramente di intercettazioni, telefonate registrate, e io mi chiedo come fanno queste persone ad essere premiate. Poi ripeto, il premio è una festa privata, cioè, tu lo puoi chiamare come te pare, no? Premio internazionale della cultura, fai come ti pare, ma il problema è che questo premio, ma in realtà una festa privata, si è verificato, si è tenuto all'interno di una sede istituzionale. Cioè, noi a Roma di problemi ne abbiamo una marea, non è che a Roma i problemi non abbiamo, ma quando viene toccato un simbolo proprio della città, quando è Roma, la città di Roma, il Campidoglio, ragazzi, Marco Aurelio, lì c'è il Campidoglio, e sono arrivate Vanna Marchi e Stefania Nobile, che hanno detto siamo stati premiati al Premio Internazionale della Cultura. Ve lo raccontate le cose. La percezione che ogni romano deve avere di quello che è avvenuto è una percezione che poi si deve riflettere in una condanna unanime. Io da cittadino romano pretendo che in Campidoglio si guardino in faccia e dicano: chi è? Abbiamo fatto una cazzata. Avemmo fatto una cazzata. Chi è che avrebbe dovuto controllare e non ha controllato? Chi è che ha dato l'ok? Chi è che non è andato a spulciare innanzitutto di che tipo di premio si tratta, quali sono i premiati? Perché questo significa che una qualunque associazione può affittare una sala del Campidoglio e poi lì ci fai quello che ti pare. Perché non c'è, c'era anche un consigliere comunale, tale Dario Nanni, prima del PD, ora passato al gruppo misto per divergenze di vario genere, ma quello non è un problema, che si è recato anche per i saluti istituzionali, quindi dando un, come posso dire, una sensazione di ufficialità all'evento. Tutti zitti. Cioè, nel senso, questa cosa passa in cavalleria. Adesso il Campidoglio dice: in futuro controlleremo meglio. No, ci dovete dire chi è che ha sbagliato. Ci dovete dire chi è il funzionario che non ha controllato i nomi dei premiati. Perché se tu al Premio Internazionale della Cultura mi dici: allora il premio va a Gaspare Pizzoni, bene, a Mario Lupatelli, bene, non so chi cazzo so, però comunque sia, a Simona Santolamazza, bene, poi davanti agli occhi hai Vanna Marchi e Stefania Nobile. Allora, Vanna Marchi, che ha scritto un libro di cucina, Premio Internazionale della Cultura, la figlia. Ma io dico, ma è possibile che l'incazzatura sia solo mia? Cioè, è possibile che io non riesco a veicolare, non riesco a incanalare quella che dovrebbe essere una giusta rabbia da parte di tutti i cittadini romani? No, no. Vabbè, ma ne parleremo. Ne parleremo un po' più avanti, magari anche spiegando anche a alcune cose, in modo che certe offese alla città di Roma non si ripetano. Io stamattina in realtà avrei voluto parlare di come determinati comportamenti, se come protagonista hanno un uomo e come vittima una donna, sono giustamente condannati, sono giustamente criticati. Se poi invece gli stessi comportamenti riguardano altre persone, vengono considerati possibili o addirittura simpatici. Poiché io continuo da sempre a dire che non esiste l'uomo e la donna, esistono le persone, proprio di questo vi parlerò tra pochissimo. Abbiamo un minuto e 31 di pubblicità che vi consiglio di ascoltare, perché noi siamo gratis, nel senso che non facciamo questo, non vi chiediamo soldi, ma soprattutto non percepiamo contributi pubblici di alcun genere, quindi non diciamo che siamo gratis e poi vi mettiamo le mani in saccoccia di nascosto come i borseggiatori. Ci teniamo in piedi grazie alla raccolta commerciale e quindi la pubblicità per noi è vita. Un minuto e 31, torniamo con voi. Un minuto e 31, poca roba.
1: RTR 99, ti ricordi?
9: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
1: RTR 99, ti ricordi?
10: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
11: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
12: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
1: RTR 99. Ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:14, minuti primi e qualche secondo. Allora, da un po' di tempo a questa parte, ormai da alcuni anni, c'è un termine inglese, ma che è entrato a far parte del nostro linguaggio comune, che è quello del catcalling. In pratica, che cos'è il catcalling? È quando un uomo si rivolge ad una donna senza conoscerla con apprezzamenti che possono risultare fastidiosi, e non necessariamente si tratta di parole volgari o comunque frasi piuttosto pesanti. Basta ad esempio che io non mi permetterei mai, sia chiaro, faccio un esempio sulla mia persona, no? Quindi io sono in strada, vedo passare una signora che ritengo esteticamente molto gradevole e le dico: accidenti, complimenti alla mamma. Questo è catcalling, perché la signora può, visto il complimento non volgare ma non richiesto, può sentirsi omaggiata, ok? E può sentirsi apprezzata e magari mi risponde con un sorriso: grazie mille, e se ne va. C'è sta quella che invece la prende male, e allora mi può dire: ma lei come si permette? Ma lei perché mi ha rivolto la parola? Ma chi le dà questa confidenza? Ecco, quello diventa catcalling. Oddio, io faccio un po' fatica a pensare che un complimento, seppur non richiesto, io non mi permetterei mai di fare un complimento ad una donna che non conosco e che passa per strada, ma poi posso pensare quello che voglio. Cioè, è chiaro che il pensiero non lo puoi arrestare, la lingua sì. Però io non mi permetterei mai di dire, ma neanche fare un complimento di questo genere, se non la conosco mai e poi mai. Però poi ci sono anche quelli più volgari. Ci sono quelli che dicono delle frasi che sono sicuramente fastidiose. Cioè, se passa una signora e due uomini commentandola dicono: ammazza che culo, è un complimento volgare, anche se per quanto complimento, ripeto, non richiesto, complimento volgare, alla signora che viene detto ammazza che culo da paura, la signora sotto i baffi, perché oggi sembra che di moda vanno pure i baffi per le donne, sorride ed è contenta ed è felice. Però pubblicamente bisogna dire che è catcalling, ragazzi. Se può fa, se può fa. ma anche frasi come "a bella", che so proprio è il momento in cui uno a carnevale si traveste da coatto. "A bella", cose di questo genere, capito? Non, quello è catcalling, quindi bisogna farti. Noi abbiamo avuto uno scandalo qualche tempo fa, un anno fa circa, occhio e croce, che era quello dei vari siti dove squallidi personaggi di ogni genere pubblicavano foto di persone, ragazze rubate dai social, foto catturate per strada, al mare, poi si arrivava anche a quelli che pubblicavano le foto delle proprie fidanzate, delle proprie compagne, ed era praticamente la fiera del pippone. Ok, la fiera, li hanno bloccati, c'è stato uno scandalo, parapà, parapà, parapà, come d'altra parte è giusto che sia. Cioè, voi provate a pensare, no? Perché poi dobbiamo fare degli esempi concreti in modo che si capisca meglio. Voi state tranquillamente al mare, ok? State su una spiaggia tranquilla, non una spiaggia, non è che state proprio a Rimini, ma una spiaggia anche abbastanza isolata, così, e decidete di prendere il sole in topless. Siete liberi di farlo? Certo, naturale, siamo nel 2026, cioè non è, se oggi qualcuno mi dirà è pieno di donne con il capo coperto e che stanno in topless, sì, perché chiaramente sapete perfettamente quanto il mondo musulmano sia aperto ad ogni tipo di discorso sulla libertà delle donne di poter esporre o meno il proprio corpo. Comunque voi, pur non essendo musulmane, decidete di stare in topless. State così per i fatti vostri. Perché state in topless? Perché volete stare in libertà? Perché vi piace il seno abbronzato? Perché saranno pure fatti vostri, no? Passo io e di nascosto vi scatto una foto o vi scatto una serie di foto, ok? Ma voi non ve ne accorgete. Ora, il fatto che voi vi mettiate in topless non vuol dire che tutti quanti vi devono vedere nude. Se poi io, che vi ho scattato di nascosto queste foto, le pubblico su internet, su vari siti, adesso non so manco quali sono, e quelle foto vengono viste da 1. Il vicino di casa, 2. Il portiere del vostro palazzo, 3. Il collega di lavoro, 4. Il vostro capo ufficio, 5. Vostro fratello o vostro figlio, vi rendete conto che voi venite esposte alla pubblica gogna? Questo non è possibile. E quindi giustamente si è parlato di questo, si è parlato delle perversioni, di questa deriva sessuale e quant'altro. Quindi ci sono dei comportamenti da parte di uomini, e neanche poi tra l'altro pochissimi, che sono invasivi nei confronti delle donne e sono volgari, però ripeto, c'è sempre un limite che troppo spesso abbiamo superato, una esagerazione, ok? Oggi invece sui social è di moda si chiama trend, sono quelle mode che nascono e poi muoiono nell'arco di 15 giorni, un mese, si chiamano appunto trend, ok? C'è uno che fa una cosa e poi tanti altri fanno la stessa cosa. Adesso uno dei trend molto in voga tra i gay stradichiarati, attenzione, è quello di fare una cosa di questo genere. Adesso vi porto con me in biblioteca a cercare i boni. Adesso vi porto in pizzeria con me a cercare i boni. Adesso vi porto con me al supermercato a cercare i boni. Adesso vi porto in palestra con me a cercare i boni. E che cosa fanno questi ragazzi? scattano foto a dei ragazzi, ad altri ragazzi, perché cercano i boni chiaramente, ad altri ragazzi che sono totalmente inconsapevoli di quello che sta avvenendo. E ci sono i commenti sui boni in questione. Dopodiché aver scattato 4-5 foto a 4-5 boni trovati lì nel posto, e se, ecco, adesso vado, ho finito, ho cercato i boni. Ora voi provate ad immaginare se un ragazzo etero facesse dei video, quindi un trend, dicendo: oggi ragazzi vi porto con me in palestra a cercare le fregne. Quindi in palestra, telefonino nascosto, ecco, guarda questa, mamma mia che culo, guarda questa che zinne che c'ha, mamma mia. Quella persona, ragazzi, verrebbe denunciata, considerata un pervertito, un molestatore, uno che fa catcalling, uno che pubblica foto all'insaputa della persona fotografata. Lo fa un gay nei confronti di ragazzi che non sono gay e che vengono ripresi mentre stanno facendo tutt'altro, e vengono ripresi in modo da essere riconoscibili. Ci sono i tratti somatici, ci sono i visi, i commenti sulle loro caratteristiche fisiche. E se vai a vedere quello che viene scritto in risposta a video di questo genere, ci sono anche tante donne che dicono: sì, che bello, ti amo, Dio. Ragazzi, ma scusate, ma vi rendete conto che se è una mancanza di rispetto da parte di un uomo nei confronti di una donna esprimersi pubblicamente in un certo modo, rubare delle fotografie e pubblicarle senza avere avuto una liberatoria, ragazzi, è reato il primo ed è reato il secondo. In questo caso stanno tutti zitti. Cioè, vi rendete conto? Cioè, capite come le cose stanno funzionando e stanno funzionando male? Io questa cosa cerco di farvela capire, cerco di parlarne con voi, perché sembra quasi che si parli di cose senza senso, e invece secondo me sono cose importanti. Io tento, attraverso il ragionamento, attraverso le parole, di farvi capire che va benissimo lottare per i diritti delle donne, va benissimo lottare affinché le donne non siano oggetto di molestie sessuali, violenze sessuali di vario genere, va benissimo, ma poi questo, ragazzi, deve valere per tutti. Noi oggi assistiamo, grazie ai social, a performance di persone che riescono ad avere una certa popolarità, e quando invece secondo me dovrebbero essere persone considerate dei comici. Cioè, va bene, dice, sì, vado a vedere uno spettacolo comico e allora ok. E invece, ragazzi, questa persona che adesso vi farò ascoltare pensa di essere seria, cioè non lo dice scherzando, pensa di essere veramente seria. Vi faccio ascoltare un paio di brani di questa ragazza, che è veramente convinta di quello che sta dicendo, è veramente convinta. In una nazione normale, una così, cioè senza i social, parlerebbe, se va bene, a qualcuno dentro l'ascensore perché non può scappare mentre sta arrivando al quinto piano. Invece sui social è questa, ascoltate bene.
13: Perché scelgo di usare utera invece che utero, ana invece che ano, clitoride invece che clitoride? Noi pensiamo attraverso le parole, e quando le cambiamo le priviamo di una serie di significati precostituiti, e questo ci permette di creare una relazione diversa con ciò che la parola segnala, in questo caso organi. Utero sappiamo tutti che cos'è, ma quando sentiamo utera, proprio perché non è una parola normalizzata, ci fermiamo a pensare per un attimo. Cos'è la mia utera? non è più solo un organo che possiedo, ma un territorio corporeo che percepisco, ascolto e simbolizzo. E questo processo è vicino a ciò che accade nella poesia. Il poeta non modifica la lingua perché ignora la grammatica, ma la grammatica disponibile a volte non basta per descrivere l'esperienza che vuole comunicare. Lo stesso capita con Clitorida o Ana. Non sostengo che la terminologia sia corretta, ma che dentro il mio sistema simbolico scelgo di dominare questa parte del corpo in questo modo, praticando la mia libertà di scelta.
8: Certo, tutto normale, a parte chiarissima l'esposizione, ma è tutto normale. Ma questa, che tra l'altro si definisce anche psicologa del femminile, qualcosa del genere, no, non qualcosa, mi sembra di aver letto, e anche delle idee, io le faccio sempre sentire perché è bello sapere, è bello imparare, no?
13: Che l'ano continua a essere un tabù. Cosa ci ha fatto di male? Forse perché ci passa la cacca? La nostra ana è un portale energetico, un ponte diretto all'universo, un canale che supporta il rilascio di traumi, paure, insicurezze. Un canale che, quando è rilassato, ci permette di sentirci profondamente radicate in noi stesse, nella nostra vita, nelle nostre visioni e nella capacità di portarle a termine. Per il nostro benessere personale, familiare e collettivo, è ora di smettere di trattare questa zona come un tabù e reintegrarla nella nostra querpa, dandole dignità e amore, così come facciamo con le nostre mani, piedi, con la faccia, eccetera eccetera. Quando ti metti l'olietto sul corpo, mettitelo anche lì e ringraziami pure dopo. Perché
8: Comunque la cosa fondamentale, ragazzi, è quando vi mettete l'olietto sul corpo, è come dice giustamente questa ragazza, mettetelo anche lì, ma non solamente quando usate l'ana per far entrare la cazza, ma anche proprio per farlo star bene.
1: RTR 99 ti ricordi.
14: Una finestra è una finestra.
15: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
14: Vedo.
15: La maniglia centrale è davvero elegante.
14: Sì, bella.
15: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
14: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
16: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti è il primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: RTR 99
7: ti ricordi?
8: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:32, minuti primi e qualche secondo. E nel corso degli ultimi giorni ci sono state parecchie polemiche in merito alle modalità di vendita dei biglietti per gli Oasis, credo a luglio prossimo a Roma, e polemiche chiaramente ce ne sono state parecchie, anche perché c'era una modalità di acquisto che era legata quasi ad una lotteria, quindi tu dovevi iscriverti a questa lotteria sul sito direttamente degli Oasis, contemporaneamente dovevi aprire un account anche sul sito che poi avrebbe pensato alla commercializzazione dei biglietti. Ti sarebbe arrivata poi, qualora fossi stato estratto, una mail in un giorno che non si sapeva bene quando, e in un'ora non si sapeva bene quando. Poi tu, se venivi estratto, potevi avere accesso a quella finestra di vendita, ma non era detto che avresti potuto acquistare il biglietto, perché anche lì era a fortuna. Ok, tu potevi acquistare il biglietto, per dire, solo dalle 16 alle 17 del 27 settembre, dico una, solamente che dalle 16 alle 17 c'erano altre 50.000 persone che potevano acquistare il biglietto, quindi guardate che era una percorsa d'ostacoli, vero percorsa d'ostacoli, e in pochi ci sono riusciti. Io per esempio, tra 20-30 amici che ho che hanno tentato di prendere il biglietto, solo uno ci è riuscito, solo uno, gli altri no. Però la cosa incredibile è che su siti di secondary ticket i biglietti sono disponibili a prezzi enormemente superiori rispetto a quelli di vendita, che già comunque non erano regalati. Tu mi puoi dire che si tratta di un concerto evento, tu mi puoi dire tutto quello che te pare, però vabbè, adesso c'è un po' di polemica invece per delle dichiarazioni di Marco Mengoni. Allora, faccio una premessa: a me Marco Mengoni non piace, non mi piace come cantante, non mi piace come persona, ok? Anzi, vi dirò di più, proprio a livello di pelle mi sta pure antipatico, ok? Però mi sento di difenderlo, perché Marco Mengoni apre questo club, un locale suo, e lo ha chiamato Allo Sbagliato, ok? E ha fatto una conferenza stampa, durante la quale ha specificato che cosa potranno vedere, che cosa potranno ascoltare le persone che andranno nel suo locale. Intanto ha detto che ci sarà 4 volte a settimana, mentre gli altri giorni ci saranno altri artisti di vario genere, comici, cantanti, musicisti, un tabellone, ok? Un cartellone. E i prezzi vanno da 115 a 230 euro, e i telefonini saranno vietati, quindi uno dovrà lasciare il telefonino in una busta sigillata all'ingresso, quindi saranno vietate riprese video, e lui non canterà i suoi pezzi più famosi. E c'è una cosa, no, perché... Ragazzi, ma scusate un attimo. Allora, il club è suo. L'artista è lui, le regole all'interno del suo locale le decide lui, i prezzi li decide lui. Cioè, non stiamo parlando di un politico che va in televisione e ti dice: da domani il pane costerà 1.000 euro al chilo. E lì, ragazzi, uno prende i forconi, va dal politico e lo infilza sul posto, ok? Qui stiamo parlando di un cantante che avvia una sua attività imprenditoriale, un suo locale, ed è lui che stabilisce all'interno del suo locale le regole. Biglietti da 115 a 230 euro, non canterà le canzoni grazie alle quali è diventato Marco Mengoni, telefonini vietati. Ci vuoi andare? Ci vai? Non ci vuoi andare? Non ci vai? La domanda da farsi è: quanto durerà questo club? Se questo club avrà lunghissima vita e potrà contare sul pienone, non il pienone dei primi giorni, perché il pienone dei primi giorni, signori, è anche curiosità, capito? Ma poi bisogna vedere se a distanza di mesi o di un anno il locale continuerà ad avere il pienone dei primi giorni. Se sarà così, avrà avuto ragione lui. Se invece sarà costretto a o abbassare i prezzi o a cantare i suoi pezzi più famosi o a permettere l'accesso dei telefonini, vorrà dire che ha pensato di valere molto più di quello che in realtà è il suo reale valore sul mercato. Certo che è strana come cosa, no? Ci sono degli artisti. Ma non, questo è un discorso che non vale solo per Marco Mengoni, vale un po' per tutti quanti gli artisti, che sentono come un peso il successo dei loro successi e pretendono che hanno la pretesa di pensare che chi ha cantato i loro successi debba cantare anche i loro insuccessi. Guardate che è accaduto spesso qui in radio con cantanti che erano piuttosto riluttanti nel parlare dei pezzi che hanno rappresentato un successo, perché ritengono che quel successo in realtà sia una zavorra, quel pezzo sia una zavorra, quindi preferiscono cantare altro e non si rendono conto che se cantano altro non li sente nessuno. Ecco, funziona un po' così. Voi provate a immaginare di andare a vedere un concerto, dico, di Baglioni, che di pezzi ne ha centinaia, e poi Baglioni ti dice: sì, però io questo piccolo grande amore al concerto non lo voglio cantare. Questo piccolo grande amore. Claudio Baglioni, nonostante negli anni siano cambiate le canzoni, siano cambiati i testi, ma chiaramente è cambiata anche l'età di una persona. Cioè, oggi Claudio Baglioni ha 75 anni, quindi è chiaro che se dovesse cantare un amore adolescenziale sarebbe poco credibile, però quando ha cantato questo piccolo grande amore era un ragazzo. Però tu oggi vai ad un concerto di Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore lo deve cantare e lo canta, e lo cantano tutti quanti. Se tu vai a un concerto di Marco Mengoni, che voglio dire, rispetto a Claudio Baglioni stiamo parlando come New York e Isernia come grandezza della città, e dice: no, però io non canto i miei pezzi migliori. Vedremo se avrà, ma è inutile incavolarsi con lui, il locale è suo, i soldi ce li mette lui, se fa il botto ci ha rimesso lui, se guadagnerà vorrà dire che avrà avuto ragione lui. Diamo tempo al tempo. Ieri ho parlato di come a Roma la pizza, adesso parlo di Roma, magari questo capita anche in altre città, no? La pizza è diventato un cibo gourmet. La pizza, proprio la pizza, che è una, possiamo definirlo uno dei piatti più gustosi e allo stesso tempo più poveri, ok? Oggi è diventato un cibo gourmet. Porca miseria, tu vai a vedere la pizza? La pizza, 16 euro. 16 euro una pizza. Mi puoi dire quello che ti pare. Mi puoi raccontare quello che vuoi. Che la lievitazione è stata di 48 ore e una volta cotta la mollica è alveolare. Mi puoi dire quello che ti pare, ok? La pizza è la pizza. Poi certo, se tu dici io faccio la pizza e ci metto il caviale beluga, ci metto il gambero rosso di Mazzara e il gambero viola di Gallipoli e costa 80 euro, non è più una pizza, cioè diventa un piatto di portata con sopra altro. Mi hanno segnalato una pizzeria a Roma dove tu puoi fare, non vi dico il nome, ma dove tu fai un menù degustazione che ti portano due cosettine proprio all'inizio, poi ti portano quattro trancetti di pizza, quattro trancetti, attenzione, non ogni trancio un quarto di pizza, quindi quattro tranci è una pizza, no un ottavo di pizza, ti portano un ottavo di pizza, quattro te ne portano, e poi un dolcetto a 60 euro. Io credo che la gente abbia completamente perso di vista la realtà. Totalmente, siete andati completamente fuori di testa. Totalmente fuori di testa. Io questo fatto della pizza che viene venduta come se fosse cibo di altissimo livello. Ragazzi, la pizza è veramente una di quelle, è proprio il cibo del popolo. A Napoli, lasciate perdere le pizzerie turistiche che stanno in centro, perché Napoli, questo l'ho sempre detto, e gli amici napoletani che in questo momento mi stanno ascoltando sanno perfettamente a chi mi riferisco. Dunque, a Napoli mangiare la pizza male è veramente molto molto difficile, nel senso che devi metterti con impegno, devi cercare, devi trovare la pizzeria con il pizzaiolo che ha litigato con la moglie, che gli gira male, è difficile trovare la pizza fatta male, ma è soprattutto nelle zone diciamo a ridosso di Via Toledo, soprattutto i quartieri, hanno aperto moltissime pizzerie e la gente crede che a Napoli tutti sappiano fare la pizza. Non è così, ragazzi. Non è così. Quindi si mangia anche una pizza discreta, ma comunque una pizza turistica. I napoletani, in certi posti, in centro, la zona dei tribunali, spacca Napoli. I napoletani lì non vanno a mangiare la pizza. Non la mangiano. Quella è la pizza per i turisti. Buona, per carità. Ma la pizza per i napoletani hanno i loro indirizzi di riferimento, e ne hanno tanti di indirizzi di riferimento che stanno un po' fuori dal centro. Ma io ad esempio mi hanno portato a mangiare una pizza ad Agnano, e pizzeria classica di quartiere, quindi niente, aspetta niente, pizzeria classica di quartiere. La margherita bella, grossa, ben condita, la margherita 4 euro, e vi posso assicurare che se ti mangi quella margherita poi non ce la fai a mangiare altro, perché è veramente una pizza che è più grande del piatto, è veramente 4 euro, ok? Questo è il prezzo della pizza al di fuori delle zone turistiche di Napoli, che poi tra l'altro anche in centro si possono trovare delle pizzerie più che discrete, ma ormai la pizza in centro a Napoli, anche grandi nomi, è diventata una pizza buona, ma quando fai numeri così elevati, per forza di cose poi un po' devi lasciare, no? Sul campo della qualità. A Roma secondo me siamo diventati matti. Cioè a Roma una volta si diceva andiamo a mangiare una pizza, oggi oggi andiamo a mangiare una pizza significa che in due, anche ammesso, comunque almeno 50-60 euro ti cascano da saccoccia. Vi racconto una cosa, guardate, non vi dovete arrabbiare, io vi racconto una cosa, ma voi non vi dovete arrabbiare, sennò poi alla fine io non vi racconto più niente, ok? Via della conciliazione, ok? Via della conciliazione. Un signore che per puro caso era africano, ma per puro caso stava creando problemi, stava aggredendo i turisti, stava dando fastidio e così via. Quindi sono stati chiamati proprio in via della conciliazione, cioè non a Colle Monfortani su Prenestina, a via della conciliazione. Questo stava dando fastidio, sono arrivati dalla macchina dei carabinieri che ha tentato di fermarlo. Ora, questo signore non aveva proprio intenzione di essere fermato, quindi ha ingaggiato una colluttazione con i carabinieri e visto che dalla centrale ha detto via della conciliazione, convergete, ma che è arrivata un appunto, un altro appunto dei carabinieri che imbocca via della conciliazione, e proprio in mezzo a via della conciliazione c'erano questi due carabinieri che stavano avendo una colluttazione con questo ingegnere, adesso non vi so dire ingegnere, architetto, africano, non vi so dire, stato di sicuro in possesso di uno, addirittura forse più lauree, perché era un momento, era un po' alterato, si vede che in quel momento non ci stava pagando le pensioni, e quindi è arrivata a sta punto, e che doveva fermarsi praticamente a ridosso del luogo, e ha preso in pieno sia l'africano che il carabiniere, facendoli volare a distanze, ma li ha presi pieni, non dice sai, è arrivata lì, ma li ha presi pieni, li ha fatti volare. Che la scena, vedendola così, sembra anche un po' divertente, no? Perché tu vedi il carabiniere che addirittura protegge l'africano spostandolo, viene preso in pieno da dietro e di culo viene alzato e scaraventato a 3-4 metri. Fortunatamente non si è fatto male nessuno, ma vi dirò, fortunatamente soprattutto non si è fatto male l'africano. E scende l'autista dell'appunto, una donna, una carabiniera. Vabbè, sarà stato casuale, oh, per carità, sarà stato casuale. Però è scesa sta carabiniera, alta poco, e d'altra parte, signori, probabilmente non arrivava al pedale del freno. Ci può pure stare, da ragazzi, ci può pure stare, ma la colpa non è sua. Quindi la carabiniera scende dalla macchina, alta più o meno quanto la punto, più o meno. Alta più o meno come appunto, e vorrei sapere che cosa ha detto poi al collega dopo che l'ha preso via. Donne, non vi dovete arrabbiare. Donne, quando dico questa cosa, voi sapete quanto io vi difenda, voi sapete quanto io sia dalla vostra parte, anzi, vi dirò di più: voi anche sapete quanto io vi consideri migliori degli uomini, quanto io vi consideri all'interno di un nucleo familiare come le persone di riferimento. L'ho sempre detto, in una famiglia dove tutto funziona bene è perché c'è una donna che permette questo. Non c'è sta niente da fare, ragazzi. Però quando si parla di macchine, sì, adesso arriverà qualcuno, no io, tutte cazzate. Siete, ve lo dico, io prendo il potere in Italia, dittatura, perché io se prendo il potere chiaramente instauro subito una dittatura, immediatamente. La prima cosa, niente reddito di cittadinanza, ma creiamo posti di lavoro per tutti i disoccupati, in modo che possano fare gli autisti a tutte le donne. E se secondo me tu, ogni donna dovrebbe avere un autista personale.
3: Ascoltaci in auto, FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
5: su RTR 99.

0: unica sede.
1: Zanza, Cupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta, è solo uno spray da supermercato.
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet, chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Fontana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 7:52 minuti primi e qualche secondo. Chiedo a voi, perché sicuramente siete più informati del sottoscritto, no? Ma allora, io vengo, io sono di una generazione che non conosceva lo yogurt. Da piccolo non esisteva lo yogurt.

lo yogurt era, non era cattivo, oddio, un gusto che poteva anche piacere ad alcuni, però acido, una cosa. Poi piano piano hanno cominciato a far diventare lo yogurt sempre meno yogurt, sempre più gradevole al palato, però il problema è che più lo yogurt diventava buono, meno diventava sano. Non è che faccia male, tu vai a prendere lo yogurt oggi, mille gusti, però è un budino, poco più, cioè non è proprio quello yogurt con tutti i probiotici, perché lo yogurt, per essere veramente lo yogurt, deve essere cattivo. Ok, c'è sta niente. E quindi ormai noi andiamo al banco frigo, al supermercato, e troviamo yogurt, e ci abbiamo questa idea, secondo me, un po' sballata, e certi prodotti sono sani. E allora c'è lo yogurt da bere, c'è sta quello, c'è sta quell'altro, c'è sta quello, e noi pensiamo che sia tutto quanto sano. Ma adesso attenzione ragazzi, perché lo yogurt in questo momento, che sta andando tranquillamente, ormai è un prodotto che vende, è un prodotto che vende, no? Tu vedi lo yogurt alla banana, alla fragola, ai frutti di bosco, che so, al caffè, al cioè c'è tutto, no? Attenzione, perché lo yogurt, che oggi sta viaggiando su dati di vendita importanti per le aziende del settore lattiero caseario, quindi non adesso sta guardando, sta in autostrada, sta andando tranquillo, e ha visto che da dietro sta arrivando un'auto che gli fa i fari. Sta ancora lontana, ma gli sta a fare i fari. Ta, ta, ta. Sai quando tu vai in autostrada, sei tranquillo, anche hai quella velocità che è di crociera ed è anche lievemente superiore al consentito. Oh, evitiamo di mettere le mutande alle statue, no? Quindi non. Allora, ti metti lì 140, dovresti andare a 130, stai a 140, hai una macchina che te lo permette, il motore gira bene, non c'è molto traffico, la strada è buona, il tempo è buono, stai lì a 140, stai tranquillo in corsia di sorpasso, e perché a 140 stai in corsia di sorpasso, da lontano vedi, guardi lo specchietto retrovisore, c'è qualcuno che te fa i fari. Allora, se ti gira bene, vabbè, finisci i sorpassi, poi fai il calcolo, rientri e fai sorpassare l'altra auto. Se te gira male, il ragionamento che facciamo, perché noi non lo sappiamo, ma noi abbiamo una quantità di bastardaggine dentro di noi, bastardaggine, non... se ci gira male e la macchina dietro di noi è il classico macchinone importante, no? Che vedi che si avvicina anche a velocità piuttosto elevata, tu dici, ah sì, mi vuoi superare, e non mi tolgo, tanto io sto andando addirittura più veloce del consentito, mo aspetti, e più quello ti fai fari, più tu controlli dallo specchietto retrovisore, perché comunque sei un po' in agitazione, no? Che non è che quello prende e te può passare sopra, però l'idea è un po' quella, no? L'idea è un po' quella. Poi quando alla fine decidi di rientrare e quello ti sorpassa, lui non ti guarda, ma tu lo guardi e gli auguri le peggio cose. Ecco, lo yogurt sta così. Lo yogurt sta lì e vede i fari. Sta arrivando il kefir. Sta arrivando il kefir. Ora, non vi chiedo spiegazioni su che cos'è il kefir, perché mi dà idea di essere una cosa turca. Mi dà idea, però sta arrivando il kefir. E attenzione, perché il kefir comincia ad avere nel nostro immaginario l'idea di essere più sano dello yogurt. Kefir. E ancora, almeno non mi sembra di aver visto che il kefir, ancora non mi sembra che sia stato presentato in vari gusti. C'è il kefir classico, bianco, l'ho provato e ricorda parecchio il gusto dei primi yogurt, quindi un po' acido, non acidissimo, però un po' acido. Però l'idea è quello che ti faccia bene, quindi fa yogurt, lo dico, signor yogurt.

0: yogurt che in questo momento stai, anche quello da bere, quello, fai attenzione signor yogurt, fai attenzione, perché secondo me tempo poco il kefir, soprattutto quando poi cominciano a fare il kefir alla fragola, il kefir ai frutti di bosco, il kefir già cominciano, ma non sono ancora tantissime le case che producono, le aziende che producono, alcune, ma appena ci sarà un'offerta più vasta, caro yogurt, secondo me non... anche perché è vero che il kefir è presente sui mercati ormai nei supermercati ormai da qualche anno, ma sta avendo, ne parlavo proprio con il direttore del supermercato, un aumento delle vendite, e attenzione, non è un mercato nuovo, è un mercato che sta cannibalizzando quello dello yogurt. Vabbè, vedremo come andrà a finire questa lotta tra yogurt e kefir, vedremo. Insomma, okay. Domanda che faccio io, ok? Allora, esiste un momento in cui devi avere il rispetto di te stesso considerando gli anni che hai? E quando arriva quel momento, se non te ne accorgi da solo, te lo devono dire gli altri. Allora, io parlo in radio e ormai dalla mia ho una purtroppo grande esperienza, perché questo significa che tanti anni sono passati. Mi capita, perché chiaramente ragazzi, mi capita a volte di una fesseria, magari 30 anni fa non l'avrei detta. Arriverà un momento, spero chiaramente che non arrivi, ma in cui io non mi renderò conto di non essere più in grado di stare in diretta, non mi renderò conto di non riuscire più a mettere insieme i fili di un discorso, a farvi ragionare. Allora qualcuno che mi vuole bene me lo farà notare, e per quanto la cosa mi possa far male, io accetterò quel consiglio. Quando qualcuno mi dirà: Lu, non sei più in grado di stare in diretta per 3 ore, cioè non ce la fai più. Allora mi chiedo, ecco, una persona che mi dice una cosa di questo genere è una persona che mi vuole bene, ma nessuno gli vuole bene a Madonna. Cioè Madonna, che si è presentata qualche giorno fa ad una, non so dove si è presentata, pareva una zoccola vecchia ubriaca.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, compara prenota fatto.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 2 minuti primi e qualche secondo. Dunque, leggevo i messaggi arrivati al 338 99 00 99 0, e leggevo il messaggio di una signora, perché purtroppo non c'è il nome, che mi ha detto testuale: buongiorno Luca, volevo dirti che mi sei calato molto questa mattina quando hai detto che le donne dovrebbero avere un autista perché non sono in grado di guidare. Il mio ex aveva detto così e io da allora guido qualsiasi tipo di veicolo, attenzione, a 2, 4 e 6 ruote. Allora, amica mia, Beh, io, a parte il fatto che quando dico una cosa di questo genere lo dico sempre con il sorriso sulle labbra, perché tra l'altro non ho detto che le donne dovrebbero avere un autista, ho detto che se io un giorno prenderò il potere e instaurerò una dittatura, niente reddito di cittadinanza, ma tutti disoccupati, li farei diventare autista di una donna, cioè H24, tu c'hai l'autista sotto casa, devo andare al parrucchiere, devo andare al lavoro, devo andare in palestra, devo andare a lavorare, devo andare a prendere i ragazzini a scuola, devo andare qualunque cosa, a cena con le amiche, qualunque cosa, l'autista sotto casa. Ho detto che se prendo il potere e instauro una dittatura, fare una cosa di questo genere, amici miei, quando uno scherza, no, pure su queste cose, dici che ti sono calato molto, no, però la cosa che mi ha fatto sorridere è questa, dice: ma tu il tuo ex lo hai lasciato per questo? Cioè perché ti diceva che non sapevi guidare? Oppure c'erano altre cose? No, te lo chiedo perché siccome io allora ho una speranza, io continuo a dire a mia moglie che non sa guidare, se c'è la possibilità che lei mi molli per questo, io continuo. Cioè tu mi assicuri che quello era il motivo principale, o forse c'era altro? No, perché poi sono preoccupato perché mi dici che da allora guidi qualsiasi tipo di veicolo a 2, 4 e 6 ruote. E qui, amica mia, allora, a 2 ci arrivo. La moto, scooter, quello che è, d'accordo. 4 ci arrivo. La macchina. A 6 ruote? Cioè, parli di furgone con le ruote gemellate si chiamano quelle lì, cioè quali sono 6 ruote? No, perché ti manca la motocarrozzetta a 3 ruote, perché ti sei dimenticata la motocarrozzetta, anche quella potresti portare, sai quella dei signori anziani, quelli che vanno, quelli trovi e quando stai hai fretta e a un certo punto te li trovi davanti, che poi fanno sto rumore così, la motocarrozzetta fa proprio questo, facci sapere se magari guidi anche quella. Comunque, amica mia, io ho un sacco di donne, ma voi, lo dico alle donne, cerchiamo di portarci avanti col lavoro, cerchiamo di portarci avanti con il lavoro. Ma immaginate, allora, programma, allora, visto che c'è Vannacci, c'ha futuro nazionale, io faccio passato internazionale. Oh, d'altra parte hanno fatto il premio internazionale della cultura, quindi noi faccio passato internazionale. Programma. Allora, punti, programma del mio partito politico con il quale spero di prendere il potere in Italia. Autista per tutte le donne. Primo, autista per tutte le donne. Uno. Cose importanti devo, no, però ci devo pensare. Allora, autista per tutte le donne, sempre autista per tutte le donne. Poi, già questo comunque mi sembra un bel programma, cioè già comunque autista per tutte le donne mi sembra che già mi sembra un bel programma. Poi ci posso mettere intanto reintroduzione della pena di morte per vari reati, so, pedofilia, stupro, cose di questo genere, processi che devono durare per sveltire 12 ore, prendi lo stupratore, lo porti in tribunale per direttissima, lei ha stuprato, sì, chiami Mastro Titta, risolto il problema. 12 ore, cioè dal momento della cattura al momento dell'esecuzione della pena, 12 ore. Ragazzi, si parla tanto di semplificazione, però io propongo anche la pena di morte, no, esagerato, perché poi corro veramente il rischio però la decina di frustate, sì. Dice, ma la fustigazione, sì, la decina di frustate, per chi? Per quelli che quando tu arrivi in strada e ti fermi per farli passare sulle strisce pedonali, ti guardano con aria di sfida e vanno molto lentamente, appositamente rallentano il passo, come dire: te sei fermato, automobilista stronzo, guardami qua, io so pedone e stai ai miei comodi, piano, passetto dopo passetto, tic, Ecco, in questi casi, da una parte e dall'altra, dovrebbe esserci dei fustigatori. Quindi la signora, l'uomo, ragazza, e te fa una cosa del suo genere, tu lo prendi, visto che ci ha messo, stabilisce, no? Quanto ci metti per passare sulle strisce pedonali? 20 secondi? Ce ne metti 45? Bim, bim, bim, bim, 10 frustate. Vuoi scommettere che la volta dopo attraversa con un razzo nel sedere? Anzi, nella sedera, perché dobbiamo dare retta a quella che... Un razzo nella cula. Un razzo nella cula. E oggi bisogna che... Oggi bisogna parlare in questo modo. Vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. E, questo è il mio... Un giorno però lo farò il programma, eh. Un giorno farò il programma, secondo me... Andiamo a prendere... Boh, 30% dei voti li prendiamo. Comunque più del PD sicuramente, più del PD lo prendiamo. Oh, no, no, no, no. Cioè ve lo dico, no, no. Esistono delle sacralità che non vanno toccate. Allora, esiste il sacro ed esiste il profano, ok? Allora, per il profano, va bene, sacro, no. Ok, cioè le cose sacre non vanno toccate, assolutamente. Non, io provo proprio un fastidio, ok? Allora, non so se sia già arrivata, forse sì, ma la Nutella, che già la Nutella vegana, vabbè, però insomma manco te ne accorgi, se la provi neanche te ne accorgi. Quella col barattolo verde. Adesso c'è la Nutella, invece del barattolo bianco, c'è un barattolo color giallo ed è la Nutella alle arachidi. Ora, signori miei, allora, la Nutella, io vorrei dire, stiamo parlando di un prodotto che è in odor di santità. Ok. Voi pensate la grandezza, l'immensità della Nutella, un prodotto color merda che ti fa dimenticare di essere color merda, è meravigliosa. Cioè una cosa che, se tu ci pensi, la Nutella è qualcosa di, e tu me lo fai con le arachidi, quindi con questo sapore di arachidi, questo, signori, è delitto di lesa maestà. Cioè chi ha pensato alla Nutella alle arachidi deve essere denunciato, cioè deve essere esposto alla pubblica gogna, lo devi mettere lì, la gente gli deve sputare in faccia. Non si può fare, ragazzi. Allora, tu mi puoi prendere un'altra crema spalmabile, sai, ciao creme, lo faccio alle arachidi, va benissimo, per carità, va benissimo. Cioè, c'è un'altra crema spalmabile, lo faccio. Nutella no, cioè, Nutella no. Nutella, parlare di Nutella alle arachidi un domani può essere che lo trovi alle olive verdi. No, non si può fare, ragazzi. È come quelli che ti fanno la carbonara di mare. Allora, il sacro non va toccato mai. La Nutella è quella. Stop. Non puoi fare varie versioni. Puoi fare il baratto più grande, puoi fare il baratto più piccolo, ma Nutella è quella. Stop. Quindi, boicottaggio assolutamente della Nutella alle arachidi.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
9: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
10: Quindi dopo aperitivo?
11: No, oggi ho il dentista.
10: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
11: E perché?
10: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
11: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
10: Faccio di meglio, ti accompagno.
12: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:13 minuti primi e qualche secondo. Dunque, c'è stata questa intervista ad Alessandro Di Battista, che ha, diciamo, un canale preferenziale con la trasmissione di martedì, e ha raccontato finalmente che cosa gli è accaduto. Ne parlo oggi perché ne ha parlato lui. Chi ascolta questa trasmissione sa perfettamente che ho mantenuto un notevole riserbo riguardo alle reali cause che hanno portato al ricovero a Cuba. Ha detto: ho iniziato a sentirmi male in virtù di un edema cerebrale dovuto alla presenza di un tumore che mi è stato riscontrato, e a Cuba mi hanno asportato quasi tutto il tumore. E poi si lancia in una sorta di considerazioni che sono giustissime e che sono considerazioni che fanno tutti quelli che purtroppo si trovano a dover combattere contro il tumore. E questa peste del XXI secolo ha un pregio: è democratica. Io non sono di quelli che dice ce la farò, io devo fare le cure e avere un atteggiamento positivo. Quelli che non devono urlare sono i dottori. Ora sono seguito molto bene a Cuba, mi hanno fatto un'operazione raffinatissima con tecnologie che qui si usavano 30 anni fa, eppure il neurochirurgo mi ha salvato la vita. Ieri questo dottore mi ha scritto dicendo che non hanno la possibilità di sterilizzare per l'assenza di corrente, e qui si parla delle condizioni di Cuba, un passeggio anche sulla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che durante i momenti più difficili, dice Di Battista, con me personalmente si è comportato bene come tutto il governo. Mi ha chiamato quando era a L'Avana dicendo di lasciar perdere le polemiche oscene su quel volo di Stato, che peraltro non è mai stata un'ipotesi, una polemica indegna. Ho scoperto di essere uscito da un coma nel quale non sapevo di essere mai entrato. Quindi in bocca al lupo veramente ad Alessandro Di Battista. Speriamo chiaramente che le cure funzionino. A me non piace quando parliamo di tumore sentire che qualcuno che è guarito ha vinto, perché sapete cosa significa questo? Significa che se tu che sei guarito hai vinto, gli altri che non sono guariti hanno perso. E quindi con il tumore non vinci, con il tumore non perdi. È una lotta, ma se ne esci non hai vinto, perché comunque hai in ogni caso perso la vita di prima, perché il tumore ti cambia la vita. E chi ha combattuto e non ce l'ha fatta non ha perso, semplicemente si è fermato, tutto lì. Quindi in bocca al lupo ad Alessandro Battista, sperando che possa stare bene, e sempre nella speranza che le cure facciano effetto. E beh, certo, a volte quando ci sono purtroppo situazioni di questo genere, uno dice: c'è bisogno di un miracolo. Allora, io ieri ho parlato di Carlo Acutis, e ho parlato di Carlo Acutis, ma non per parlare di Carlo Acutis, per parlare di quello che si è venuto a creare intorno alla figura di Carlo Acutis. Stiamo parlando comunque di un ragazzino di 15 anni, ok? E quindi quello che io sto dicendo non riguarda questo povero ragazzo che è morto a 15 anni di leucemia. Attenzione, non stiamo parlando di questo ragazzo, non c'è più, e sarebbe ingiusto parlarne non ha nessuna colpa Carlo Acutis, però io non posso restare in silenzio di fronte a ciò che sta accadendo intorno al ricordo di Carlo Acutis, il fatto che sia stato nominato prima beato, poi santo. Io non so voi, non lo so, devo essere però io quando sento parlare la mamma di Carlo Acutis ho sempre dei dubbi. Ve la faccio ascoltare. Lei è Antonia Salzano, che va in televisione e parla del figlio. Lei è la mamma del santo, ok? Che è un ruolo che in pochi oggi, non so quante mamme di santi ci siano, no? C'è la mamma dei calciatori, la mamma degli attori, la mamma delle attrici, ma la mamma di un santo. Ascoltate che cosa dice, ditemi che impressione ne ricavate poi, ascoltate bene.
13: Io l'ho sognato dopo che è morto, perché mi disse, mi faranno prima beato e poi santo, una cosa...
14: Cioè, ma... te lo disse?
13: Sì, sì, sì, me lo disse. E poi soprattutto già dalla morte del funerale avemmo i primi segni, perché lui il primo miracolo l'ha fatto il giorno del funerale, una donna con cancro l'ha pregato, doveva iniziare la chemioterapia e questo, diciamo, cancro è andato via senza... bisogno, perché ha chiesto a Carlo l'intercessione e da là è iniziato.
14: E anche un altro bambino, Matteus.
13: No, quello è, diciamo, uno dei tanti miracoli, ogni giorno ci arriva notizia. Matteus è il ragazzo che la Chiesa ha scelto questo miracolo, perché tra i tanti se ne sceglie uno solo, di un bambino che è nato col pancreas biforcuto dalla nascita, che non poteva mangiare solidi, con dolori terribili, avrebbe, diciamo, cioè non c'aveva molte speranze di vita. Hanno pregato Carlo facendo una novena e il bambino al terzo giorno della novena ha detto voglio mangiare, e è andato a casa, ha mangiato, non è stato male, e poi il giorno dopo gli hanno fatto questi esami e il pancreas era perfettamente sano, come se non avesse mai avuto niente.
0: Allora, a parte l'applauso finale, no? Come se avesse fatto un gol. Però io mi chiedo, visto che ho parlato di gol, parliamo anche di autogol. Ma ripeto, Carlo Acutis, questo ragazzino che è morto di leucemia, non c'entra niente nel discorso che sto facendo. È l'uso che viene fatto della figura di Carlo Acutis dalla Chiesa e da un certo sistema. Allora, intanto a me devo dire le parole della mamma non piacciono, il fatto di andare in trasmissioni a parlare tra i tanti miracoli, il primo miracolo l'ha fatto il giorno dei funerali, un tumore che è guarito, non so che organo interno biforcuto, poi ha ripreso a mangiare, perché la Chiesa si prende in esame un miracolo. Ma tutta questa cosa non fa nascere in voi dei dubbi? No, perché sai, Carlo Acutis era un ragazzino appassionato di internet che sapeva di avere una malattia gravissima, incurabile, e era sicuramente molto religioso, ma sentire la mamma andare in televisione e parlare dei miracoli del figlio che ne ha fatti tanti e ogni giorno arrivano, faccio un ragionamento, ok? Ieri ho detto che se sei credente non ti devi fare delle domande, ok? Ma se la mia fede, se possiamo definirla tale, ok? Se la mia fede viene utilizzata in termini di marketing, io ho diritto di pensare che un prodotto che mi viene offerto non è così conveniente come la pubblicità mi dice? Perché Carlo Acutis la Chiesa te lo propone come un prodotto di marketing, un santo giovane per i giovani. E vedete, al mondo, parliamo del mondo cattolico, ok? Ci sono purtroppo milioni di persone che pregano. Pregano perché, soprattutto nel momento del bisogno. Ieri vi dicevo, mi sono definito vigliaccamente cristiano, perché mi ritrovo a pregare quando ho paura, quando ho necessità di un aiuto, ok? Ecco perché dico vigliaccamente cristiano, quando invece uno dovrebbe dire convintamente. E credo che in questa ricostruzione in tanti potremmo ritrovarci, no? Il fatto di essere vigliaccamente cristiani. Guardiamoci in faccia, sinceramente, senza problemi, non è che dobbiamo apparire migliori di quanto in realtà non siamo. Non mi rivolgo chiaramente agli atei, mi rivolgo a chi è battezzato, ha fatto la comunione, la cresima, poi si è fermato lì. Se un vostro caro sta male, se un vostro caro sta in sala operatoria e magari in ospedale, nella clinica c'è una piccola cappella, pensate di fare una scappata per dire una preghiera quando non pregate da 15 anni? È probabile. Non mi dite no, è probabile. Questo significa essere vigliaccamente cristiani, ok? Funziona esattamente così. Allora perdonatemi, nel mondo dei credenti cattolici, più di un miliardo e mezzo di persone, non so esattamente quanti sono, ci sono delle persone malate. Persone malate che pregano per se stessi e persone malate che pregano per i loro cari. Quindi milioni, decine di milioni di persone che pregano. Pregano per che sperano nella loro guarigione. E perché? Il miracolo a qualcuno sì e ad altri no. Cioè questa selezione, ok, da chi viene fatta? No, lo dico perché la Chiesa ha una possibilità. Io non credo ai miracoli, ok? Io mi sta bene la figura del santo perché ha avuto una vita, ha fatto una vita di un certo tipo, ok? Io ai miracoli non credo, e lo dico da credente, attenzione, proprio perché tra milioni e decine di milioni di persone che pregano la percentuale è quella. Cioè, se tu prendi una malattia, ci sono delle malattie che ad un certo punto, senza che ci sia una spiegazione di carattere scientifico, regrediscono, ok? Ma i casi sono estremamente rari, ok? La Chiesa prende in esame proprio quei casi. Tra milioni di persone che pregano, c'è sta una, due, che gli dice bene e guariscono. Si chiama probabilità. Si chiama probabilità. È chiaro? Quando una persona malata terminale vede l'oncologo per l'ultima volta e l'oncologo dice: guardi, la situazione è difficile, pensiamo alle cure palliative, cerchi di sistemare tutte le cose che deve sistemare, in pratica l'oncologo ti dice che sei allo scadere, però poi ti dice anche, quando ti saluta e sa che è l'ultima volta che ti vedrà, ti dice anche: e poi speriamo in un miracolo. Ma il miracolo è la casualità, non è il miracolo. Quindi la Chiesa prende in esame queste casualità e le fa diventare miracoli. Ma quello che non mi piace in tutta questa storia, a parte che ve l'ho detto, la Chiesa ha costruito un santo, aveva bisogno di un santo giovane che avesse a che fare con internet. Ecco perché dico prodotto di marketing. Però vorrei dire alla mamma signora, allora, proprio per rispetto, non si faccia vedere, non vada in certe trasmissioni a raccontare, perché poi la differenza tra lei che parla di suo figlio che ha fatto i miracoli e Vanna Marchi che vendeva i numeri all'otto, poi alla fine non c'è più. Cioè, capisce signora? Cioè, andare in certe trasmissioni dove poco prima di lei, magari su quella stessa poltrona, c'è stata una finta soubrette. Ripeto, quando lei va in TV a parlare come mamma del santo e riceve gli applausi come mamma del santo, poi la differenza tra lei e Vanna Marchi si assottiglia e le due figure vanno a sovrapporsi l'una all'altra. È la mamma di Carlo, viva la sua sofferenza, viva la sua anche soddisfazione, viva il suo orgoglio. Signore, signora, c'ha avuto un figlio santo. C'ha avuto un figlio santo. Cioè lei si figuri, lei ha un figlio santo. Ok? Pensi, anche quello che c'ha il figlio carciatore, quello che c'ha il figlio dirigente d'azienda, quello che c'ha il figlio, lei c'ha un figlio santo, lei è praticamente unica. Io non so quante mamme di santi esistano. Se va in televisione, e magari mi auguro che questo non accada, tra un po' pubblicherà pure un libro, La mamma del santo, mi auguro che non accada, questa è solo pura fantasia. No, va bene, no, eviti di andare in televisione. Eviti di andare in televisione, perché se vai in televisione e racconta certe cose, il rischio è quello che le persone vedano Carlo Acutis non come il santo bambino. Recepisca bene quello che sto dicendo, perché la percezione che noi abbiamo di Carlo Acutis è ragazzino, giovane, capelli, zainetto sulle spalle. La sensazione passa da santo bambino a santo farlocco è un attimo.
15: Ascoltaci e guardaci dall'app
16: RTR 99.
15: Scopri come
16: su RTR99.it.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. La nuova carta igienica Scottex La Maxi da 12 rotoli con 500 strappi per rotolo è a 6,99€. La carta da cucina Scottex Quanto Basta da 6 rotoli è a 5,99€. I fazzoletti Scottex tutti i giorni nel formato da 36 pacchetti sono a 3,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
4: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
5: RTR 99 ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:32 minuti primi e qualche secondo. Più di qualcuno mi fa notare che in realtà l'auto dei carabinieri non è condotta da una donna. Non ne sono convintissimo, controllerò meglio, ma qualora fosse vera la vostra segnalazione, sono convinto che il carabiniere alla guida dell'auto che ha investito l'altro carabiniere comunque si percepisse come donna. Secondo me è naturale che sia così, cioè succede una cosa di questo genere, se non è una donna a guidare è un uomo che si percepisce come donna e quindi mutua dalla donna anche la capacità di stare al volante. E attendo poi qualcuno che si arrabbi per cose di questo genere. Dunque, io non amo, ve l'ho detto, i cosiddetti influencer di destra, ma si è verificata una cosa all'interno del Consiglio Municipale, parliamo del quinto municipio a Roma, durante una seduta piuttosto burrascosa, seduta che ha portato all'approvazione della mozione contro l'islamofobia. Vorrei precisare che la mozione contro l'islamofobia approvata da un municipio di Roma vale quanto un bicchiere d'acqua fresca. Zero. Ok? E vi dico che anche se fosse stata bocciata, questa bocciatura valeva quanto un bicchiere d'acqua fresca. Stiamo parlando di una cosa veramente del nulla. Stiamo parlando del nulla. Fatto sta che in questa seduta era stato convocato anche un terrorista, Maurizio Falessi. Non credo che chi è stato terrorista lo è per sempre, quindi pensare di poter omaggiare un terrorista con il prefisso ex secondo me è sbagliato. Sei terrorista, sei stato condannato per terrorismo, quindi sei un terrorista. C'erano varie, diciamo, situazioni antifasciste, c'erano alcune influencer di destra, definiamoli così, che protestavano. Alla fine di questa di questo incontro Massimiliano Zossolo, che è uno di questi definiti come influencer di destra, è stato avvicinato da uno e ha preso uno schiaffone in piena faccia, dopodiché la persona è scappata. E sapete perché la cosa è grave? Non tanto per lo schiaffone, Perché guardate, io non sono uno di quelli che, oddio mio, lo schiaffone, la violenza, uno schiaffone in un confronto piuttosto aspro ci può pure stare, lo schiaffone, guarda, non ci può pure stare, ok? Solo che in questo caso la persona che ha dato lo schiaffone non è stata identificata, ma dalle forze dell'ordine è stato allontanato Massimiliano Zossolo. È un fatto estremamente grave questo. Cioè, tu all'interno di una sede istituzionale come l'aula del Consiglio Municipale del quinto municipio, uno che non si sa chi è perché non è stato identificato, colpisce con uno schiaffone uno dei relatori e viene accompagnato fuori il relatore, non chi ha dato lo schiaffone, non viene identificato. Cioè, provate a pensare, e lo dico senza amare i cosiddetti influencer di destra, no, provate a pensare che cosa mai sarebbe potuto capitare se tu prendevi uno di questi, diciamo, influencer di sinistra per par condicio, che prendeva un pizzone in faccia da uno di destra. Oggi ci sarebbero stati comunicati da parte di Elly Schlein la violenza, il ritorno del fascismo, le ronde, l'olio di ricino, l'inchiappettata con la sabbia, cioè c'era di tutto e di più. Questo atto è passato totalmente sotto silenzio. Era giusto, a mio avviso, farlo notare e parlarne. Così come è passato sotto silenzio quello che ha fatto uno degli imam di Padova, che ha definito Marco Schiesaro, era sindaco di Cadoneghe, che aveva negato la cittadinanza ad una donna marocchina che non parlava l'italiano nonostante stesse da 15 anni in Italia, lo ha definito canaglia, vigliacco, pezzo di merda, ti auguro tutto il male. Ora, poiché è stato insultato un sindaco, quindi una carica istituzionale, in una nazione normale, non nella mia nazione ideale, perché non vi dico nella mia nazione ideale che cosa avrei fatto, ma in una nazione normale tu vai a prendere questo imam e lo prendi e lo porti detenuto in Somalia. Poi dice: se c'è difficoltà di atterraggio, metti il paracadute o butti col paracadute e rimandi in Somalia. Beh, in una nazione normale, poiché noi non siamo una nazione normale, questo chiaramente è quello che ci tocca vedere tutti i giorni, è quello che ci tocca accettare. Ma non vi sembra strano che la vicenda dei medici che hanno redatto certificati fasulli per impedire ai clandestini di essere portati nei CPR, quella notizia sia finita nel nulla? Cioè, eppure è gravissima. Cioè, quello che io cerco di far capire è che al di là del fatto che per questioni ideologiche, per questioni politiche, hai redatto un certificato fasullo, ma ragazzi, è possibile che l'ordine non intervenga? Cioè, un medico che redige un certificato fasullo, un medico che rilascia un certificato fasullo, è un medico che commette un reato. Ora, se questo reato sia stato commesso per motivi ideologici, non è che lo rende più grave o meno grave, è un reato. Cioè, se io vado a scrivere su un palazzo, ok, sulla facciata di un palazzo con una bomboletta spray, il fatto che io scrivo Michela ti amo o Forza Roma o Forza Lazio o Viva il Duce o Viva Stalin, sto facendo degli esempi, non è che cambia qualche cosa. Io sto sporcando una facciata di un palazzo, quindi io sto commettendo un reato nei confronti di una proprietà privata. Cioè, il reato è quello. Tu in una nazione normale I medici che hanno fatto questo vanno cancellati dall'ordine, cioè vanno cacciati dall'ordine. Ma anche perché poi che succede? Per i medici non è ritorno al CPR, poi un senegalese esce e molesta 7 donne. Allora l'idea, quella di della responsabilità. Se io vi chiedessi una cosa, no? Una domanda molto molto diretta. Che cos'è la responsabilità? Pensateci bene, no? Una riflessione. Che significato diamo noi alla responsabilità? Possono essere morali e materiali, ok? Io posso avere la responsabilità morale per certi atteggiamenti, posso avere la responsabilità materiale di determinati oggetti. Vogliamo fare degli esempi che sono di immediata comprensione? Bene. Oh, mi presti la macchina? Sì, ti presto la macchina. Oh, se si rompe qualcosa, se fai un danno, paghi te. Certo, ho la responsabilità. Dove andiamo a mangiare? Ci penso io, in un posto nuovo. Ti prendi tu la responsabilità? Me la prendo io la responsabilità. Ciò significa che se in quel posto poi si mangia male, le persone mi possono insultare. Amici, chiaramente, vedi dove ci hai portato, che monnezza, che schifo. E lì, in quel caso, hai solamente una possibilità di salvarti, no? Perché se tu avevi detto che era un posto dove si mangiava da paura e si spendeva poco, siete andati, avete mangiato male, avete speso tanto, hai solo una via d'uscita: ha cambiato gestione. L'unica cosa che ti posso. Questa è la responsabilità, no? E allora, siccome oggi esistono dei magistrati che agiscono ed emettono sentenze che sono più motivate dalla loro ideologia piuttosto che dal rispetto della legge, quindi c'è un'interpretazione della legge sempre chiave perdonista, questa cosa potrebbe valere, questa cosa che sto per dire potrebbe valere per, sia per i giudici sia per gli psicologi, perché oggi sono spesso magistrati e psicologi vanno a braccetto. Allora sentite bene questa proposta. Prima parlavo del programma politico di passato internazionale che mi devo contrapporre, no, al futuro nazionale di Gian Roberto Vannacci. Se tu magistrato decidi di mandare a casa qualcuno che ha commesso un reato e questo qualcuno, una volta libero, torna a delinquere, sei tu, magistrato che lo hai liberato, che rifonde i danni alle vittime, che possono essere danni di carattere materiale o danni di carattere morale. Quindi tu devi sapere, caro amico magistrato, che liberi uno stupratore perché ritieni che, molto bene, lo mandi a casa magari con obbligo di firma. Se quello stupra una ragazza, sei tu che paghi in termini monetari e in termini di libertà. Scommettete che se cominciassimo a far capire che ai magistrati, a questa magistratura, che loro sono responsabili delle sentenze che emettono, scommettete che diventerebbero molto molto meno tolleranti? Ma questo vale anche per gli psicologi. Gli psicologi oggi, tu leggi determinate perizie e ti dicono: sono guariti, molto bene. Devi sapere però che se ritieni questo tizio guarito, se ci ricasca, paghi tu. Scommettete che gli psicologi sarebbero molto meno di manica larga nel redigere certe perizie? Cioè è semplicemente portare a livello un po' più elevato il concetto di responsabilità. noi siamo responsabili di quello che facciamo, ma anche qui in radio io sono responsabile di quello che dico. Cioè, se affronto un tema anche con forte spirito critico, ok, ma resto nei limiti, la persona che viene criticata, sì, gli posso stare sulle scatole, gli posso dar fastidio, ma non può pensare di rivolgersi ad un legale per querelarmi, perché io sono rimasto entro i limiti della civile critica. Cioè, se io dico che una persona si sta comportando in modo sbagliato perché a mio avviso così così così così è un disordine, se dico che quella persona invece la madre faceva la prostituta e il padre era un pappone, quello non si può fare. Quindi ho la responsabilità di quello che dico, e tu devi avere la responsabilità delle sentenze che emetti o delle sentenze che non emetti, e tu psicologo devi essere responsabile della perizia che rilasci. Non è mica, se voi avete la coscienza a posto, se voi siete veramente convinti delle vostre sentenze o mancate sentenze, siete veramente convinti delle vostre perizie, perché avete paura di essere considerati responsabili qualora la persona oggetto delle vostre sentenze o non sentenze o delle vostre perizie torna a delinquere? Se siete convinti, se siete certi al 100%, non dovete temere nulla, no? Oggi è il 30 settembre. 8 anni fa accadde una cosa importantissima qui in Italia. Una cosa importantissima. Era il 28 settembre di 8 anni fa. Ve lo voglio far riascoltare. Uno degli enfants prodiges della politica italiana, uno che dopo aver stappato tante bottigliette di gazzosa al San Paolo di Napoli è riuscito a diventare addirittura vice primo ministro, il nostro Gigino Di Maio. Guardate che 8 anni fa è stato un momento epocale per la nostra nazione. Ascoltate.
7: Noi in maniera decisa, con questa manovra, con questa legge di bilancio, avremo abolito la povertà.
8: Ecco, allora ci sono
6: affrontati. Ragazzi, avevano abolito la povertà. Cioè, il fatto è che avevano abolito la povertà di alcuni, ma avevano impoverito totalmente l'Italia. Guardate che io ve lo dico ora, perché siamo lontani chiaramente dalle elezioni, molto molto lontani, e quindi se ne può ancora parlare. Io ve lo dico con, credetemi, con una mano sul cuore. Quando si andrà a votare per le elezioni politiche, votate veramente chi vi pare. Votate anche, vi dico, Alleanza Verdi e Sinistra, votate la Piccolotti, votate Fratoianni, senza problemi, ragazzi, senza problemi. Votate Vannacci, la Meloni, Renzi, Calenda, Europa più di Bonino. Ma mi raccomando, non votate il Movimento 5 Stelle. Ragazzi, non votate il Movimento 5 Stelle. Non vi dovete dimenticare che l'unica politica che è stata presentata dal Movimento 5 Stelle in tutti questi anni è stata solo una politica che ha fatto dell'assistenzialismo. Guardate che se noi oggi ci troviamo in una condizione economicamente difficile in Italia, e guardate, sarebbe stata difficile anche se al governo ci fosse stato il campo largo, stessa identica cosa. Il buco creato dal bonus 110, il buco creato dal ristrutturare delle vostre case gratis, il buco creato dal reddito di cittadinanza e regalato a cani e porci. Ragazzi, ripeto, votate anche a sinistra, votate anche a sinistra, perché per quanto io sia lontanissimo da ogni idea di sinistra, la reputo comunque meno pericolosa rispetto a chi idee non ne ha.
5: RTR 99, ti ricordi?
9: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
10: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
9: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
11: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
12: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
13: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
14: RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8:52 minuti primi e qualche secondo. Leggevo i vostri messaggi arrivati, che stanno arrivando al 338 99 00 99 0. A parte, ce n'è una di un mio amico Aldo che dice: per me la Nutella è come Ornella Muti per te, buona ma non mi piace. E ci sta, ci sta. Naturalmente non pensavo che fossi, che avessi un orientamento omosessuale, però anche perché cioè, se hai finto finora di essere etero e ora mi dici che non ti piace la Nutella, è probabile chiaramente che tu abbia un orientamento omosessuale. Molto tempo fa apro il frigo, apro una bottiglia ed emanavano puzza di acido. Ho pensato col rudimento il latte è andato male. Viene mia moglie dopo un po', apre il frigo e mi fa: hai bevuto tu il mio kefir? Il tuo che? Gli dico, gli spiego la situazione. Inizialmente mi ha fatto una ramanzina, non ti immagini. Appena mi ha detto quanto l'aveva pagata, mi sono rifatto con gli interessi. Beh, ma guarda che qualche giorno fa ho comprato una formetta di formaggio francese, non il brie, attenzione, una formetta di formaggio francese, che poi, siccome avevo fatto spesa, è finita un po' dietro. C'era una puzza nel frigorifero, sono riuscito a capire dopo da dove veniva quella puzza. Capita a volte di aprire il frigo e sentire delle puzze, che poi in realtà non sono puzze, sono odori un po'

cutis che le sorrideva, è andato tutto bene. Dopo l'ha sognata e lui le ha detto: sei pronta a venirmi a trovare? Non siamo molto praticanti. Gabriele, però tua figlia a sera non gli fa mangiare peperonata. Cioè sì, fa mangiare peperonata, se va male scorreggia, se dice bene sogna Carlo Acutis, quindi comunque falla sta più leggera la sera. Comunque sono contento che l'operazione sia andata tutto bene. Sul fatto delle responsabilità civili e penali, vedo che tutti quanti siete molto, siete d'accordo con il sottoscritto. Quando tu parli dei medici che dovrebbero essere cancellati dall'ordine, oppure delle influenze di destra che prendono uno schiaffone e l'aggressore viene identificato, in altre situazioni simili, sempre a danno di persone di destra, ma perché il governo voluto da noi, votato da noi di destra, non prende provvedimenti? Una domanda alla quale vorrei poter rispondere, ma non ho risposta. Comunque facciamo attenzione ad una cosa, perché poi dunque ci saranno le elezioni presidenziali in Francia e sembra, a meno che non sappiamo, ad oggi la favorita per l'Eliseo è Marine Le Pen, e chiaramente io sarei molto contento se vincesse Marine Le Pen, anche perché rispetto al necrofilo attuale comunque sarebbe un passo avanti, e al gerontofilo attuale più che necrofilo, al gerontofilo attuale sarebbe comunque un passo avanti. Però attenzione, perché se in Francia Le Pen diventa presidente e Bardellat diventa primo ministro, cambia parecchio, quindi prepariamoci a schierare l'esercito al confine con la Francia, perché se non attueremo anche noi una politica di un certo tipo, i problemi della Francia i cugini ce li scaricano a Bardonecchia, ok? Vabbè, vedo che siete d'accordo con me poi su questo fatto della responsabilità civile e materiale per magistrati e per psicologi. Allora, non so se questo prodotto sia stato, o se questa immagine che mi è stata inviata sia stata creata o meno con l'intelligenza artificiale, ma conta poco, perché l'immagine comunque riflette qualche cosa di vero, ok? E ieri vi ho fatto ascoltare quando Prodi disse con l'euro saremmo tutti più ricchi, con l'euro lavoreremo un giorno in meno guadagnando come se lavorassimo un giorno in più, e così via. Ora è naturale che le cose aumentino, è naturale, perché poi uno dice, pensandoci bene, sì, l'inflazione, ma perché le cose aumentano? Per cui dovrebbero fare un discorso legato all'economia degli stati. Però, dunque, questo è uno scontrino riguarda una cosa, una spesa del 2002 e una spesa del 2026, facendo riferimento allo stesso prodotto, ok? Quindi sono passati 24 anni e si pagava in euro nel 2002 e si paga in euro nel 2026. Lo stesso scontrino, lo stesso punto vendita, la stessa catena di supermercati. Dunque, un litro di latte intero, 0,77 centesimi nel 2002, 1,89 euro oggi. Mezzo chilo di pane, 89 centesimi, 2,39 euro oggi. Mezzo chilo di pasta, 69 centesimi nel 2002, 1,49 euro oggi. 250 grammi di burro, 1,18 euro nel 2002, 3,29 euro oggi. 10 uova, 1,49 euro nel 2002, 3,49 euro oggi. 250 grammi di caffè, 2,29 euro nel 2002, 5,99 euro oggi. Un chilo di pomodori, 1,05 euro. Un chilo di pomodori, 2,99 euro. Un litro di olio extravergine, 2,98 euro oggi, 7,39 euro. Oh, sia chiaro, è un esempio di un supermercato

0: la stessa sede, la stessa catena di supermercati. In 24 anni, calcolando che l'euro avrebbe dovuto dare stabilità, vi sembra normale che i prezzi di generi, comunque possiamo definirli di prima necessità, perché abbiamo parlato di latte, pane, pasta, burro, uova, caffè, pomodori ed olio, quindi parliamo di beni di prima necessità, siano mediamente triplicati? Cioè, è la domanda che vi faccio, e in questo lasso di tempo, dal 2002 al 2026, i vostri stipendi sono triplicati? Cioè, se faccio l'esempio, il pane 500 grammi, mezzo chilo, costava arrotondo 90 centesimi e oggi costa 2,40 euro, è quasi triplicato. Quindi se voi nel 2002 prendevate 1.300 euro al mese, oggi prendete 3.200, 3.300? No, perché se qualcuno incontra Prodi e gli dice qualche cosina di poco simpatico, forse tutti i torti non ce l'ha.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: RTR 99
7: ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciano in diretta insieme a voi, sono le 9:06 minuti primi e qualche secondo. I prezzi che ho dato comunque erano in euro, anche quelli del 2002 non erano in lire, anche quelli del 2002 erano in euro, quindi il raffronto era prezzo in euro del 2002, prezzo in euro nel 2026. Dunque ci passo ogni giorno, il classico viadotto, quello che viene conosciuto come il viadotto di Corso Francia, che in realtà ha un nome, Ponte Flaminio, ma nessuno lo chiama Ponte Flaminio. Devo dire che lo hanno ripulito da tutte le scritte, hanno fatto una nuova illuminazione ed è molto bello, decisamente è molto bello, e io spero solo che la mano di qualche imbecille non arrivi a scrivere Tatiana ti amo, Nicoletta sei la mia vita. Io lo so, sono molto cattivo ragazzi, sono molto molto molto cattivo, io su queste cose sarei proprio per l'amputazione della mano. Dice, ma sì, poi gli togli la manina, proprio così, no? Sì, poi fai una bella teca, la metti lì su Ponte Flaminio, il vedotto di Corso Francia, bella teca con la mano che viene chiaramente impagliata, cioè non imbalsamata, e dici: questa è la mano di uno che aveva scritto con la bomboletta Tatiana ti amo, Tatiana sei la mia vita, sei bella come l'alba, sei dolce come il tramonto, cose di questo genere. Questa è la mano. A futura memoria. A futura memoria. È chiaro che chiaramente uno che non c'ha la mano poi dopo non è che prenda la pensione come monco, sia chiaro, non c'è la mano, se l'è cercata. Dice, ma sei cattivo? Lo so ragazzi, sono un po' cattivello. Questa cosa mi ha fatto molto ridere, perché ci sono state le elezioni in Calabria, sono andati a votare pochi, il 22% degli aventi diritto, ha vinto il centrodestra e c'è stata un risultato di Futuro Nazionale intorno all'11% e in molti si sono affrettati a dire è stata una, non c'è stato l'effetto Vannacci. Io dico che quando una formazione politica si presenta ed è alle prime esperienze politiche prende l'11%, considerando che correva da solo, insomma, secondo me è un ottimo risultato. Ma invece sorrido perché leggo alle dichiarazioni della sinistra che ha detto però è vero, ha vinto il centrodestra, ma erano elezioni in Calabria, attenzione, ma se non ci fosse stata Reggio noi avremmo vinto. Allora, le elezioni quando riguardano una determinata regione vota tutta la regione, ok? Cioè tu non è che puoi dire però senza Reggio avremmo vinto. Reggio fa parte della Calabria, cioè la teoria del se non ci fosse stata Reggio noi avremmo vinto, e ti fanno tutti quanti degli esami, perché dice vedi per esempio noi in un po' non so dove, in un paese siamo andati al, ecco per esempio a Siderno il nostro candidato ha preso il 64%, il candidato della destra ha preso il 24%, lo stesso anche a Roccella Ionica. Non è che tu scegli dove te può andare bene, dice allora facciamo le elezioni in Calabria però Reggio non vota, senza Reggio avremmo vinto. Quando tu giochi una partita di calcio, ok, e giochi contro ipotesi, Italia-Norvegia, facciamo un esempio, no? Italia-Norvegia finisce 3-0 per la Norvegia, 3 gol di Haaland, arriva Mancini nuovo commissario tecnico della nazionale, dice sì però senza Haaland avremmo pareggiato 0-0, cioè esattamente cosa pensereste di Mancini? E poi invece questa cosa che ve la leggo, voi non ci crederete mai, perché non ci credete mai. Dunque, per loro 2 minorenni è stato praticamente un gioco. Volevano sfidare le forze dell'ordine guidando un'auto rubata e quindi sabato mattina hanno ingaggiato un pericoloso inseguimento con la polizia in pieno giorno a Torre Maura, lanciati a tutta velocità. Sul posto sono rimaste due auto completamente sventrate, i passanti che scappavano da tutte le parti per evitare di essere investiti e varie autovetture che sono state urtate nel corso della fuga. Anche l'arresto non è stato un fermo qualsiasi. I due fuggiaschi hanno 15 e 17 anni, chiaramente senza patente, zingari, e vivono con le famiglie nelle case occupate di via delle Canapiglie, e l'inseguimento si è concluso proprio davanti alle case popolari con i due che si sono schiantati contro un albero. Le famiglie dei due sono scese in strada con l'intenzione di allontanare le forze dell'ordine ed evitare l'arresto dei due minori. Ci sono stati alcuni minuti ad alta tensione, sono arrivati diversi equipaggi delle volanti che hanno dovuto fronteggiare i familiari e hanno accerchiato gli agenti, e alla fine le forze dell'ordine sono riuscite a prevalere. È stata aperta un'indagine per individuare chi ha cercato di aggredire la polizia, chissà chi sarà stato, e insomma, fatto sta, questa Fiat Panda aveva un GPS e la macchina è stata identificata. Quando l'hanno rintracciata, i poliziotti hanno dato l'alta e l'auto è scappata. I ragazzini hanno fatto tutto per arrivare sotto casa, dove sapevano che avrebbe potuto contare, magari anche chiamando al telefono i loro parenti. Sono stati arrestati e per entrambi si sono aperte le porte del carcere minorile di Via Virginia Agnelli. Ora la domanda che io mi faccio è questa, no? Così, allora, immagina a 15 anni di telefonare a tua madre e a tuo padre, stanno a casa: mamma, mamma, papà, ho appena rubato una macchina, sono qui con un altro e stiamo arrivando sotto casa, mi raccomando, sì, vieni sotto casa, così evitiamo che ti arrestino, cose di questo genere. Ma poi questi due ragazzi di 15 e 17 anni, lì dal centro di prima accoglienza di Via Virginia Agnelli, ma potranno andare tutti i giorni al liceo che sicuramente frequentano?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
1: RTR 99, ti ricordi?
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai? Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
9: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:15 minuti primi e qualche secondo. Come avevo detto ad inizio trasmissione, avrei parlato di questa cosa che io reputo profondamente offensiva nei riguardi della città di Roma. Allora, Vanna Marchi e Stefania Nobile hanno ricevuto il premio internazionale di cultura nella sala della Promoteca del Campidoglio. C'è stato questo evento organizzato dall'editore Alessandro Gian Maria Ferri, e le due hanno ricevuto questo premio condividendo con orgoglio la cosa sui social. Vanna Marchi addirittura ha scritto: la vita è davvero strana, da una cella in galera e poi ti ritrovi in Campidoglio osannata, piena di complimenti, di applausi, di abbracci. Il Campidoglio non è per tutti. Allora, è qui che dobbiamo arrivare a capire che cosa è avvenuto e perché dobbiamo fare in modo che la nostra rabbia abbia un senso. Dunque, intanto dire il Campidoglio non è per tutti, come se a premiare Vanna Marchi fosse stata la città di Roma, perché il Campidoglio rappresenta la città di Roma e la città di Roma è rappresentata dal Campidoglio, e invece no, non è così. Allora, il problema fondamentale è che una persona pluricondannata possa aver ricevuto un premio all'interno di una sede istituzionale come il Campidoglio, affittata una sala del Campidoglio per l'occasione. E io prima vi ho detto che non è il nome altisonante a dare un valore ad un premio, ok? Perché io in apertura di trasmissione ho detto: se io torno dalla Puglia e con 10 confezioni di taralli artigianali e invito 20 persone a casa e faccio la sagra mondiale del tarallo, io la posso chiamare pure sagra mondiale del tarallo, ma siamo io con 20 amici. Quindi se tu un premio lo chiami premio internazionale della cultura, un premio è quando tu vinci qualche cosa e c'è stato qualcuno che ha stabilito di darti questo premio. Allora, chi è che ha organizzato questo premio? Un editore che si chiama Alessandro Gian Maria Ferri. E Gian Maria Ferri è, da quel che mi risulta, l'editore del libro di Stefania Nobile. Quindi l'editore che premia un libro che lui ha pubblicato. Ora, secondo voi una cosa di questo genere è possibile? Sì, se lo fai privatamente è possibile. Se lo fai in un luogo pubblico, e soprattutto un luogo istituzionale della città di Roma, questa cosa non è possibile. Quando io sento Vanna Marchi che dice testuale:
10: buonasera, buonasera a tutti. Allora ragazzi, sono molto felice perché, come avrete visto, sono stata a Roma con mia figlia per ricevere questo magnifico riconoscimento, e devo dire che la vita è davvero una cosa molto strana. Allora, da Castel Guelfo, uno dei più brutti paesi del mondo, povero, piccolo, eccetera eccetera, poi a una cella in galera, perché lo sapete tutti ed è così, e poi ti ritrovi al Campidoglio osannata, veramente piena di complimenti, di applausi, di abbracci. E che devo dire, ringrazio il mio editore, ma soprattutto ringrazio tutti voi che mi avete dato la forza di arrivare a questo. Certo, il Campidoglio non è per tutti, questa volta è stata una cosa bella per noi. Grazie!
0: Il Campidoglio non è per tutti. Cioè, guardate che questa frase, secondo me, è un'offesa alla città di Roma. Come dire: io che sono stata in galera, io che ho truffato, io sono condannata, la figlia uguale, noi premiati al Campidoglio. Il Campidoglio non è per tutti. Allora, ci sta, questo è. Allora, il problema non è l'evento, che è privato di per sé, cioè... c'è l'editore che decide di premiare delle persone, lo può fare senza problemi in uno spazio privato. Il problema è il Campidoglio. Cioè, Queste, allora, Vanna Marchi e Stefania Nobili, lo dico le sentenze, non le dico io, hanno fatto tanti soldi contando su gente disperata. E vederle oggi che, in base alla filosofia di Vanna Marchi, che se ne è pure data su un braccio, i coglioni vanno inculati. Cioè, oggi io non mi sento di fare la figura del coglione e francamente non mi piace neanche essere inculato. Quindi, se tu pensi, Vanna Marchi, se tu, Stefano Nobili, pensi di fare questo, con me hai sbagliato e con le persone come il sottoscritto non riuscite mai ad averla vinta, perché voi siete quella parte della società italiana che va da Vanna Marchi a Stefania Nobile, passando per Rita De Crescenzo, passando per la gente che partecipa ai reality tipo Grande Fratello VIP. Siete il peggio di questa nostra nazione. E quello che è veramente, che mi fa veramente incazzare, è che a Roma non ci sia stato un adeguato controllo. Non mi interessa dire sentire il consigliere comunale Nanni del gruppo misto, veniva dal Partito Democratico, però ora del gruppo misto, che dice: io ho partecipato per un saluto istituzionale, ma non sapevo, ripeto, non sapevo chi ci sarebbe stato. Eh no, perché tu puoi anche essere che non lo sappia, ma chi avrebbe dovuto controllare evidentemente non lo ha fatto. Cioè, avete fatto fare una figura ignobile alla città di Roma. Cioè, io vorrei veramente sentire in questo caso il sindaco Roberto Gualtieri, ma in pratica sono venuti dentro casa tua, che poi tra l'altro è anche casa di tutti i romani, hanno fatto quello che hanno fatto e tu sindaco resti in silenzio. Il sindaco, secondo me, si deve prendere le sue responsabilità e dire: abbiamo fatto un errore, abbiamo concesso l'affitto di una sala della Promoteca al Campidoglio per un evento che, vedendo alcune persone che avrebbero ricevuto questo, chiamiamolo, riconoscimento, la cosa non sarebbe dovuta avvenire all'interno di una sede istituzionale. Cioè, il sindaco deve dire: non è Roma che ha premiato Vanna Marchi e Stefania Nobile, non è il Campidoglio. La cosa si è verificata qui per un nostro errore, perché chi avrebbe dovuto vigilare non ha vigilato. Guardate che quello che è avvenuto è imbarazzante. All'interno di quella sala della Promoteca ci sono parecchie manifestazioni. Ci sono pure premi farlocchi, premi che hanno un valore zero, ok, ma che comunque non sono dannosi. Qui no, ragazzi. Cioè, se io vado a vedere, ma cioè, queste sono cose, allora, cose pubbliche, no? Perché cosa è stata condannata Vanna Marchi? Cioè, perché poi vediamo anche la figlia, no? Ma perché cosa è stata condannata Vanna Marchi? Perché è andata in galera? È stata condannata in via definitiva a 9 anni e 6 mesi per associazione per delinquere finalizzata alla truffa insieme alla figlia Stefania Nobile e ad altri collaboratori. Cioè, voi sono stati riconosciuti 111 episodi di truffa. Non è che ha scontato tutti i 9 anni e 6 mesi, ma lei è stata condannata insieme alla figlia a 9 anni e 6 mesi di reclusione, e nel 2010 furono anche condannate per bancarotta fraudolenta. E questa è gente che dice: il Campidoglio non è per tutti. Roma a questo giro deve ribellarsi. Cioè, se il sindaco di Roma non prende posizione, questo significa che a Roma chiunque può far cazzo che gli pare.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, compara prenota fatto.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
0: RTR 99 ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:31 minuti primi e qualche secondo. Volevo ringraziare una signora che mi ha detto: guarda Luca, si dice sala della protomoteca e non sala della promoteca come hai detto tu. Sì, hai ragione, mentre lo dicevo mi rendevo conto di aver saltato una sillaba. Il nome esatto è sala della protomoteca, ma anche perché poi qualche reminiscenza scolastica. Il nome deriva da protome, cioè busto in greco, perché proprio in quella sala una volta c'erano tutti quanti i busti. Vabbè, insomma, ragionamente, grazie Ucca di avermelo segnalato. Ora invece, Daniele Brinati di Brispale in diretta con noi. Ciao Daniele, buongiorno, come stai?
7: Ciao Luca, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
6: Oh, perfetto. So che l'altro giorno, senza fare nomi, sei andato, penso tu, a installare un impianto a casa di un comune amico, giusto?
7: Sì, io ho fatto il sopralluogo e i tecnici sono andati a fare l'installazione.
6: Oh, senti una cosa, visto che è un amico mio, ti ha pagato, non è che ha lasciato il buffo e poi dice poi passa Luca?
7: No, ma ha detto che passava Luca.
6: Ah, allora stai fresco,
7: ha
6: guarda.
7: Ha detto passa Luca per il saldo.
6: Non prendere soldi da nessuno, quindi manco da me, va bene?
7: Però no, in realtà una citazione
6: è vero, da un film. Questa era, se non mi sbaglio, chi era? Era Mario Carotenuto, se non erro.
7: Sì, esatto.
6: Mario Carotenuto. E allora, però oggi parliamo di soldi. Oggi parliamo di soldi, perché allora Brispa, l'acqua, la depurazione, l'acqua fresca, per friccante. La cosa importante invece è questo: la parte economica. Uno dice sì, però io devo comprare un prodotto, devo comprare un elettrodomestico. Vogliamo parlare delle rateizzazioni e di una rata mensile media?
7: Ma facciamo una cosa figa, Luca.
6: Dai.
7: Un'esclusiva RTR 99, ti ricordi?
6: Dai, mi piace.
7: Allora, tu immaginati che oggi già avere l'erogatore in casa, basta spostare quel piccolo investimento che si ha mensilmente per l'acquisto delle acque in bottiglia, e quindi uno può decidere una rata che possa essere 20, 30, 40, 50. Ognuno se la decide come vuole, in base alla spesa mensile che già sostiene. Poi noi abbiamo fatto uno sconto in fattura importante riservato agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? E una rateizzazione a tasso agevolato per 4 anni. Noi adesso, solo per oggi, solo per gli ascoltatori di Luca, perché guarda, io ci tengo in maniera particolare sui nostri prodotti Smart Plus, la nuova Premier che è veramente bellissima, sotto Smart Plus, sotto lavello, prima rata 15 gennaio.
6: Aspetta, prima, io oggi chiamo, no? È lo 06. Oggi chiamo 06 61 45 088, quindi mi trovo la rateizzazione con tassi agevolati, mi trovo lo sconto di 500 euro in fattura, chiaramente il miglior prodotto sul mercato Brispal, il modello che sceglierò, e la prima rata la pago a, dunque, ottobre, novembre, dicembre, quasi a 4 mesi.
7: Esattamente.
6: La prima rata
7: al 15 gennaio.
6: Vabbè,
7: quindi
6: ragazzi,
7: io mi faccio tutto Natale con l'erogatore. Nel frattempo ho risparmiato e poi inizio a pagare la rateizzazione che sposterà solo quella spesa mensile che avevo per le acque in bottiglia, quindi neanche vado a gravare il bilancio.
6: Tra l'altro devo anche confermare che sei sincero, perché Daniele e Francesca mi hanno detto ieri è venuto a casa mia e confermo l'offerta, cioè capito, quindi cioè, è vero quello che dice Daniele, non è uno che si sveglia la mattina, si inventa le cose, come quelli che ti dicono la macchina te la do gratis, ci stanno pure quelli, no, che dicono la macchina te la do gratis.
7: Ah, sì e poi fa il finanziamento, e poi fa il finanziamento. 6 anni.
6: Vabbè signori, allora io con estrema soddisfazione, ma fatemelo dire, anche con un pizzico di orgoglio. Parlo di Brispal e parlo del mio amico Daniele Brenati. Quindi, per usufruire di questa offerta, per avere Brispal in casa, per avere tutte le informazioni, il numero di telefono è lo 0661 45088, ripeto 0661 45088. Chiamate, l'appuntamento non c'è impegno, conoscerete Daniele molto probabilmente. Se volete andare in sede anche per provare l'acqua e bere un caffè che vi verrà offerto, in via di Torrevecchia 817 con il parcheggio o sulla rampa in discesa se poi siete capaci a fare retromarcia in salita, oppure al parcheggio di fronte che è più comodo, che è quello del supermercato. Via di Torrevecchia 817 oppure 0661 45088, 0661 45088. Grazie mille, ciao Daniele, un abbraccio.
8: Ciao Luca, buona trasmissione.
6: Ok, perfetto, e così abbiamo salutato il nostro Daniele Brenati. Ragazzi, noi ce l'abbiamo a casa, ce l'ho a casa, ce l'abbiamo qui in radio, d'altra parte, ma che vogliamo di più? 0661 45088. Oh, bene bene bene. Dunque, stavo controllando qui questa cosa che, insomma, leggevo anche poi, tra l'altro, i vostri messaggi. Dunque, è stato sgomberato il palazzo in via di Tallone a Tor Sapienza. Ne abbiamo parlato ieri, mentre parlavamo era in atto lo sgombero. Io però vorrei fare una considerazione. Allora, lo sgombero fine a se stesso serve a ben poco, perché se tu sgomberi le centinaia di persone che sono lì e le lasci libere, abbandonate nel quartiere, e quindi creando situazioni di disagio, il problema lo hai solamente spostato. Prima era stanziale, ora è diventato itinerante. Quindi, quando si effettua uno sgombero, secondo me la prima cosa da fare è: tu prendi queste persone, controlli queste persone, quelle che non hanno diritto di stare qui, immediatamente via. Quelle che hanno necessità di essere assistite devono essere assistite tramite i servizi sociali, e il palazzo buttato giù per evitare che venga rioccupato. Cioè, non possiamo pensare di prendere in giro i cittadini di Tor Sapienza con uno sgombero che sì, te fa effetto, ma poi se le persone da lì te le ritrovi nei giardini, in giro per il quartiere, a creare ulteriore problema, anzi un problema anche più importante, e allora significa che il problema non è stato affrontato. Il problema ricade ancora una volta sulle spalle dei cittadini di Tor Sapienza. E non dovete pensare, sapete che c'è? Ma chi se ne frega? Tor Sapienza sta laggiù, io sto a 10 chilometri, a 15 chilometri. Ragazzi, i problemi di Tor Sapienza si può verificare in qualunque altra zona di Roma. Cioè, Tor Sapienza non è Tor Sapienza, Tor Sapienza è un quartiere di questa città. Anche voi che abitate a 20 km da Tor Sapienza dovete farvi carico dei problemi dei cittadini di Tor Sapienza. Perché se facciamo spallucce e diciamo chi se ne frega, è un ragionamento sbagliato. Allora, Garlasco. La vicenda di Garlasco, la vicenda della povera Chiara Poggi, quello che sta uscendo fuori fa veramente rabbrividire, perché in tutto questo noi abbiamo puntato la nostra attenzione su un fatto, che i RIS hanno sbagliato. Ragazzi, qui il problema è che Alberto Stasi si è fatto tanta galera da innocente. Cioè, il vero problema, credetemi, in questo momento non è neanche il fatto che la povera Chiara sia stata uccisa da una mano diversa rispetto a quella che si pensava fosse la mano di Alberto Stasi. No, il problema oggi, tanto Chiara Poggi è morta, che l'abbia uccisa Alberto Stasi o un'altra persona che potrebbe essere Andrea Esempio, Chiara Poggi è morta. È importante stabilire chi l'ha uccisa, certo, ma Chiara Poggi è morta. Ragazzi, oggi noi parliamo di Garofalo, parliamo del RIS, parliamo dell'avvocato. Alberto Stasi, e io credevo fosse colpevole, attenzione, io ero convinto della sua colpevolezza, quindi convinto, per quello che può essere convinto, una persona che ha seguito la cosa da lontano, ok? Ma Alberto Stasi ha avuto la vita rovinata. La vita rovinata. Avrebbe potuto essere scagionato nel 2007, quindi 19 anni fa, e non lo hanno fatto. Cioè, questa cosa ci deve far riflettere, perché a questo punto, signori, se, e ripeto, se, perché allora mettiamo in fila tutto quanto, Alberto Stasi si è fatto la galera come colpevole da innocente, Andrea Sempio si è fatto tanti anni da innocente, pur essendo colpevole, se verrà accertata la sua colpevolezza, sia chiaro. Al RIS hanno dormito 12 anni tranquilli per 19 anni, sapendo quello che avrebbero dovuto sapere. Guardate che qui salta tutto. Perché a questo punto, e mo la butto là, ma siete veramente convinti che Massimo Bossetti abbia ucciso Yara Gambirasio? Potrebbe anche essere, attenzione, potrebbe anche essere, ma e se non fosse stato lui? E il dubbio oggi è lecito, perché allora il furgone di Bossetti, che gira per 5 volte intorno alla palestra, poi si viene a sapere che il furgone non ha girato 5 volte intorno alla palestra, ma è passato una volta, e poi il video è stato montato in maniera tale da far apparire che per 5 volte abbia fatto il giro tondo intorno alla palestra. Massimo Bossetti, immaginiamo, non colpevole. Allora, mostro sbattuto in galera, ha scoperto che non è figlio di quello che riteneva essere tuo padre, ma che la madre era piuttosto allegrotta, definiamola così. Ha scoperto che la moglie gli metteva le corna, e se sta in galera, la vita, alcune certezze nella vita sono andate distrutte, e se stesse da in galera da innocente, e la butto ancora lì. E Olindo e Rosa? Ma voi siete convinti che Olindo e Rosa siano veramente colpevoli? Cioè, due persone che insieme non mettono i neuroni di una coppia di scoiattoli, voi pensate che siano riusciti a mettere a segno il delitto perfetto? Voi pensate? No, perché su queste cose magari c'è da riflettere, forse su queste cose c'è un po' da pensare. La vicenda di Garlasco è pazzesca. La vicenda di Garlasco è pazzesca. Comunque, quello che mi fa più spavento in tutto questo è che un innocente si è fatto tanti anni di galera, e un colpevole, se verrà dimostrato, si è fatto tanti anni di libertà. E in tutto questo continuo a vedere come nebuloso il comportamento dei genitori di Chiara Poggi, che rifiutano a priori il fatto che ci possa essere un altro colpevole. E allora, quando le persone si chiedono ma come mai accade questo, certo, ragioniamo freddamente, non siamo noi ad aver perso una figlia, però io riporto i dubbi di persone. Sono semplicemente dubbi, nient'altro che dubbi. Qualcuno per esempio potrebbe dire se però Stasi è innocente, quanto è stato versato di risarcimento alla famiglia e quanto la famiglia dovrebbe restituire a Stasi? Cioè, se Stasi, la famiglia di Stasi, ha pagato non so quante centinaia di migliaia di euro come risarcimento, se però Stasi quel risarcimento non lo avrebbe dovuto pagare, quella somma andrebbe restituita. Questo qua le persone lo pensano. E se, ripeto, verrà dimostrata la colpevolezza di Andrea Sempio, al di là del fatto che per 19 anni ha fatto finta di niente, se verrà dimostrata, Allora la gente dice: ma chi è il miglior amico di Andrea Esempio? È il fratello di Chiara Poggi. Allora la gente può pensare: non è per caso che i genitori di Chiara Poggi vogliono evitare, ma è un dubbio che hanno le persone, non io, io sto riportando il dubbio, non è che vogliono evitare che si indaghi ulteriormente perché magari si verrebbe a sapere qualcosa del figlio poco piacevole. Sono tutti dubbi che sono brutti, ma sono comunque leciti. Quando ci sono comportamenti di questo genere, logicamente le persone sono portate a pensare, sono portate a riflettere. Certo che la figura di Andrea Sempio, che è tornata alla ribalta solamente negli ultimi tempi, possibile in tutti questi anni sia riuscita a, diciamo, a svicolare tra un'inchiesta e l'altra, tra un dubbio e l'altro?

0: Guardaci in TV. Scopri i canali.
1: Su RTR99.it.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
1: RTR 99 ti ricordi?
7: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. In questo momento sono le 9:52 minuti primi e qualche secondo. Allora, leggevo un po' i vostri messaggi, come dico spesso, quelli che arrivano al 338 99 00 99 0, sono sempre molto interessanti, al di là poi del fatto che poi possiate essere d'accordo o meno con quello che dico in radio, no? Ma è un modo bello di interagire, è un modo bello di stare insieme, è un modo bello di confrontarci. Almeno utilizziamo queste le moderne tecnologie per qualche cosa di positivo. Allora, in merito alle considerazioni interessantissime sulla giustizia penale, ti segnalo il film del 2023 di Luca Telese, Stato di Grazia, che sicuramente hai visto. Se non l'hai visto, lo devi vedere. Lì ti rendi conto di dove può arrivare un errore giudiziario. No, non l'ho visto il film Stato di Grazia di Luca Telese, non l'ho visto, ma grazie comunque della segnalazione. In molti mi chiedete, ma però alle prossime elezioni chi dobbiamo votare? Ma dovete votare quello che vi sentite? Cioè, allora, primo, se io vi dicessi

alleanza Verdi e Sinistra, e in modo da dare una maggiore spinta di sinistra al campo largo. Voi dovete votare secondo coscienza e dovete votare in base a quello che è il vostro pensiero. Non dovete preoccuparvi di votare un partito perché altrimenti potrebbe, oppure un altro perché potrebbe. Chi ritenete più vicino alle vostre idee? Vi piace Calenda? Votate Calenda. Vi piace la Giorgia Meloni o vi piace la Schlein? Votate Fratelli d'Italia o Partito Democratico. Se vi piace Fratoianni, se vi piace Gianni Roberto Vannacci, voi dovete votare. Perché, vedete, la base della democrazia è proprio questa. È vero che l'alternanza porta ad avere due opposti schieramenti, però la base della democrazia è fatta anche di quei partiti che riescono a malapena ad arrivare al quorum e poi possono combattere le loro battaglie. Nel passato noi abbiamo avuto partiti politici piccoli, numericamente piccoli, ma che hanno dato uomini capaci alla nostra nazione, no? Perché dobbiamo dimenticarci di quello che fu il Partito Liberale, il Partito Repubblicano, il Partito Social Democratico. Perché dobbiamo dimenticarci di queste piccole realtà? Quindi anche votare una realtà piccola, se quella realtà corrisponde, se le battaglie di quella piccola realtà corrispondono ai vostri desideri, votatela. Se ritenete invece che bisogna dare maggiore forza ad un partito che può essere di maggioranza o può essere di opposizione, ma voi dovete votare secondo la vostra coscienza e secondo le vostre idee. Questa è l'unica cosa, cioè non posso essere io a dirvi guardate. Poi certo, quando ci saranno i sondaggi, e già ci sono, perché voi dovete sapere che una spesa consistente che i partiti politici hanno è quella dei sondaggi. In pratica i vari partiti politici sanno, diciamo settimana per comodità, quali sono le intenzioni di voto e quali sono le fluttuazioni. Un più 0,1 o meno 0,1 conta tanto per aggiustare la mira. E quello che sta accadendo oggi, quello che è successo nel cosiddetto campo largo, cioè, oggi Alleanza Verdi e Sinistra, che ha una base elettorale forte che si attesta fra il 6 e il 7% ad occhio e croce, e ragazzi, chi ha votato Alleanza Verdi e Sinistra ha fatto in modo che il campo largo avesse un orientamento più a sinistra di prima. È quello che potrebbe accadere un domani al centrodestra. Quindi, come dicono i croupier nei casinò che non sono abituato a frequentare, ma non so, no, le jeux sont faits, i giochi sono fatti, non so come si dica, fate il vostro gioco, ma quindi votate chi vi pare. Signori, siamo in chiusura di trasmissione. Tra poco Fabio Martini la sta la nostalgia fino alle 13, dalle 13 alle 16 Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti con gli anni del jukebox, alle 16 Andrea Torre con Torre 99 fino alle 20 e domani mattina, se Dio vorrà, fate il vostro gioco e rinneva più, grazie, se Dio vorrà, ma Dio vorrà perché in Italia ci sono i campanili e non i minareti. Alle 7 toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR 99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7 tutti qui, Corve le no Corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, la crisi energetica dai carburanti alle bollette, si allargano le iniziative per calmierare i prezzi. Dopo il price cap su benzina e diesel, Eni Plenitude annuncia sconti sulle bollette di luce e gas a prezzo bloccato per 2 anni. Intanto Enel e A2 hanno rivendicato le loro offerte in campo da tempo a prezzo dimezzato rispetto al mercato all'ingrosso. In allarme i consumatori dopo l'annuncio di ARERA, la bolletta elettrica per gli utenti vulnerabili aumenterà del 37,3% rispetto al trimestre precedente. Apertura di seduta in rialzo per la borsa, in avvio Piazza Affari guadagna 0,5%, mentre lo spread si attesta a quota 99. È stabile il prezzo del petrolio, il Brent sfiora i $96 al barile. Intelligenza artificiale e i vertici del settore tech convocati alla Casa Bianca, sottoscritto un impegno a predisporre adeguate misure di salvaguardia. Trump annuncia: valutiamo la costituzione di un comitato di 10 persone per vigilare sull'intelligenza artificiale. È tutto, a più tardi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Fabio Martini in onda su RTR 99, ti ricordi? Eccoci, allora siamo pronti. Ho impiegato un attimo prima di attivare, tirare su il cursore del microfono perché stavo preparando la prima canzone per darvi il buongiorno. Buongiorno con l'Angelo Azzurro.

Com'è come inizio? Secondo me è buono, eh? Angelo Azzurro, l'Angelo Azzurro, Umberto Balsamo, una bella canzone. Che tempi meravigliosi con questi 45 giri che giravano sul nostro piatto, sul nostro giradischi. L'Angelo Azzurro, poi c'era Balla, ma anche Bugiardi Noi, eh? Devo dire che Umberto Balsamo ci ha regalato delle belle cose. Un po' come gli America. Rimaniamo negli anni 70, dal 77 dell'Angelo Azzurro al 74, questo 45 giri mica male. Cose che trovate solo qui su RTR 99.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Oh my car!
1: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

angeli hanno fatto capolino nella nostra e vostra strana nostalgia. D'altronde, riavvolgendo il nastro un po', succede, certamente, di ritrovare anche delle canzoni che da tanti anni, da tanto tempo non si ascoltavano. E a un certo punto uno dice: wow, ma questa non la sentivo da una vita, ma era bella questa canzone, l'ho cantata. E forse qualcuno di voi aggiungerà anche un'altra frase: io avevo il 45 giri. Già, ma che fine avranno fatto quei 45 giri che abbiamo manovrato, abbiamo tenuto tra le mani, li abbiamo messi sui nostri giradischi e sui giradischi degli altri, li abbiamo portati nelle nostre gite fuori porta? Che fine avranno fatto quei 45 giri? In qualche cassapanca, in qualche baule, in qualche cantina, in qualche garage? Oppure dove? Chi lo sa? Ecco, Anna da dimenticare è, secondo me, uno di quei 45 giri lì. 45 giri che abbiamo avuto, abbiamo ascoltato e poi, di colpo, li abbiamo un po' persi di vista. E non abbiamo perso di vista invece lui, vi voglio parlare di lui, Renato Zero. Oggi è il 30 settembre e oggi è il compleanno di Renato Zero. E per chi ha amato e per chi ama Renato Zero è un giorno importante, ma credo sia un compleanno da festeggiare. È un periodo cupo, è un periodo nuvoloso, possiamo dire così. E Renato Zero ha sempre nei suoi anni cercato di indicare nelle sue canzoni la via. Come diceva Luca Barbarossa in una sua canzone, La strada del sole. Ecco, con le canzoni di Renato Zero molti hanno imboccato la strada del sole partendo da un punto che era però al buio. E questo è, guardate, molto importante a livello sociale, a livello umano. Renato Zero è stato ed è molto di più di un semplice cantante, di un semplice showman. Renato Zero ha attraversato il nostro tempo, la nostra vita. Abbiamo litigato per Renato Zero, abbiamo discusso per Renato Zero. Con Renato Zero abbiamo imparato a credere nelle nostre idee, abbiamo difeso i nostri gusti personali, abbiamo difeso la nostra identità. E Renato Zero spesso ci ha insegnato tutto questo. Qualcuno potrà dire: vabbè, ma che esagerazione. La musica è molto più importante e determinati artisti sono molto più importanti di poeti o scrittori che si studiano a scuola, perché la musica riesce ad entrarti dentro, a penetrare dentro fino al cuore, fino all'anima. Ecco perché sarebbe bellissimo studiare un po' di cose di Renato Zero a scuola. Perché no? Perché tanti giovani negli anni 70 si sono affidati a lui e probabilmente sono diventati anche migliori di quello che erano grazie a Renato Zero. E allora ciao Ni, si faceva chiamare così Renato Zero tanti anni fa, quando tutti noi o parte di noi abbiamo sfidato il mondo e siamo andati a vivere la nostra emozione, a catturare la nostra emozione, a conquistare la nostra emozione sotto a quel tendone blu. Io personalmente sulla via Cristoforo Colombo, altri forse a Piazza Mancini e sulla via Cristoforo Colombo. E anche quando hanno tentato di sigillarci il cuore, cercando di chiudere quel tendone blu, uno spazio di grandissima libertà, Renato Zero e noi abbiamo resistito. Vi ricordate Resisti? Fammi sentire che esisti, ecco. E allora proprio Resisti è la canzone che voglio mandare in onda oggi, perché comunque Renato Zero ha anche insegnato a resistere e a superare tempi bui e cupi. Tra l'altro questa canzone è da Via Tagliamento, un altro luogo fondamentale nel racconto di Renato Zero, ma anche un po' nel nostro, perché tanti giovani e tanti ragazzi a Via Tagliamento hanno lasciato sogni o hanno conquistato sogni. Resisti fa parte di quel disco lì. Ma io stamattina, per esempio, per ricordare sui miei social Instagram e Facebook, dove vi aspetto, mi raccomando, cercatemi e mettete il vostro segui, ho voluto scegliere l'album Tregua
perché comunque tregua vuol dire che abbiamo bisogno di una tregua. Tregua da tutto quello che ci circonda, tregua da tutte le notizie negative che ci arrivano addosso, tregua da tutti quelli che aggrediscono, che minacciano, che ricattano, tregua da tutto questo. E quel disco oggi, secondo me, è importantissimo, davvero. Però andiamo su Via Tagliamento. Andiamo su Via Tagliamento perché Resisti mi sembra la canzone giusta. La dedico a quei giovani che hanno resistito insieme a Renato Zero, ma soprattutto la dedichiamo a Renato Zero e gli facciamo gli auguri di buon compleanno qui, tutti noi di RTR 99, ti ricordi?

0: Quanti messaggi di auguri per Renato Zero.
1: Pensate che bello.
0: Renato Zero a festeggiare il suo compleanno qui a RTR 99, ti ricordi? Sarebbe bellissimo, perché poi veramente questa, ma l'ho già detto un po' di volte, questo mio pensiero, questa è la casa veramente dei grandi artisti, perché non c'è nessuna radio che trasmette quasi per intero le discografie degli artisti. Perché io adesso ho parlato di Tregua di Renato Zero, ho parlato di Via Tagliamento, ma per esempio da Tregua potrebbe essere Dio, ma chi la trasmette se non noi? Volete sapere Potrebbe essere Dio di Renato Zero, che è un capolavoro assoluto quando andate in onda? Ve lo dico, è tempo di cercarla. Ecco, Potrebbe essere Dio è andata in onda esattamente ad agosto, nel mese di agosto. Chiaro, Renato Zero ha una discografia enorme, sconfinata, quindi è normale che girino tante canzoni, e quindi poi c'è un po' di tempo tra il rimettere in onda una canzone o meno. Ma noi mandiamo in onda Potrebbe essere Dio, noi mandiamo in onda l'essenza della discografia di Renato Zero e di tantissimi artisti. Quindi venire qui in questa radio non vuol dire far felice RTR 99, ti ricordi? Certo, saremo felicissimi, ma vuol dire parlare alla propria gente. Questa è la differenza, piuttosto che andare a prendere premi e premietti in giro dove ci sono 20 persone, 50 persone che ti applaudono. Qui ce ne sono 100.000, qui c'è tutto un pubblico di questi artisti che hanno fatto la storia, e qui c'è una radio che trasmette le intere discografie, cosa che non fa più nessuno, perché si bada soltanto da Tregua, si mette Amico di Renato Zero e il discorso è chiuso. E no, noi mettiamo anche Guai, mettiamo appunto Potrebbe essere Dio, mettiamo Buon Natale, mettiamo tutta la discografia, in questo caso di Renato Zero, ma questo vale per i tanti artisti. È un torto al proprio pubblico non approfittare di RTR 99, ti ricordi? Perché facciamo anche un discorso tra virgolette culturale, che ovunque è stato abbandonato, e qui, finché avremo ancora, non so per quanto, devo dirvi la verità, la forza di resistere, appunto, noi porteremo avanti. Quindi porteremo avanti quei dischi che sono stati importanti. Ieri ho letto una cosa di Jovanotti. Diceva: io non farò mai un tour per rievocare un mio disco del passato, perché io guardo al presente, al futuro. Una sciocchezza di proporzioni incommensurabili, perché non omaggiare casomai un disco importante, bisogna cercarlo naturalmente, di Jovanotti, e vuol dire non omaggiare il tuo tempo, quello che tu hai detto negli anni e quello che tu hai affermato negli anni. E soprattutto omaggiare un disco è bellissimo, perché vuol dire rispettare chi quel disco lo ha comprato e con chi quel disco ci è cresciuto. Questo vale per tutti quanti gli artisti. Guardarsi indietro è la cosa più bella del mondo, perché oggi noi siamo noi, perché abbiamo il nostro passato, i nostri sbagli, le nostre gioie, le nostre litigate, i nostri dischi. E allora dico a questi artisti che hanno fatto veramente la storia, e faccio gli auguri ancora a Renato Zero per il suo compleanno: venite qui a RTR 99, ti ricordi, bussate alla porta, perché qui e soltanto qui c'è la vostra gente.

Ma quanti messaggi, che bello il mondo di RTR 99, ti ricordi? Buon compleanno al mio Renato Zero, 76 anni di poesia. Coraggio e libertà, sei stato il primo a insegnarci che diverso non vuol dire sbagliato, ma unico. Grazie per averci dato una voce quando noi non ce l'avevamo. Ti voglio da sempre bene. Molto bello questo messaggio, davvero. Poi, ciao Fabio, hai ragione, però oltre ad omaggiare la gente che segue questi grandi artisti, per me sarebbe un omaggio anche a voi, perché non esistono radio come RTR 99, ti ricordi? Grandi capolavori, uno dietro l'altro, e poi le vostre trasmissioni. Comunque Renato Zero, un po' di anni fa, però è venuto qui, è stato qui ed è stata una bellissima emozione. Tra l'altro l'ho raccontata spesso questa cosa, addirittura noi avevamo un appuntamento e lui si è presentato un'ora prima. Mamma mia, che emozione grande. Abbiamo un po' faticato per fare la foto insieme poi alla fine dell'intervista, ma ci siamo davvero riusciti. Poi anche Lucia dice la sua su Lorenzo, quindi mi dà ragione sul fatto che comunque un disco del passato perché non va omaggiato? È la vita di un artista, i dischi sono la vita di un artista, quindi mai rinnegare. Poi c'è anche Rosy che dice la sua, e devo dire che è un po' complicato leggere il suo messaggio, però le posso anche dire che sono abbastanza d'accordo con lei. E poi prova a chiedere a Vincenzo se riesce a convincerlo, ma io non... Vincenzo è un amico e gli amici non chiedo mai perché non voglio mai mettere in difficoltà nessuno, e quindi no, non glielo chiedo a Vincenzo. È venuto Renato Zero tra l'altro qui, comunque ripeto, è venuto, all'epoca si faceva un bel lavoro, abbiamo fatto un gran bel lavoro naturalmente con le persone che lavoravano a quel tempo alacremente per proprio questo lavoro. Poi ci siamo un po' persi, appunto, e quel lavoro non è stato più fatto, gli artisti hanno iniziato a dire tanti no e quindi si è perso un pochino tutto, però in quel tempo Renato Zero è stato presente negli studi di RTR 99, ti ricordi? Così come tanti artisti in quegli anni bellissimi ed indimenticabili, che però poi si sono un po' sciolti come neve al sole, perché gli artisti hanno iniziato ad avere anche delle difficoltà proprio logistiche, perché le case discografiche non esistono più, perché gli accompagnatori non esistono più, perché lo spostamento dell'artista è cominciato a diventare una grandissima complicazione. C'è anche questo da dire, però poi volere è potere. Questa canzone è triste, devo dire, tristissima. Mi ricorda appunto i viaggi verso la Sicilia con i miei genitori, questo stereotto, e io che dicevo: papà, non ce la faccio più, è troppo triste questa canzone. E lui mi diceva: però senti che bella, senti come canta bene, senti che eleganza. Poi a distanza di tempo le cose le apprezzi di più. E allora Aznavour con Com'è triste Venezia. Com'è triste.

0: Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.

Sentite qua che roba, che musicalità, che vabbè arrangiamento sì, ma proprio che genialità nel suono. Ed era il 1969, finiva quel decennio degli anni 60 dove abbiamo siamo stati bene, ecco, dove abbiamo goduto di canzoni meravigliose, belle, anche molto allegre, ma non solo. E poi nel 69 Battisti però già ci piazzava lì nel jukebox. Questa non è Francesca, con questa sonorità, con questo testo che inizia e poi dopo c'è tutta una parte strumentale, innovazione assoluta per quel tempo e per quegli anni, forse ad eccezione di alcune cose tipo Procolarum, che già nelle loro canzoni avevano inserito spesso delle parti insieme al testo poi anche lunghe e musicali. Battisti era avanti all'epoca, è sempre stato avanti anni luce, e secondo me Non è Francesca è una di quelle canzoni che proprio ci fa capire quanto fosse davvero avanti Lucio Battisti. Siamo alle 10:47, buongiorno ancora a tutti, Fabio Martini sono io e siamo tutti insieme. Aznavour vi piace, devo dire che sono contento di questo. A volte ho sempre un po' di incertezza nel mettere in onda certe canzoni, perché qualcuno dice oddio però è triste, oddio no questa però non so, non mi piace. Aznavour forse non può piacere a tutti quanti, invece mi sono reso conto che dai messaggi che stanno arrivando, come Triste Venezia l'avete proprio gradita. E mi piace anche il messaggio di Lucia che dice che ha conosciuto Aznavour al Festival di Avignon di qualche annetto fa, un grande gentile innamorato anche di Napoli, perché gli dissi che ero appunto di Napoli. Buona giornata. Sai che ho conosciuto anche io Aznavour? L'ho conosciuto andando a vedere, facendo da spettatore a una trasmissione di Carlo Conti in Rai, tipo I migliori anni, forse erano già I migliori anni, una delle primissime edizioni, e c'era quella sera Aznavour e ebbi la fortuna di fare una passeggiatina nei camerini e mi presentarono proprio Aznavour. Avevo voglia di conoscere Aznavour perché, come vi ho detto spesso, Aznavour io l'ho ascoltato tanto, soprattutto da piccolo, perché mio padre amava moltissimo la musica di Aznavour e nei viaggi in macchina eravamo pieni di stereo 8 di proprio Aznavour, e facevo un po' a gara. Io poi volevo mettere Battisti, volevo mettere Pooh, volevo un po' far smettere mio padre. Lui ascoltava Aznavour e Ornella Vanoni, era quasi monotematico. E però poi incontrare Aznavour con mio padre che non c'è più, per me è stato un momento bello, perché comunque ho immaginato che sarebbe stato contento mio papà. E Aznavour mi fece una grandissima impressione, a parte aveva questo fisico asciutto, non trasandato, proprio vestito bene, preciso, davvero. E non so, a un certo punto c'erano altre persone lì e qualcuno gli fece una domanda e lui disse: per stare bene, qualcuno gli ha chiesto ma come fai a stare così bene e quant'altro, lui ha detto bisogna sempre tenere la schiena dritta, quindi fate sport, fate esercizio, tenete la schiena dritta e fisicamente starete bene. E poi comunque tenere la schiena dritta è sempre un elemento importante anche nella vita. Si dice, no, tieni la schiena dritta, devi essere orgoglioso di quello che fai. Schiena dritta perché tu sei il bene, e chi tiene la schiena curva invece rappresenta il male. Così rispose più o meno così Aznavour, e quindi è stata una piccolissima lezione di vita molto bella. Artisti che chiaramente non ci sono più, e sono sempre di più ormai quelli che se ne vanno, però la cosa positiva di RTR 99 ti ricordi che noi riusciamo a mantenere il ricordo, altro che no dire i dischi del passato no, non si omaggiano. E come se si omaggiano? Certo che si devono omaggiare.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranquilli, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Virginia, noi maschietti siamo stati innamorati di noi. Riccardo Fogli non lo ha mai saputo, all'epoca era appunto con Riccardo Fogli, quindi non potevamo dichiararci. Ma bella come il sole, tra l'altro posò anche per Playboy, copertina appunto con Viola Valentino senza abiti su un cavallo bianco, quella era la copertina appunto di Playboy. E però insomma noi ricordiamo molto anche le canzoni, Comprami per esempio nel 1979, ma c'era Bella anche Sei una bomba, c'era Sera coi fiocchi, Romantici, vi ricordate Romantici, Festival di Sanremo, e lei che faceva tutti i gesti particolari, una mimica particolare durante l'esecuzione proprio di Romantici. Però mi è piaciuto ritrovare invece questa canzone sola, perché non è solo la canzone di Viola Valentino, ma in realtà questa canzone ci porta anche al film Delitto sull'autostrada. Lei partecipò a questo film in qualità di attrice ed era al fianco di Thomas Millian. Era il tempo dei film di Thomas Millian, i vari delitti, e qui c'era il delitto sull'autostrada, per ricordare anche quel periodo, questa canzone e quel film lì in maniera specifica.

0: Era bella anche questa. 1980, tu sei il mio amico carissimo. Rimarremo tra poco negli anni 80, perché c'è Vivi di Gianni Togni. E poi volevo ripescare quella canzone nella quale avevo parlato un po' di giorni fa, quella famosa dei 100.000 di Adriano Celentano. No, mi è venuto in mente guardando un messaggio che mi è arrivato da parte di Davide da Milano. Davide mi manda delle fotografie molto belle di New York, in questo caso proprio adesso quelle del Radio City Music Hall. È un bellissimo vedere, tra l'altro proprio un anno fa, un pochino più di un anno fa, un anno e una settimana, mettiamola così, però un anno fa, proprio un anno fa ero lì a New York. È stato un viaggio entusiasmante, bellissimo. Non ero tanto entusiasta prima di partire, perché dicevo ma New York è una città caotica, io amo di più la Norvegia, l'Islanda, la montagna, i posti tranquilli. Però era una promessa da mantenere, e quindi le promesse si mantengono, e appunto siamo partiti prima per Boston e poi qualche giorno a Boston, bellissima tra l'altro, ve la consiglio, e poi appunto New York, e sono rimasto impigliato nella città che non dorme mai, si dice così di New York. Un'esperienza veramente tra Statua della Libertà, tra luoghi classici, tra ponti, tra strade piene di gente, luci, tutto incredibile a New York. E sono andato a visitare, anche perché era dietro il mio albergo, proprio il Radio City Music Hall. Visita guidata, ma è una cosa, un teatro spettacolare, bellissimo, enorme, ma quando entri lì veramente ti rendi conto della bellezza e della grandiosa struttura che è il Radio City Music Hall, ma soprattutto poi quando attraversi quei corridoi e vedi tutti gli artisti che si sono esibiti lì. E allora dici, mamma mia, ma qui non ce n'è uno che non è venuto. Il mondo più bello della musica è passato da queste parti, a Radio City Music Hall, appunto.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I bagnodoccia Infasil da 500 ml sono a 1,99€, lasciano una piacevole sensazione di freschezza e morbidezza. E per l'igiene intima di grandi e piccini c'è la linea di detergenti intimi Infasil. Il formato da 200 ml è a 2,29€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci.
2: Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
3: Il crudo.
2: E allora non lo conosci?
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

Gianni Togni a ricordare quella meravigliosa ed indimenticabile estate del 1982 qui su RTR 99, ti ricordi? Adesso vi prendo per mano e riavvolgiamo il nastro un po'. Mi serve però la vostra mano, mi serve il vostro aiuto, perché dal 1982 dobbiamo arrivare a riavvolgere il nastro fino all'anno 1967, quindi c'è un po' di lavoro, eh? Riavvolgiamo, oppure schiacciamo le due freccettine sul nostro Walkman, così la cassetta si riavvolge più velocemente, che dite? Come vi avevo accennato, volevo farvi ascoltare quella famosa canzone di un po' di tempo fa, soltanto accennata appunto, e poi non ascoltata, e adesso è arrivato quel momento. Eravamo in 100.000 di Adriano Celentano, uscita nel 1967, scritta con Luciano Beretta e Michi Del Prete. Beh, quegli anni, una bella collaborazione tra loro. In questa canzone Celentano usa il derby calcistico di Milano, Inter Milano, Milan Inter, fate voi come preferite, come metafora di un incontro d'amore, quindi è una bella trovata, devo dire. Il brano racconta di un uomo e di una donna che si incontrano per caso sugli spalti del mitico stadio San Siro, appunto, meraviglioso e bellissimo. Luci, emozioni, colori naturalmente. Lui è tifoso dell'Inter e lei è tifosa del Milan. Si scambiano sguardi e sorrisi in mezzo a 100.000 persone. Finita la partita, la donna va via un po' velocemente, prende un tram con un altro uomo, lasciando appunto il protagonista incontrato allo stadio con il rimpianto e il cuore rotto. È un pochino questa la storia, ed è comunque, anche se non ha un lieto fine, una bella storia, perché ci dice che in quegli anni e in quel tempo non era tutto così esasperato, e anche quando era esasperato ci si poteva incontrare con uno sguardo e si poteva star bene lo stesso. Era il tempo in cui casomai si faceva la scommessa con gli amici del bar e poi lunedì c'erano le prese in giro, non come ora dove c'è la follia sul calcio, davvero. E allora eravamo in 100.000, anche perché va ricordato questo stadio San Siro, che comunque per gli amanti del calcio e non solo è un luogo comunque che è stato e che sarà comunque per sempre importante a Milano, ma anche nel nostro cuore.

Insomma, è andata così. Inter Milan, Milan Inter allo stadio San Siro. E allora? Dai, forza! C'è anche questa nella mattinata, nella strana nostalgia di RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

Bella e brava Alison Moyet, dagli Yazoo ad Alison Moyet da sola, un successo enorme nel 1984, questa Invisible, e queste canzoni servono a ricordare momenti, attimi. Ero talmente appassionato di Alison Moyet che ricordo perfettamente nell'84, tra l'altro l'anno della mia maturità, il momento in cui comprai questo disco. Mi piaceva tantissimo, era il tempo in cui davvero i negozi di dischi vivevano il loro forse maggior splendore, anche negli anni 70, però negli anni 80 ancora di più, ed era bello perché era una sorta di luogo di incontro, un appuntamento, un po' come quando si andava al bar la sera a giocare la schedina e ti incontravi più o meno sempre con gli stessi, quindi discutevi, parlavi, ragionavi. Nel negozio di dischi ti confrontavi, ti trovavi a distanza di una settimana più o meno con le stesse persone e poi chiedevi alla persona che era lì vicino a te che dischi hai comprato, e allora lui dalla busta tirava fuori questi 33 giri, dice: guarda, ho comprato questo, sai che è uscito questo invece è un po' più vecchio però mi mancavano, e tu invece che cosa hai preso? E io gli raccontavo che dischi avevo preso sotto lo sguardo attento del padrone o della padrona del negozio, naturalmente, che aveva all'epoca, i proprietari dei negozi di dischi avevano una grandissima abilità. Loro riuscivano a carpire immediatamente i tuoi gusti, quasi bastava uno sguardo, ma era importante questo perché loro, cercando di intercettare i tuoi gusti musicali, già dalla settimana dopo ti dicevano: guarda, vieni qua perché sono usciti questi dischi che sicuramente ti piacciono, e più o meno erano tutti dischi che piacevano. All'epoca poi c'era anche più libertà nel fare certe cose, per esempio la SIAE, sì, c'era, esisteva, ma si facevano le cassette. Oggi sarebbe complicato pure questo. Allora ti dicevano: sai, io ho quel disc jockey, lo conosci? E tu dicevi sì o no, però dice: ma perché me lo dici? Beh, no, perché lui prepara le cassette mixate, e allora quando avevi bisogno per una festa in casa di una cassetta mixata, casomai non ti mettevi tu a mettere i dischi ma prendevi una cassetta già mixata, e all'epoca erano mixate veramente bene perché le canzoni si mischiavano, entrava una, usciva l'altra e poi rientrava quell'altra ancora, e le canzoni erano tutte belle. Io, pensate che in macchina avevo le cassette mixate perché all'epoca la disco era veramente bellissima, quindi ti vendevano anche le cassette. E poi quando dicevi: no, ma il 33 giri è questo, mi piacerebbe, però adesso non ho i soldi dietro, allora loro ti facevano una proposta, non tutti casomai, però buona parte sì, e ti dicevano: guarda, se vuoi casomai te lo prepariamo su cassetta noi questo 33 giri e non lo compri, risparmi sicuramente. E a volte qualche 33 giri, qualche album lo compravamo attraverso la registrazione di una cassetta, e andava bene lo stesso. E da milanese puro sangue, il giorno che demoliranno San Siro sarà per me un giorno molto triste perché rappresenta veramente un mondo, un'icona. Io sono abbonato da 53 anni e ho detto tutto, eh sì. E io di San Siro ho soprattutto quelle immagini in bianco e nero di 90° minuto o della domenica sportiva di quegli anni e di quel tempo, dove si vedevano gli spalti e non c'era un seggiolino vuoto, non c'era niente di vuoto, non c'era spazio, se tiravi uno spillo non cadeva per terra, tutto pieno, i bandieroni, un tifo più sano, più corretto, più pulito in generale, e quelle porte con quella rete bianca molto molto molto lenta, quindi quando entrava il pallone dentro la rete questa rete si gonfiava veramente. Le porte dello stadio San Siro erano bellissime negli anni 70, e a proposito di porte, erano difese da Vieri, William Vecchi, Ricky Albertosi, Ivano Bordon, insomma ci sono stati tanti portieri, ed era bello vedere anche Dino Zoff difendere la sua porta allo stadio San Siro. Che dire, veramente uno stadio che è iconico per tutti noi, anche nelle immagini. Siamo su
RTR99, ti ricordi? Divulgate il nome di questa radio, mi raccomando, sempre RTR99, ti ricordi?

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opi Latium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Un'ora sola ti vorrei. A me piace molto anche quella degli Showman, però se proprio devo essere sincero era proprio bella. Anche questa di Ornella Vanoni, oggi è andata questa qui, però dobbiamo recuperare anche gli Showman grandissimi con il grande Musella, assolutamente. E, a proposito di Napoli, Lucia ci racconta che lei ha amato San Siro e ha visto anche Milan-Napoli qualche anno fa, perché appunto lavorando con una compagnia aerea sponsor del Milan è stata invitata lì. Ma San Siro ha un fascino veramente bellissimo. Io invece non ho visto purtroppo partite di calcio a San Siro, questo un po' mi dispiace. Allora uno potrebbe dire vabbè, vacci adesso, non è la stessa cosa. Io volevo vedere e dovevo andare a vedere quelle partite anni 70, fine anni 70 o anni 80. Quello per me è lo stadio San Siro, adesso no, perché il calcio è proprio diverso adesso. Però ho visto qualche concerto a San Siro, assolutamente, sì, quello sì, ho visto qualche concerto e devo dire che col fatto che non c'è la pista di atletica anche i concerti si vedono meglio, perché uno è un pochino più vicino. Non vi dico che concerto ho visto, no, ne ho visti tanti per accompagnare mia figlia, ma ho visto anche dei concerti per me. Non vi dico di chi, perché sennò mi dite no, ma parli sempre, però parli sempre, fai ascoltare sempre i Pooh o Baglioni, ma non, per esempio in questi ultimi 4 giorni non c'è stata una canzone né dei Pooh né di Baglioni, no, tanto per dire che a volte si scrivono e si dicono delle cose un po' così buttate là, ecco, assolutamente. E invece per ricordare San Siro davvero possiamo ascoltare questa di canzone, perché è lui lì ha scritto veramente la storia. E poi c'è anche Piero e Cinzia che racconta di questo concerto di Bob Marley proprio là allo stadio San Siro, quando gli idranti spararono verso il cielo.

Ecco qua, Bob Marley, quello fu veramente un concerto, adesso a prescindere dai gusti musicali, però quello fu veramente un concerto evento. Anche questo uso adesso ormai degli stadi per qualsiasi tipo di concerto, all'epoca i concerti nello stadio li facevano quelli che vendevano i biglietti, e quindi il concerto allo stadio era un evento, perché non c'era la logica del regalare biglietti. Oggi si fanno concerti e anche se non vendono poi ti regalano 30.000 biglietti e quindi riempi lo stesso, ma è cambiato proprio il discorso. Oggi c'è un business diverso. All'epoca il business era veramente l'evento allo stadio, e quindi quanti concerti c'erano allo stadio di Milano negli anni 70 o negli anni 80? Uno, due, tre, poi pian piano sono aumentati sempre di più, ma sempre con persone che vendevano vagonate di dischi e quindi vagonate di biglietti. Oggi hanno aperto gli stadi a tutti, anche a chi non vende abitualmente biglietti, poi riempiono perché comunque ci sono tantissimi omaggi. Non potrò fare il nome, mi capitò però qualche anno fa un concerto. C'era un concerto qui al Palasport di Roma e la società organizzatrice a un certo punto mi contattò e mi disse: guarda, ti interessa andare a vedere, e non posso fare il nome per correttezza, non posso farlo per correttezza verso gli artisti soprattutto. E io dissi: no, ma no, sinceramente no. Dall'altra parte mi chiesero: ma puoi dirlo a qualcuno, a qualche persona che conosci? E io dissi: ma guarda, sì, questo posso farlo. Quanti sono i biglietti a disposizione, così mi so regolare? E la risposta fu: anche 400. Quindi, cioè, se a me potevano regalare 400 biglietti, cioè se questo noi lo moltiplichiamo, vuol dire che tu hai riempito il Palasport senza praticamente vendere un biglietto. Allora qualcuno potrebbe dire: a cosa serve? Serve perché in una società che ormai vive soltanto di immagine, anche se ci rimetti non fa niente. Tanto ormai i concerti si organizzano da un anno all'altro, perché annunciare il concerto del cantante X oggi fa far soldi oggi per pagare il concerto che andrà in scena domani di un cantante che un anno fa aveva messo in vendita i propri biglietti. E a cosa serve regalare i biglietti? Serve regalare i biglietti per far dire: guarda, però, tutti i concerti organizzati da quelli lì sono sempre pieni. Poi gli artisti casomai neanche lo sanno, e loro pensano che hanno riempito davvero. In molti casi non è così. Poi ci sono artisti, i nomi sono quelli che conosciamo noi, quelli che trasmettiamo noi, e beh no, invece quelli riempiono e vendono biglietti perché sono i più bravi di tutti. Su RTR 99 ti ricordi i nostri racconti, la strana nostalgia e anche Tu sei l'unica donna per me.

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

questa è proprio strana nostalgia con i nostri amici della Bottega dell'Arte, che ogni tanto fanno capolino con qualche successo del nostro tempo, dei nostri giorni, a rievocare casomai qualche ballo lento, stretto stretto, avvinghiati proprio, assolutamente, durante qualche bella estate di qualche anno fa. A proposito di Bottega dell'Arte, voglio dirvi una cosa importante. La Bottega dell'Arte sarà in un concerto gratuito, quindi ingresso libero, a Roma, proprio qui a Roma, il 16 ottobre alle ore 21 in piazza della Rambla di Pietralata. Quindi piazza della Rambla di Pietralata, ore 21, la Bottega dell'Arte in concerto. E sarà bello, tutte queste canzoni, Che dolce lei, Bella sarai, quelle un po' che abbiamo anche sentito durante i nostri incontri che abbiamo fatto insieme alla Bottega dell'Arte, prima al Teatro Vittoria e poi al Teatro degli Eroi. E questa volta senza biglietto, si va lì, si va in piazza della Rambla a Pietralata e si vive il concerto della Bottega dell'Arte. Mannaggia, io non posso esserci. Quella sera ho un altro concerto e ho comprato i biglietti e quindi è difficile rinunciare, però alleggerò, vi controllo. Massimo Calabrese, guarda, ti controllo, Tratta Alberto, tu alla batteria, mi raccomando, Claudio, mi raccomando. Insomma, sarà un gran bel concerto, davvero. Bottega dell'Arte. E poi la Bottega dell'Arte di casa, qui su RTR 99, ti ricordi? Ancora una volta sulla spiaggia, vi va? Prendiamo il nostro materassino. Ve lo ricordate quello blu e rosso? Quello era serio, materassino serio, professionale, della Pirelli. Tessuto duro, blu e rosso. Preferivate stare coricati nella parte rossa o nella parte blu? Con quello si stava proprio bene. Poi c'erano i materassini più semplici, quelli che si compravano proprio nella tabaccheria lì davanti alla spiaggia, quelli con i fiorellini, quelli rosa, quelli verdi, quelli con Superman disegnato sopra, andavano bene anche quelli, assolutamente. E stavamo sul materassino e guardavamo con invidia casomai qualcuno che invece faceva il

0: E sono quei brani che poi negli anni sono durati nel tempo. Io che sono del 65 ho vissuto al suono di questa canzone dei Beach Boys negli anni successivi, me la ricordo proprio in sottofondo nel jukebox dello stabilimento balneare di Ostia, sì, a volte anche dell'Argentario e così via. 1962, sapete nel 1962 chi era il presidente della Repubblica? Antonio Segni fu eletto proprio nel 1962. E a proposito, prima abbiamo parlato di calcio, parlando di San Siro, perché noi di calcio non ne parliamo. Però, così, nel 1962, tanto per ricordare un avvenimento calcistico, il Napoli aveva battuto 2-1 la SPAL, vincendo così la sua prima Coppa Italia. Sono cose da ricordare, d'altronde noi riavvolgiamo sempre il nastro un po'. È la strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
3: Bentrovati. Il caro energia spinge l'inflazione a settembre su base annua, nelle stime preliminari Istat balza al 4,2%, 9 decimi in più del mese precedente. Per gli energetici aumenti intorno al 20%. E dopo i carburanti, alcune imprese annunciano sconti anche sulle bollette, su cui si profilano pesanti aumenti. Nel quarto trimestre, secondo ARERA, balzo congiunturale del 37% della bolletta elettrica per i vulnerabili. Nella notte raid russi su Kiev, un bambino è morto nel crollo della sua casa colpito da un drone, e dal Papa un nuovo appello per la pace questa mattina a margine dell'udienza generale.
4: Il mese di ottobre, che inizia domani, sia occasione per recitare il Santo Rosario, dedicandolo in modo particolare alla fine delle guerre e al raggiungimento della pace.
3: Momenti di terrore sul volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv. Il pilota emiratino sarebbe stato aggredito dal copilota omanita con un coltellino nel tentativo di far precipitare l'aereo con a bordo circa 150 persone. Il velivolo è poi riuscito ad atterrare in un aeroporto saudita. Una buona giornata da Alessio Galea.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Coccolatevi Blue Malcol, l'alcol a 60 gradi super profumato è a 2,99 €. Per un bucato sensazionale prova coccolatevi detersivo lavatrice a 2,99 €. E per un profumo prolungato c'è coccolatevi profumatore casa e bucato a 2,99 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

era l'85. Oh, poi ci sono dei messaggi che sono anche divertenti da leggere, perché poi a qualcuno riesce anche a farci sorridere ed è bello, naturalmente. Allora, c'è questo messaggio di Sara che scrive: ma come posso consigliare questa radio a qualcuno se mette sempre i soliti brani noiosi a ciclo continuo? Che noia mortale. Non lo so, e l'ho letto perché comunque è bello anche far così sapere agli altri che a volte arrivano anche questi messaggi che sono anche divertenti, devo dire, perché una radio che ha un archivio di oltre 60.000 canzoni e che naturalmente fa ascoltare le canzoni del passato, quindi è chiaro che siamo dentro a quel range lì. Ecco, scrivere un messaggio così può far pensare, ma veramente, ma si riesce a scrivere una cosa così, oppure uno lo fa per provocare? Perché è divertente anche pensare a una cosa di questo tipo. Comunque, guarda, non sono i soliti brani noiosi a ciclo continuo. Poi naturalmente ci sono dei brani che possono piacere di più e dei brani che possono piacere di meno. Ma le provocazioni sciocche poi fanno capire che non si ascolta con attenzione e si vuole solo provocare. E quando si fa così, uno si fa anche un po' una risata sopra, no? Assolutamente. Noi ci rifugiamo dentro Gloria Gaynor, I Will Survive, perché qua c'è il nostro tempo e la nostra vita, perché noi sappiamo ancora emozionarci su canzoni così. Agli altri lasciamo casomai la musica di oggi, che è un po' più vuota, ma che ha bisogno anche quella di rispetto, certamente. Su RTR 99, ti ricordi? Riempiamo la pista. Era il tempo in cui si andava in discoteca e si riempiva la pista, e quando finiva la serata il disc jockey metteva tre canzoni lente una di fila all'altra. Quello era il segnale convenzionale per dire andate a casa. Ma prima i giovani di quel tempo avevano ballato con questa canzone qui.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

Esatto, 77, anno 1977, scritta con Bigazzi, altro grande. Umberto Tozzi e Bigazzi hanno fatto una coppia veramente incredibile ed eccezionale. E poi guardate, queste canzoni avevano comunque un'apparenza di canzoni, anche se vogliamo, molto leggere, con questo ti amo, ti amo, ti amo, ti amo ripetuto all'infinito. Però poi avevano sotto sotto anche un significato, perché qua c'è un tradimento, raccontato, assolutamente. Un tradimento e un tentativo di riappacificazione. Nella prima parte della canzone il protagonista appunto si rivolge all'amante e quella donna che ha dato passione e trasgressione, però esprime anche i suoi timori e i suoi dubbi, non so se sarà giusto andare avanti. E nella seconda parte poi il tono che cambia, perché lui si rivolge alla moglie cercando il suo perdono, dicendo di aiutarlo a ritrovare la serenità e la stabilità del matrimonio. Un po' questo è il significato. Fammi un po' anche questa frase, un po' così: fammi abbracciare una donna che stira, e poi l'uomo di carta igienica, che vuol dire che è un uomo un po', diciamo un po' così, un poco di buono, ecco, un uomo di M, ecco, questo è il significato di quella parte lì. Fammi abbracciare una donna che stira, che è poi quella donna che insomma sta a casa e che fa le mansioni domestiche. Oggi una frase del genere non sarebbe vista troppo bene. Qui per forza di cose la si deve accettare, perché è una canzone del 1977. Cosa ballavamo in quegli anni? Anche questa della serie Una canzone e un successo. Lui però è stato anche corista nell'album Sabato pomeriggio di Claudio Baglioni. Patrick Hernandez.

Questa canzone, mamma mia, quanto ha funzionato questa canzone qui. Ve lo ricordate lui con appunto il cappello in testa e il bastone che faceva roteare? Born to be Alive, il mio primo disco comprato, che bello. Vedete che queste canzoni poi uno se le ricorda anche perché sono state casomai il primo 45 giri comprato. Canzoni che sono state importanti all'epoca per tanti motivi e che sono rimaste importanti, altro che la stupidaggine di dire sono sempre le stesse. Queste canzoni raccontano vita, queste canzoni sono vita. Ecco perché noi siamo ancora in grado di emozionarci ascoltando queste canzoni e invece ridiamo davanti a certi messaggi, perché queste canzoni ogni volta che le ascoltiamo, e le possiamo ascoltare anche mille volte, ci danno sempre un'emozione. E noi, popolo di RTR 99, ti ricordi, siamo quelli che cercano le emozioni, quelli che si vogliono smarcare da una vita complicata e difficile che stiamo vivendo. Noi ci vogliamo smarcare dalla televisione del dolore, appena accendete la TV sentite disastri, per un attimo non vogliamo nascondere i problemi che ci sono, le bollette e tutto quello che c'è, si fa presto, no? A dire vabbè, lasciamo perdere, però almeno per un attimo con una bella canzone che ci ricorda i bei tempi vogliamo star bene. Chiudiamo tutto quello che è tossico, tutto quello che ci fa male. E chi non lo capisce ha un problema, davvero. Intanto, a proposito di canzoni, questa mancava da un po' ed era bella. In quell'estate nel 1986 si sentiva tantissimo Soul Express di Enzo Avitabile. La ritroviamo oggi.

Era bella questa Soul Express, da un po' non l'ascoltavamo nella nostra programmazione di RTR 99, ti ricordi? A proposito, adesso mi rivolgo a tutti coloro che hanno un'attività, perché fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuol dire inserire la vostra attività tra una canzone e l'altra, far sapere che ci siete, far sapere quello che fate, canzoni che sono la nostra storia, e voi potrete diventare la storia di tanti ascoltatori e ascoltatrici di RTR 99, ti ricordi, insieme alla vostra azienda, insieme alla vostra attività. E allora, per informazioni e per inserire la vostra pubblicità nella programmazione di RTR 99, ti ricordi, chiamateci direttamente, abbiamo un numero diretto, ne parleremo insieme. Il numero è questo, 375 922 76 63. Ripeto, 375 922 76 63. Vi stiamo aspettando. Ecco, questa è un'altra di quelle canzoni che trovate veramente solo qui su RTR 99, ti ricordi? Ritmo incalzante, rock decisamente. Beh, lui d'altronde, grande chitarrista, Formula 3, ma anche tanto altro, Lucio Battisti, ma anche tanto altro. Anche solista però, eh? Alberto Radius, ritroviamo il 45 giri intitolato Nel Ghetto.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: 1878 sa di felicità.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

seduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola, piccola, sempre.

0: viziata, coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto.
0: Ma eri piccola, già, piccola, piccola, così.
1: Tu fumavi mille sigarette, io facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare che

0: Ma bella questa, siamo, hai voglia qui a riavvolgere il nastro un po', eh? Ah sì, abbiamo faticato a riavvolgere il nastro un po', ma ce l'abbiamo fatta e siamo arrivati fino al 1957. Adesso invece andiamo dal nostro amico Ivan di We Dental Care. Buongiorno Ivan.
1: Buongiorno a tutti.
0: Allora, caro Ivan, andiamo subito alla sostanza. Raccontaci perché chi ascolta RTR 99 Ti Ricordi deve scegliere We Dental Care invece di rimandare ancora un intervento.
1: Ma sai, secondo me è proprio perché, diciamo, sappiamo questo fatto che spesso viene rimandato il dentista.
0: Sì.
1: Noi abbiamo costruito i nostri due studi proprio per togliere quasi tutte le scuse che appunto fanno rimandare il dentista.
0: Però molti dicono, vabbè, ma io lavoro tutto il giorno, non riesco mai a trovare un appuntamento o il tempo libero per andare.
1: È vero, ma sai che c'è? Da noi questo problema praticamente non esiste più, perché noi siamo sempre aperti lunedì, sabato, 9:20 orario continuato, cioè sono le 12:43 adesso. Tu potresti fare la visita da We Dental Care, noi siamo aperti, come potresti farla stasera alle 19:30 perché magari hai finito di lavorare. Cioè il bello è che è lo studio che si adatta alla tua giornata e non il contrario.
0: Allora, non riesco a trovare una via d'uscita, non riesco a farmi dire allora tu non puoi venire, non riesco a rinviare l'appuntamento con We Dental Care. Allora provo in un altro modo. La paura. Tante persone hanno paura e allora non si curano perché hanno paura di andare dal dentista.
1: È vero, ma sai, noi anche qua abbiamo risolto il problema perché abbiamo gli anestesisti fissi in studio, cioè tu fai l'intervento che è in sedazione cosciente, quindi sei sveglio, sei collaborante, ma l'intervento lo affronti in una situazione di grande tranquillità. Cioè io dico sempre, la paura non deve più decidere al posto tuo.
0: Non mi dire poi che non c'è solo un dentista, ma c'è proprio uno staff che ti segue, perché io, allora, mi hai bocciato il fatto che ho da fare, mi hai detto che ci siete praticamente a tutte le ore. Io ho paura, ma mi hai detto che non c'è da aver paura, però sai, se c'è un solo dentista che mi segue e un solo medico che mi segue, forse io avrei bisogno di più persone intorno.
1: È vero, ma guarda, We Dental Care è veramente il dentista moderno, cioè noi abbiamo circa 50 collaboratori e ogni area viene affidata al professionista più adatto, cioè che sia implantologia, che sia ortodonzia, che sia estetica, magari che sia la semplice igiene, c'è un professionista per ogni esigenza.
0: Niente, e quindi anche qua mi va male. Allora, però sai che c'è, Ivan? Io ho bisogno di una struttura dove ci sia anche molta, molta tecnologia. Sai quelle strutture che sono proprio avanti?
1: Ma sai, noi abbiamo pensato anche a questo. Cioè tu immaginati, noi in We Dental Care abbiamo lo scanner, la diagnostica digitale, la TAC, ci credi che ci sono solo tecnologie di ultima generazione che poi, se ci pensi, servono proprio a lavorare in modo più preciso, in modo più veloce, con una pianificazione sempre più accurata?
0: Niente, anche qui siamo a posto. Allora ti dico questo, io ho bisogno di una dottoressa bella, ma soprattutto bravissima, che ha numeri che raccontano di una carriera e di una storia importante.
1: Beh, anche qua, guarda, stiamo veramente alla grande. Sai, io lo racconto sempre,
0: c'è la dottoressa Massa,
1: che poi lei è proprio il punto di riferimento dell'implantologia a livello italiano. Sai, io dico sempre che parliamo di un chirurgo che fa più di 5 interventi implantari al giorno, cioè sono dei numeri veramente impressionanti e che dimostrano proprio, sai, il livello di esperienza, di continuità chirurgica, di manualità fuori dal comune. Poi lei usa questa tecnica chiamata carico immediato, che praticamente nell'arco della giornata ti dai denti nuovi.
0: Bellissima questa cosa, Beh, eccezionale. Poi comunque il curriculum, la storia della dottoressa Massa è incredibile, persona preparatissima davvero. Però adesso sì, qui ti voglio, perché comunque c'è il problema economico. Il dentista è caro, costa un sacco di soldi, io adesso ho un po' di difficoltà, casomai rinvio, che dici?
1: Ma guarda, anche qui noi veramente abbiamo la soluzione. Ti voglio fare un esempio: noi stiamo facendo la diretta, io sto in macchina, adesso stavo al casello e ho pagato con American Express, molti non l'accettano. Ecco, We Dental Care accetta tutte le carte di credito, compresa American Express. Abbiamo più finanziari alle spalle, abbiamo soluzioni di pagamento personalizzate. Cioè, io dico sempre che prima costruiamo il piano di cura corretto e poi cerchiamo proprio la formula che permetta al paziente di affrontarlo. Cioè, l'obiettivo è non rinunciare alle cure per problemi economici.
0: Vabbè, questo adesso è un aspetto importantissimo, quindi veramente non c'è un motivo, uno, per non scegliere e di corsa e in fretta We Dental Care, anche perché qualsiasi problema si abbia, attenzione, perché i denti, le gengive sono un problema, più passa il tempo e più il problema peggiora, non si risolve da solo, c'è bisogno di un intervento, prima si fa meglio è, e tra l'altro anche meno si spende. Quindi davvero è importante andare da We Dental Care. Ivan, dove siete e come si fa a fissare un appuntamento?
1: Allora, il tel...
0: Aspetta Ivan, non ti sento, dove sei? Ci sei?
1: Mi sentite?
0: Adesso sì, adesso sì, adesso sì.
1: È chiaro.
0: Sì.
1: Ti dicevo, il telefono è 800 56 10 06. Lo ripeto di nuovo. 800 56 10 06. Potete chiamarci anche adesso, 12:48. Noi siamo aperti.
0: Molto bene. E allora ripetiamo il numero e ci salutiamo. Vai.
1: 800 56 10 06.
0: Tutti da We Dental Care, grazie Ivan e buon lavoro, buona giornata. Ciao.
1: A te, alla prossima. Ciao.
0: Ciao ciao, grazie, un saluto naturalmente. 12:48, vi devo fare una comunicazione importante. Venerdì da mezzogiorno alle 13, nell'ultima ora della strana nostalgia, sarà qui con me in studio e con voi Amedeo Minghi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa?
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
6: Oh my God!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?

Beh, bella chiusura oggi con questa canzone che ha anche un bel messaggio. Paolo Vallesi e la forza della vita. Bene, abbiamo un fine settimana importante, eh? A parte, ci ritroveremo nella giornata di domani e poi venerdì e poi mercoledì oggi, quindi domani è giovedì e poi venerdì avremo l'appuntamento sempre con la Sala Nostalgia, ma da mezzogiorno alle 13 un amico viene qua. Che bello incontrare, abbracciare Amedeo Minghi. Ci deve parlare di un disco tra l'altro che uscirà proprio il 2, quindi voglio ringraziare Amedeo perché venire proprio il giorno dell'uscita di un disco è una bella cosa per la trasmissione, per noi, ma è anche un segno di considerazione per la radio, perché comunque è un giorno dove quando esce un disco, insomma, l'artista ha anche un pochino più da fare, e quindi trovare il tempo per venire ad RTR 99 ti ricordi, lo vedo proprio come un bellissimo segnale. Il disco è intitolato Anniversari Minghi Collection, uscirà proprio il 2 ottobre e dentro c'è l'essenza, c'è la storia di Amedeo, ma ne parleremo con lui, con Amedeo Minghi, venerdì in diretta qui su RTR 99, ti ricordi. Volevo rispondere a Pierpaolo e poi vi saluto, che è nella pausa pranzo, e mi scrive un messaggio lungo, ma molto bello.

lo devo dire, di complimenti per la radio, ascolta da Cuneo e lo voglio salutare naturalmente, è pieno di piccoli appunti che possono essere sicuramente interessanti, però mi dice una cosa sulla quale voglio controbattere in diretta, perché lui mi dice che sarebbe bello trasmettere di più anche le canzoni un po' più nascoste di determinati artisti. Beh, io credo che noi siamo l'unica radio italiana a fare tutto questo, a trasmettere canzoni del repertorio degli artisti e non solo le super hit. Ovvio che siamo una radio che sta anche sul mercato, quindi dobbiamo, come dire, fare attenzione anche a trasmettere quelle canzoni un po' di più, le canzoni famose, ma perché naturalmente poi il mercato vuole questo. Noi viviamo di pubblicità, non viviamo né di contributi né di sostentamenti loschi che arrivano in modi strani, quindi viviamo del nostro lavoro e il mercato quello richiede. Poi però tutto si può dire a RTR 99, ti ricordi, meno che non vada a pescare nelle discografie degli artisti. Oggi abbiamo sentito Resisti di Renato Zero, ma la stessa Emanuele Dio di Amedeo Minghi è una canzone strepitosa che non è 1950 come conoscenza a livello diciamo del pubblico che ascolta una radio. Andiamo molto spesso ad ascoltare brani meno famosi che parlano comunque della discografia e della evoluzione della discografia degli artisti. Questa è un po' l'essenza di RTR 99, ti ricordi? E allora vi lascio a Paolo Famiglietti e a David Guarnieri, poi il capitano Andrea Torre, il jukebox stasera e tutto il resto della programmazione musicale. Sognare, stare bene, staccare dalla televisione del dolore, provare a lasciare da parte le problematiche che ci vogliono inculcare per forza nella testa, perché già ci sono di al naturale quelle, e provare a sognare un po' con qualche bella canzone che ci ha fatto stare bene. Proviamoci anche oggi qui su RTR 99, ti ricordi. Ciao a tutti da Fabio Martini, e a proposito di sognare, chiudiamo con questa dei Beatles. Ciao.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Le 13:07, buon pomeriggio e bentrovati da Paolo Famiglietti
5: e da David Guarnieri.
4: Come state? Tutto bene?
5: Bene, bene, dai.
4: Dai, proseguiamo anche in questo mercoledì, esatto. 30 di settembre.
5: Salutiamo settembre.
4: Salutiamo settembre, però siamo in mezzo alla settimana, quindi insomma una situazione un po' strana. Però potremmo anche dare la sveglia ai nostri ascoltatori, certo, a luna, mamma mia.
5: C'è chi si alza tardi, perché no?
4: Dipende dalle interpretazioni poi la sveglia.
5: Vabbè.
4: Arrivano i Pooh.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.

0: Unica sede.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Beh, sono un po' un marchio di fabbrica, no? L'inizio o la fine con il sassofono delle canzoni Venditti, a volte anche tutte e due, inizio e fine, perché insomma è sempre uno strumento che ha amato molto, oltre il suo inseparabile pianoforte. Abbiamo ritrovato Venditti dal 1986 e adesso invece andiamo negli anni 70. Il 30 settembre del 1977 è proprio grandissimo successo, il massimo, l'apice del successo per Roberta Kelly, questa signora della disco che insieme a Gloria Gaynor e Donna Summer faceva un po' il terzetto della musica da ballare di quel periodo. E poi insomma Roberta Kelly la sentiamo anche un po' italiana tra virgolette, perché le trasmissioni musicali, le classifiche italiane e soprattutto il suo essere una grande rivelazione al Festival Bar di quell'anno, di quel 1977, presentata dal nostro, lasciatecelo dire, Vittorio Salvetti, beh insomma ha fatto di Zodiacs un piccolo classico della musica internazionale, ma soprattutto della musica da ballare, della musica disco. E allora andiamo in quel 1977 su RTR 99, ti ricordi, c'è Roberta Kelly.

ritornerà Rita Pavone, un anno d'oro per lei, questo 1966, che la vide anche tra le protagoniste di Studio 1, lo spettacolo diretto da Antonello Falco, e appunto in questa occasione cantò Qui ritornerà, cover di un motivo britannico di Les Reed e Barry Mason, intitolato Here It Comes Again, lanciato dai Four Tunes, un motivo che naturalmente arrivò nei primi posti della classifica britannica. Ma dopo la Torino di Rita Pavone e il Regno Unito dei Four Tunes, ci trasferiamo addirittura in Indonesia con Anggun e il suo primo successo intitolato Snow in the Sahara. E allora a te la linea, Anggun, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al primo novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I deodoranti Neutro Roberts, spray, roll-on e vapo sono a 2,79€. Lo stick a 1,99€. Spray e roll-on essenze italiane sono a 2,99€. E acquistando due prodotti Neutro Roberts, di cui un deo, hai in omaggio un mini deo Roma da 50 ml. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
6: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
7: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
8: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
9: Ciao Marco, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
8: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
9: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
10: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

Un'atmosfera fiabesca, nel vero senso, con la Bella Bestia, chiaramente interpretata da Gino Paoli e da Amanda Sandrelli, versione italiana di Beauty and the Beast, il motivo premio Oscar di Alan Menken e Howard Ashman, tratto dal film Disney a cartone animato, il primo tra l'altro cartoon ad essere candidato all'Oscar come miglior film dell'anno, Beauty and the Beast, La Bella e la Bestia, un successo travolgente. Nel film la canzone venne interpretata da Angela Lansbury, la famosissima attrice che conosciamo come protagonista, tra le altre cose, della signora in giallo, che diede la voce a questo personaggio dei cartoon, Mrs. Potts, cioè una teiera. Ma la versione che poi ebbe un grande successo a livello popolare, a livello di vendite, fu senz'altro quella di Celine Dion e di Peebo Bryson. E anche il prossimo motivo, se vogliamo, ebbe la sua riscoperta grazie a una pellicola degli anni 90, il 1997, in questo caso con Full Monty, Squattrinati Organizzati, di Peter Cattaneo, che rilancia You Sexy Thing, la canzone dei britannici Hot Chocolate, non a caso. Quindi 1975 su RTR 99, ti ricordi?

Beh, insomma, un tormentone degli anni 80, non ti sopporto più, che faceva il paio con Sei diventata nera. Se volevate offendere qualcuno che non vi stava particolarmente simpatico, potevate approfittare di Zucchero. Intanto vi invito su RTR 99 Ti ricordi a fare pubblicità con noi, perché vuol dire inserire la vostra attività tra una canzone e l'altra, e con canzoni che sono la nostra storia, come abbiamo appena sentito. Per informazioni c'è un contatto diretto per fare pubblicità su RTR 99 Ti ricordi, è il 375 922 7663. Potete chiamarci o anche spedire un messaggio WhatsApp. Vi ripeto il numero per la pubblicità su RTR 99 Ti ricordi, 375 922 7663.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
0: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

progetto in quell'anno per la Gianna, come la chiamano in tanti, e lei ama molto difendere questo suo lato toscano, questo suo lato senese. Sono le 13:56 minuti primi, siete su RTR 99 Ti Ricordi con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri e con una canzone che parte da lontano e arriva, se vogliamo, anche fino ai giorni nostri con tante versioni. Insomma, una canzone portata al successo nel 64 da Nina Simone, Don't Let Me Be Misunderstood, ripresa l'anno dopo dagli Animals, anche in quel caso insomma è stata una bella affermazione, per non dire Santa Esmeralda, che con Leroy Gomez nel 77 ne fecero una versione disco che ci fece ballare tantissimo proprio in quell'anno, e poi tante versioni lounge, addirittura rock, che sono state riprese di questa Don't Let Me Be Misunderstood. Ma oggi preferiamo andare al femminile e soprattutto all'originale di Nina Simone. Quindi gli anni 60, protagonisti su RTR 99, ti ricordi?

0: Dici che lo conosco?
1: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
0: Ah, quello naturale, senza additivi.
1: Bravo.
0: DOP, solo carne italiana.
1: Esatto.
0: Il crudo.
1: E allora non lo conosci, perché non è crudo, è Parma.
2: Piacere, prosciutto di Parma.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

erotico Stomp, canzone che servì proprio in modo determinante all'affermazione, al di là della title track naturalmente, per questo 33 giri del cantautore bolognese che finalmente ottenne il meritato successo di pubblico oltre quello di critica naturalmente, che lo ha sempre appoggiato, a parte i due episodi sanremesi del 71 e del 72. Adesso 1980, la band di partenza si chiamava Seafood Mama. Non accade nulla e il suo così leader Marv Ross fonda subito un altro gruppo, cioè i Quarter Flash, con sua moglie tra l'altro di nome Marvy Ross, che suona anche il sax, e quindi l'introduzione è proprio la sua e la ascoltiamo con Harden My Heart su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma. Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni. Una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

super successo per Franco Battiato, naturalmente la voce del padrone su RTR 99, ti ricordi il brano di apertura? Summer on a Solitary Beach. 30 di settembre del 1978, è un sabato televisivo, andiamo a vedere cosa ci offrì il piccolo schermo. Allora, sulla Rete 1 alle 20.40 va in onda in diretta dall'Auditorium di Napoli l'ultima puntata dello spettacolo musicale, gioco spettacolo intitolato Mille e una luce, condotto da Luciano De Crescenzo e da Claudio Lippi. In realtà questo show è noto per la sigla finale, soprattutto per la sigla finale interpretata da Mina, cioè ancora, oltre ad essere un grande successo, è anche l'ultima apparizione di questa celebre artista. Sulla Rete 2 invece, per gli amanti della fantascienza, va in onda il quarto episodio della serie TV Spazio 1999 con Martin Landau e Barbara Bain. Nella fattispecie l'episodio si intitola Il pianeta incantato e noi vogliamo incantarvi invece con un brano del 1978. Si chiama Contact. Allora il contatto è con RTR 99, ti ricordi, in questo caso con Edwin Starr.

Bambini, venite parvulus con Francesco De Gregori, canzone che abbiamo pescato, è proprio il caso di dirlo, dal 1989, cose da RTR 99, ti ricordi? Come adesso darvi un buon consiglio. Sono tante le situazioni nelle quali ci troviamo ad essere coinvolti, necessitano di uno studio legale e allora queste situazioni possono riguardare il risarcimento per un infortunio subito, un caso di mala sanità, il diritto di famiglia, ad esempio anche sulle separazioni che sono, ahimè, proprio storia quotidiana, o anche le temute cartelle esattoriali. Beh, per tutto questo c'è lo studio legale Cruciani, qui a Roma, in via Lattanzio 27, in zona Balduina, e risponde per tutte le vostre richieste allo 06 3975 5 4 2 3 4. Dite di ascoltare RTR 99 ti ricordi per avere un trattamento di favore. Studio legale Cruciani, via Lattanzio 27 a Roma, o allo 06 3975 4 2 3 4. Lo studio legale Cruciani è un consiglio prezioso di RTR 99 ti ricordi.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
6: Oh my car!
7: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

Beh, oggi pomeriggio abbiamo ritrovato questo strumento, devo dire, più volte, prima con i Quarter Flash, ancora prima con Antonello Venditti, adesso anche in Cocktail d'amore, molto sensuale, questa di Stefania Rotolo, da ritrovare qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Nel nostro pomeriggio di mercoledì, in questo 30 settembre, andiamo indietro nel tempo e ritroviamo, beh, insomma, gli anni 70, che sono stati molto creativi per la nostra musica italiana, ma anche per la musica internazionale. E il 30 settembre del 75 i Queen stavano terminando il missaggio, quindi insomma sistemavano tecnicamente questo loro quarto album molto molto importante, Night at Opera, un disco che contiene la celebre Bohemian Rhapsody, che poi tanto ha ispirato anche altri gruppi, insomma anche alcune pellicole cinematografiche di successo. Ma c'è un brano molto amato dai fan, pensate, talmente amato che Freddie Mercury, chiaramente leader dei Queen per tanti anni, lo fa cantare ai fan quando c'è questa canzone in concerto. Quindi spegne proprio il microfono, lancia la tonalità, come si dice, e fa cantare Love of My Life agli amanti dei Queen. Qui su RTR 99, ti ricordi?

Ed è Gianluca Grignani che ci ha tenuto compagnia con La mia storia tra le dita nell'ultimo giorno di settembre del 2026, ovviamente su RTR 99, ti ricordi? E adesso il 1979, hanno già citato, oggi lo facciamo ancora con piacere, il cantautore americano Dan Hartman lancia la sua maggiore canzone, il suo motivo più conosciuto, Relight My Fire, che poi nel corso degli anni è stato riportato al successo, per esempio nell'84, dai Café Society e soprattutto dai Take That nel 1993, e fu la canzone di lancio di questo gruppo inglese amatissimo dai giovani, soprattutto dalle giovanissime. Ma in questo caso spazio a Dan Hartman, Relight My Fire, su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

Una canzone sì melodica che però ci ha, come dire, accompagnato durante la stagione estiva, che è quella sempre un po' più della spensieratezza. Pregherei Scialpi e Scarlett dalla fine degli anni Ottanta, qui su RTR 99, ti ricordi. Tra poco le ultime notizie, adesso una canzone anche qui che ha una lunga storia anche un po' particolare, insomma una ispirazione che è arrivata ad Otis Redding da una, come dire, una sorta di casa galleggiante che si trovava a Sosolito in California, e lui è rimasto appunto lì a guardare queste barche che dondolavano, e con questo dondolio è nata l'idea di Sitting on the Dock of the Bay, poi canzone ripresa anche da altri artisti, e particolare anche questo fischio che c'è alla fine della canzone che la rende veramente caratteristica. Tra l'altro il nostro Zucchero nell'86 si lasciò ispirare con Solo seduto sulla panchina del parco, guardo le navi partire, e quindi ricalcava proprio questa Sitting on the Dock of the Bay, a lui molto caro Otis Redding per il genere musicale. Lo ascoltiamo su RTR 99, ti ricordi? Andiamo negli anni 60.

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Arrivano i pesanti rimbalzi del caro energia sull'inflazione generale. A settembre balzo del 4,2% annuo secondo le stime preliminari dell'Istat. 9 decimi in più del mese precedente e ai massimi da 3 anni. Determinanti gli aumenti proprio sugli energetici, stimati intorno al 20%. Intanto, dopo i carburanti, si susseguono gli annunci dei produttori circa le loro offerte per limitare i rincari delle bollette. Allarmante la stima dell'ARERA sul quarto trimestre. Previsto un aumento del 37,3% sulla bolletta elettrica per i vulnerabili, ovvero circa 3 milioni di clienti. Per Codacons l'equivalente di una spesa aggiuntiva annua di 2.500 euro. Il tentato dirottamento dell'aereo di Fly Dubai, le forze israeliane stanno seguendo la pista di un attacco terroristico. Il copilota umanita è infatti sospettato di aver tentato di far schiantare il velivolo con a bordo 180 persone. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, l'uomo è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Gravissimo incidente nella tarda serata di ieri nello stabilimento Fincantieri di Ancona. 2 operai di una ditta appaltatrice sono stati investiti da una fiammata durante la lavorazione su una nave. Morto per le ustioni riportate un 55enne di origini tunisine e grave l'altro di 29 anni origini bengalesi. I sindacati hanno proclamato uno sciopero.

0: l'opera di 8 ore. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 22 lavaggi è a 9,99€. Le Dixan Power Cups da 44 lavaggi e le Dixan Discs da 40 sono a 7,99€. E per le stoviglie prova April Excellence Duo Gel nel formato da 3 flaconi per 30 lavaggi a 9,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

Battisti, prima e unica affermazione e partecipazione a Sanremo con un'avventura, chiaramente l'abbiamo ritrovata su RTR 99, ti ricordi? E adesso ritroviamo con piacere un artista gallese che purtroppo ci ha lasciato nello scorso mese di luglio e che appunto dopo questo evento luttuoso è ritornata nel Regno Unito in classifica proprio con questa canzone firmata nel 1983 da Gene Steinman. E parliamo di Bonnie Tyler ed è sempre un piacere riascoltarla in Total Eclipse of the Heart su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
7: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppi Latium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su oplatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oplatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
8: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
9: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
10: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
11: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

RTR 99, ti ricordi, sono le 15 e 18 minuti primi. E la chitarra di Tocchigno e il suo acquarello, bellissimo brano del 1983 firmato assieme a Maurizio Fabrizio. Allora, adesso parliamo di Phil Collins, è sempre un gran piacere. Il suo quarto LP intitolato But Seriously, il titolo non è stato utilizzato a caso, ma seriamente, perché dopo i primi tre dischi dedicati un po' all'universo amoroso, incentrati su queste questioni e temi eccetera sentimentali, questo quarto lavoro parla anche di temi sociali, come la vita dei senza tetto, per esempio, citata in Another Day in Paradise. Ma noi ascoltiamo un altro motivo tratto da questo fortunatissimo disco del cantautore, del musicista britannico, ossia Something Happened on the Way to Heaven. La canzone in realtà venne composta da Phil Collins per la colonna sonora del film intitolato La Guerra dei Roses, diretto e anche interpretato come non protagonista da Danny DeVito. I protagonisti però li ricordiamo tutti perfettamente, Michael Douglas e Kathleen Turner. I produttori della pellicola decisero di non utilizzare questo pezzo di Phil Collins e lui sentitamente ringraziò perché ne fece un successo personale, che ascoltiamo su RTR 99, ti ricordi?

0: tutto ritmo con Gianni Morandi, andavo a 100 all'ora e anche noi andavamo in questo pomeriggio di mercoledì su RTR 99, ti ricordi? Pronti proprio a 100 all'ora a darvi un buon consiglio. Dovete spedire un oggetto, non importa dove, beh, c'è la soluzione per voi ed è anche una soluzione unica. Edgar Trasporti, da sempre potete chiamare per avere una consulenza, perché da Edgar Trasporti ci sono corrispondenti in tutto il mondo, infatti si occupano di spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, le pratiche doganali, import-export, il magazzino doganale e anche il deposito IVA. Insomma, Edgar Trasporti a Roma all'interno di Commerce City. Chiamate subito lo 06 65 00 4225, perché, come diciamo spesso, i trasporti e la logistica sono efficaci e allora fanno la loro bella differenza con Edgar Trasporti. EdgarTrasporti.com è l'indirizzo internet, oppure direttamente, come dicevo, allo 06 65 00 4225. Edgar Trasporti, consigliato da RTR 99, ti ricordi?
1: Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long, I hardly knew you.

0: fresco citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Il dialetto partenopeo che arriva in classifica con una canzoncella, gli alunni del sole dalla fine degli anni 70 qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi. Adesso parliamo invece di anni 80, siamo nel 1985, insomma a settembre dell'85, e Lionel Richie sta ultimando i lavori per il suo album Dancing on the Ceiling, che poi uscirà regolarmente nell'86, ma nel frattempo una sua canzone Say You Say Me viene inserita nella colonna sonora del film White Nights, che appunto in italiano viene tradotto come Il sole a mezzanotte. Un film di discreto successo, ma sicuramente la colonna sonora avrà la meglio, perché insomma Oscar e Golden Globe per Say You Say Me non è assolutamente un risultato da poco per Lionel Richie. Però incredibile, ironia della sorte, nella colonna sonora non c'è questo brano di Lionel Richie, sarà inserito successivamente nell'album appunto Dancing on the Ceiling dell'86. Ma noi insomma non ci facciamo mancare nulla, e allora in questo pomeriggio di mercoledì c'è proprio la canzone di Lionel Richie qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben, inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: Lo sapete che il Festival di Sanremo ci dà sempre degli spunti ottimi, in questo caso il 1985, caro sì, Davide, sì. Come dimenticarlo?
1: È vero, sì.
0: Un'edizione carina.
1: Fortunata, proprio in modo eccessivo, però era fortunata, abbastanza
0: seguiva
1: fortunata. Meno dell'84 e dell'86, quindi della precedente e della successiva.
0: Però insomma, delle canzoni, tra cui questa di Marco Armani, che ricordiamo sicuramente con piacere.
1: Forse la più famosa.
0: Assolutamente. Su RTR 99 ti ricordi, per un guarnire i famiglietti che vanno,
1: meno male,
0: un torre che arriva. La torre.
1: Sicuramente meglio.
0: Il nostro faro, il capitano fino alle 20 in questo mercoledì 30 di settembre. Ma ci lasciamo in buone mani anche musicalmente, devo dire. Mamma mia.
1: Lui, il premio Nobel.
0: Lui è Bob Dylan. Però vorrebbe essere come un Rolling Stone.
1: Diciamo è più una pietra che rotola. Poi loro l'hanno cantata anche.
0: Sicuramente.
1: L'hanno cantata, l'hanno coverizzata i Rolling Stones.
0: È vero, assolutamente, l'hanno ripresa. Negli anni 90, giusto?
1: Sì.
0: Mi sembra, 95. Se
1: bravo, bravissima.
0: Allora, like a Rolling Stone, Bob Dylan, David, a domani.
1: A domani, ciao a tutti, buona serata.
0: Vi aspettiamo.
1: Ciao.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: In corso un'indagine per accertare le cause e l'esatta natura dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Tra le ipotesi, quella che dietro il presunto dirottamento si nasconda un tentativo di suicidio di uno dei piloti. Le autorità stanno anche valutando l'ipotesi di un attacco terroristico. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota umanita è stato consegnato alle autorità per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Attimi di paura al liceo Ariosto di Ferrara, dove uno studente ha aggredito un 14enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. Il ragazzo attaccato ha reagito ferendosi lievemente ad una mano nel tentativo di difendersi. Al momento non si conoscono i motivi dell'aggressione. Incidente mortale a Milano, un ragazzo di 21 anni è precipitato da un'altezza di 15 metri nella centralissima piazza Gaio Lenti. Secondo i primi accertamenti, il giovane di nazionalità polacca stava cercando di scavalcare una ringhiera ed è caduto in un pozzo di luce nei pressi di un parcheggio. Ciclismo, ora è ufficiale, Pogačar non prenderà parte anche agli europei che si disputeranno domenica a Lubiana davanti ai suoi tifosi. Il fuoriclasse sloveno è reduce dall'intervento per la frattura scomposta della clavicola di una vertebra dopo la brutta caduta alla Vuelta. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
5: 16:01, mercoledì 30 settembre 2026, io sono Andrea Torre, questa è RTR 99 ti ricordi, rotola, la pietra rotola, non la fermeremo certamente noi della Torre Terapia, noi di Torre 99, parafrasando ovviamente la grande chiusura di Paolo e Davide con Bob Dylan. E oggi apriamo, signori, nel segno dei grandi classici, i magnifici cosiddetti, di questa radio che si chiama, lo ricordiamo indiscutibilmente,

Nel mondo raccontato sempre ogni giorno nella sua strada nostalgia ogni mattina, quei 45 giri acquistati, quell'uscita da scuola, quell'ingresso nel negozio dei dischi, quell'impianto stereo al quale non si aveva accesso per suonare certi 45, vero Fabio? E poi durante tutta la sua strada la possibilità e la grande fortuna, il grande onore anche credo insomma di essere diventato una sorta di fratello non solamente per i Pooh, anche per tanti altri artisti e in particolare per la Bottega dell'Arte che per noi è Le Ricordanze. E Le Ricordanze, due incontri meravigliosi che si sono tenuti proprio sotto l'egida di RTR 99, ti ricordi? Lo scorso anno, la scorsa estate al Teatro Vittoria qui vicino, qui a Testaccio, poi ripetuto, ribadito al Teatro degli Eroi, invece era l'aprile di quest'anno, quindi era la primavera che si stava aprendo grazie a questo spettacolo che vedeva anche alcuni ospiti importanti, un po' a volte forse anche dimenticati della storia italiana, e questi musicisti meravigliosi radunati dal nostro Fabio Martini, raccontati come solamente lui sa fare. Bella Sarai è stato forse il più grande successo commerciale della Bottega dell'Arte, è stato scritto dal compianto Piero Calabrese, da Romano Musumarra. Romano Musumarra non viene spesso ricordato per la sua attività post Bottega dell'Arte. Questo avvenne nel 1983, però oltre ad aver collaborato con Riccardo Cocciante, con Mango, con Bongusto, con Franco Califano, aver scritto anche dei pezzi per nomi importanti della musica internazionale, Céline Dion, Mireille Mathieu, Sylvie Vartan, eccetera eccetera eccetera, noi che nella Torre Terapia, sta iniziando la Torre Terapia, abbiamo mollato gli ormeggi, anzi ancora no, gli ultimi che volessero salire a bordo, la passerella ancora appoggiata alla banchina, e insomma noi durante queste 4 ore, come sapete, inseriamo anche una parte della nostra strada, è una strada illuminata con le mattonelle quadrate illuminate, come la pista da discoteca della Febbre del Sabato Sera, come il percorso con Michael Jackson che seguiva le luci, i quadrati che si illuminavano, si accendevano a tempo di Billie Jean. E insomma, noi che quindi tutto quel mondo lì della musica da ballare, definiamola così in generale, che sia disco music o dance music, non importa, è stato uno che ha dato anche un buon contributo insomma, con Jean Mass, con Stéphanie di Monaco. Lui scrisse Huragan, quel pezzo che ogni tanto torna qui nel nostro appuntamento giornaliero su RTR 99, ti ricordi, ma soprattutto lui ha firmato un pezzo che spesso evochiamo durante la Torre Terapia, e insomma parliamo di We Just di Moses in collaborazione con Mario Tagliaferri. Quindi Romano Musumarra andava assolutamente in questo caso, questo mercoledì 30 settembre, estrapolato dalla Bottega dell'Arte. Mi auguro insomma che nessuno se ne sia avuto a male, però visto che c'è un link anche con il mio mondo musicale, mi faceva piacere ricordare l'importanza di questo grandissimo artista. Adesso torniamo a ballare, però balliamo per strada, signori, lo facciamo con David Bowie e Mick Jagger.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

una vita come Steve McQueen e Burt, no, pure Burt, veramente. Vabbè, perdonatemi, ma oggi questa canzone mi ha portato con la memoria al grandissimo Carlo Verdone. Siamo qui, siamo pronti. Ormai abbiamo mollato gli ormeggi, però si può salire a bordo della nostra immaginaria nave, quella della navigazione della Torre Terapia, anche con dei piccoli gommoni che mettiamo a disposizione. Chiunque volesse salire durante il nostro viaggio pomeridiano può farlo molto comodamente. È iniziata la Torre Terapia. Io sono Andrea Torre, questa è RTR 99, ti ricordi, nel 1977. Donna Summer pubblicò un album che voleva emulare un po' i suoni nostalgici musicali degli anni 20, 30 e 40. Il titolo era I Remember Yesterday, ma diciamo che questo impegno, questo proposito fu mantenuto con la canzone che dava il titolo all'album, un po' meno nelle canzoni estratte e incluse in questo disco. Per esempio, Love Some Kind.

Chissà se Vladimiro è all'ascolto in questo momento. Chi è Vladimiro? Chi è Vladimiro? Beh, è il più grande esperto di Donna Summer e ogni tanto mi bacchetta perché non vado a pescare nel repertorio oltre alle solite canzoni famose del appunto il repertorio di questa grandissima artista. Sapete quanto l'amiamo e

0: magnifici, c'è tanta musica magnifica, ci sono anche le cosiddette tracce, le canzoni più nascoste dentro i 33 giri, questa è sicuramente una di quelle, ma ce ne saranno anche altre, a tra poco tra l'altro in arrivo la seconda, in questa puntata della Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? Allegria a gogo a 360 gradi, ancora una volta grazie alla presenza di Rino Gaetano.
1: Ho

ultimamente. Non c'è, secondo me, sufficiente attenzione ai testi di Rino Gaetano. Forse sarebbe pericoloso parlarne e approfondirlo anche oggi. Noi spesso lo facciamo, va detto, durante le 4 ore pomeridiane con il sottoscritto Andrea Torre. Dicevamo canzoni e gruppi che sono rimasti un po' dimenticati. Beh, insomma, c'è una canzone di questo gruppo che non lo è assolutamente, però forse è stata talmente importante che ho un po' oscurato anche questo che era il loro singolo successivo, un gruppo che si preso molto poco sul serio, insomma. Si definivano gente, musicisti che scrivevano canzoni solo per se stessi, che per caso piacevano anche agli altri, e quindi il loro obiettivo è fare una musica che si ispirasse a quella della grande scuola elettronica tedesca, tipo i Kraftwerk, e poi metterci quel tocco di spensieratezza, gli OMD. Dopo Enola Gay, questo fu il singolo successivo, Souvenir.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dischetti e i maxi dischetti Cotton Sound sono a 99 centesimi. I bastoncini cotonati da 160 pezzi sono a 89 centesimi. Trovi anche il cotone idrofilo Cotton Sound di altissima qualità a 1,19 euro. Ideale per l'igiene personale. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Oh my car!
8: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

niente, parliamo sempre, anzi gli artisti parlano spesso di amori ricordati, amori finiti, amori tormentati. Una volta ogni tanto c'è una canzone che parla dell'amore nel massimo, nel momento del culmine di questo rapporto, relazione tra due persone, e quindi sentirsi un po' come un girasole, comportarsi come un girasole, perché l'altra persona per noi è la luce, è fonte di energia, è fonte di ispirazione, è fonte di vita e di felicità. E allora, come i girasoli cercano il sole, noi abbiamo sempre ogni giorno la necessità di voltarci verso l'altra persona, quella che amiamo, dicevo, l'amore nel suo momento massimo. Poi tutte le storie, moltissime storie, non durano a lungo, ma ci sono dei casi in cui invece queste storie festeggiano dei traguardi importanti. E qui devo salutare assolutamente Gianni da Roma, che mi scrive: oggi compio 50 anni di matrimonio con mia moglie Sandra, sembrano tanti ma sono volati in un attimo, giusto il tempo di godermi la nascita di due figli e di 5 nipoti. Sui figli vi ho battuto io, sui nipoti ancora no, però veramente complimenti. È bello trovare queste rarità, coppie che ancora riescono a ritrovarsi, coppie che hanno resistito alle tante prove che la vita mette di fronte a due persone che vivono insieme, che si sposano, ma che raramente, sempre più raramente, poi riescono a mantenere quell'impegno. Ecco, quindi a Sandra e a Gianni gli auguri da parte di RTR 99, ti ricordi? Di tutti noi della Torre Terapia Quotidiana. E poi, rimanendo sempre sul nostro WhatsApp, sul 338 99 00 99 0, è un piacere verificare che la nostra decisione di proporre anche delle canzoni un po' dimenticate invece colpisce il vostro di ricordo, cioè sono canzoni che poi in realtà sono state dimenticate fino al momento in cui vengono riproposte, e in questo caso riproposte da RTR 99, ti ricordi? Luciano da Roma Marconi, non me la ricordavo la canzone di Donna Summer che hai mandato, mi è piaciuta moltissimo. E poi ce ne sono una serie su Souvenir degli Orchestra Maneuver in the Dark, non la sentivo da anni, mi scrive la carissima Ilenia. E poi, com'è che me la ricordo tutte queste canzoni anni 80? Grave, ciao mai capitano Franco, ciao Franco, un abbraccio grandissimo anche a te. E anche la mia stellina Laura, che ci comunica di aver molto amato questo brano.

amato questo gruppo, canzone che è stata un po' guida per tanta musica di quegli anni 80. Andiamo avanti amici e amiche, l'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Perché va sempre ricordato che l'attenzione per la nostra salute passa per quello che mangiamo, ma ancor prima passa per gli ingredienti con i quali condiamo le cose che mangiamo. Ed è inevitabile che io torni a ricordarvi la grande offerta che il consorzio Olivicolo Opilatium ha riservato per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Un consorzio molto ampio, sono più di 6.000 produttori della Sabina, si sono riuniti, producono questo olio che potete conoscere già visitando il sito opilatium.it, si scrive opilatium.it, ci sono ovviamente vari nomi, vari tipi di olio per tutti i gusti, veramente anche per tutte le tasche, ma quello che viene messo a disposizione per voi è l'olio passio ad un prezzo assolutamente imbattibile, lo ribadisco ancora una volta, perché pagheremo 10 litri 109 euro e 20 litri 199 euro, tutti suddivisi rigorosamente in latte da 5 litri. Per ordinarlo dovete qualificarvi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Ovviamente chiamando questo numero qui, 0774 615 115, ripeto 0774 615 115, oppure andate sul sito, ricordo ancora una volta opilatium.it, si scrive opilatium.it, e quando sarete arrivati alla fine dovrete evadere l'ordine e quindi pagare nel carrello, vi verrà chiesto se avete un codice sconto, voi lo avete naturalmente, ed è semplice anche da ricordare, credo, per voi, perché RTR 99.

differenti dalla concezione attuale, odierna, se vogliamo dire moderna, proprio di nightclub, ma sono stati la palestra per tantissimi artisti, per tanti musicisti, per tante orchestre, ma dovevano avere delle caratteristiche i cantanti di nightclub: doveva esserci l'umorismo, la leggerezza, la sensualità e anche un po' di gigioneria, parliamoci chiaramente, anche la gigioneria era importante. Bruno Martino con questa canzone dichiarò insomma il suo grande amore nei confronti del Brasile, amore che fu anche corrisposto, pensate, perché c'è una piccola storia legata alla ragazza di Ipanema, che è una canzone, come sappiamo, firmata da Tom Jobim, però in Versilia, in un locale, durante una serata c'erano due sale, in una c'era Bruno Martino e l'altra invece si esibiva il grandissimo João Gilberto, che una volta ascoltata E la chiamano estate, si affacciò un attimo, ascoltò questo grandissimo interprete e anche autore, ovviamente, decise di farne una versione internazionale, sebbene cantata anche in italiano. È una di quelle canzoni E la chiamano estate, che rappresenta, ha sempre rappresentato l'Italia nel mondo. Ah, che meraviglia! Questa è RTR 99, ti ricordi che recupera anche questa cover, si usavano le cover negli anni 70, dei grandi classici degli anni 60, un pezzo dei The Box, questo The Letter, lei è Queen Samantha.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma. Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

0: monete.
1: Quando i vecchi stili musicali vengono riproposti nelle decadi successive è sempre una cosa buona e giusta, insomma. Potrebbe essere anche una sorta di prima sottotraccia, sottotrama della torre terapia di questo mercoledì 30 settembre su RTR 99, ti ricordi? E quindi l'orchestra degli anni 40 con Donna Summer, il rock and roll, faccio solo il rock and roll di Edoardo Bennato, e poi andando indietro al 1966 ci fu quel momento in cui una canzone che abbiamo condiviso qualche giorno fa, Il Maintenant di Gilbert Bécaud, e questo momento fu il 1966, e insomma questa canzone virò dal bolero dell'originale allo swing. Grazie a chi? Come grazie a chi? Al grande Frank.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

Ed ora sì che possiamo dirlo. Questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? E questa è una delle canzoni importantissime della carriera del nostro amico Claudio Baglioni, una canzone che ha avuto una gestazione un pochettino lunga, una collaborazione partita da 8 note, 8 battute che Claudio fece ascoltare a Walter Savelli. Il titolo, come sanno i fan di Claudio, ma anche gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? All'inizio avrebbe dovuto essere anni 60 e poi insieme a creare questa grandissima magia. 17.08, mercoledì 30 settembre, io stavo iniziando a sentirmi meglio rispetto alla prima parte della giornata, ho messo a faccia in giù il telefono, tolti gli occhi dai social, non scrollo niente, ma scrollo musica in diretta nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? La nostra musica preferita.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Puoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro?
4: Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
7: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
8: E che fai? Chiudili fuori casa.
9: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
10: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
9: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Tony o Little Tony ti offre sempre l'occasione, oltre che di godere delle sue canzoni, anche di cantare a squarciagola. Sono sicuro che molti di voi lo hanno fatto. Il fedelissimo Mario Minicocci sicuramente sì, me l'ha comunicato al 338 99 00 99 0. Dicevamo, quelle canzoni rimaste un po' in disparte rispetto ai grandi successi riconosciuti di cantanti o di gruppi, in questo caso i PhD, quelli di I Won't Let You Down. Abbiamo pescato questa che possiamo considerare, questo 30 settembre su RTR 99 ti ricordi, una sorta di novità. I Didn't Know.

Gruppo formato da Jim Diamond, Tony Imas, a cui si unì il batterista Simon Phillips, e dagli iniziali dei loro cognomi nacque questo acronimo che è legato anche a dottorati universitari, ma questa è un'altra storia. La storia di Marcella Bella invece, quella seria, inizia proprio quando riuscì a conquistare, provenendo dalla sua amata Catania, una posizione sul palco del Festival di Sanremo nel 1972, e lì si ricordò delle sue montagne verdi.

bella storia quella di Marcella, e anche che grandissima modernità. I genitori di Marcella Bella decisero di affidarla ovviamente al controllo del fratello di Gianni e iniziarono a partire una volta dell'Italia, del continente, suonando anche in parecchi locali, facendo le seratine, e poi tutto il resto della storia l'abbiamo più volte sviscerato, sciorinato qui nelle Torre Terapie di RTR 93. Ti ricordi come va, amici ed amiche? Voglio ringraziare subito chi si sta prodigando nel inviare messaggi di conforto al conduttore, ma soprattutto di apprezzamento per la musica. Al nostro numero di WhatsApp, che è il 338 99 00 990, avrei un messaggino di servizio, perché questo fine settimana, questo sabato, non avremo la carica, non avremo il nostro Teo Bellia. Eh sì, c'è l'assenza di Teo Bellia, non ci caricherà lui il sabato trasmettendoci tutta la sua positività, tutta la sua serenità, perché ogni tanto può anche capitare, insomma, che ci sia una piccola assenza, ma tranquilli, tranquilli, perché secondo me riusciremo lo stesso a recuperarla, questa positività, questa serenità, questa allegria, questo spirito giusto per affrontare il weekend, visto che al posto di Teo Bellia ci saranno altre tre ore dei magnifici, quindi assolutamente solo ed esclusivamente musica indimenticabile. E questo non mi può che indirizzare verso una canzone, parlando di Teo Bellia. Eh sì, perché noi qui iniziamo la parte in cui ci dobbiamo consolare, insomma, per la sua assenza, e allora lo evochiamo nel doppiaggio di Michael J. Fox, interprete di questa pellicola importantissima. Era il doppiatore ufficiale di Marty McFly, lo ricordiamo ogni volta, sì, è assolutamente necessario. Le sue belle passeggiate di ritorno a casa sul suo skateboard molto futurista, accompagnate da questa musica di Hulu and the News.

0: R99, ti ricordi?
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.

0: quanto sa di felicità.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

cadenza regolare. Alcune canzoni arrivano a cadenza regolare, ma hanno una peculiarità: che le si possono, le si può ascoltare anche tutti i giorni e non ci stancano mai. Ogni volta ci ricaricano, ogni volta è come se fosse la prima volta, comprese le emozioni che ci provocano, che ci instillano ogni volta che le ascoltiamo. E poi del resto questa è una canzone che, per chi è televisivamente parlando notturno, praticamente ogni sera da tanti anni a questa parte, non so nemmeno quanti, rappresenta un punto di riferimento. Insomma, se ascolti ancora vuol dire che sei su Rai 1, sei sintonizzato sul programma del grandissimo Marzullo. Edoardo De Crescenzo ovviamente ha offerto questa sigla tanti anni fa.

un disco via l'altro. Dischi che sollevano, risollevano, danno la scossa a chi sceglie di mettersi in contatto con RTR 99. Ti ricordi quei dischi che non hanno avuto magari uno spazio in classifica qui in Italia? Lui è un grande artista country americano che invece da quelle parti andò molto molto forte, ma che grazie alla programmazione radiofonica, soprattutto di due programmi in particolare, vorrei ricordarlo, Supersonic, dischi a Mach 2 e Alto Gradimento, invece arrivarono alle nostre orecchie. Allora anche Tony Swann trovò una sua collocazione. Avevo ovviamente questo 45 giri del 1974. Una canzone via l'altra è la giornata di RTR 99. Ti ricordi? Ma non abbiamo solamente le canzoni. Abbiamo anche i ricordi da condividere insieme, abbiamo i racconti, abbiamo i nostri flussi di coscienza, abbiamo le cose da comunicare al nostro WhatsApp al 338 99 00 990, ma abbiamo anche la possibilità di promuovere i nostri amici che hanno aziende commerciali, i nostri partner commerciali, proprio tra un disco e l'altro. Infatti ecco, fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuole dire inserire la vostra attività tra una canzone e l'altra. Le canzoni che sono la nostra storia e voi entrate con la vostra storia, cari amici titolari di azienda, all'ascolto di RTR 99, ti ricordi, perché noi le raccontiamo, raccontiamo i vostri prodotti, raccontiamo soprattutto la storia della vostra azienda. E allora vi ricordo il numero per mettervi in contatto con il nostro ufficio commerciale, che è il 375 922 7663. Ripeto, 375 922 7663. Potete chiamare o anche scrivere per questo numero ovviamente, e anche WhatsApp 375 922 7663. E voglio prendere spunto dal titolo di questa canzone di Luna Pop per dirvi che se salirete a bordo, per voi sarà sempre un giorno migliore. Questa è la Torre Terapia.

1999, in questi giorni stiamo riproponendo sia loro che gli 883, che sono una serie di gruppi italiani che maggiormente hanno rappresentato quegli anni, che hanno anche introdotto, oltre che in questo caso, Un Mondo Migliore è naturalmente una canzone molto più, se vogliamo, tra grosse virgolette, filosofica, momenti che ci collegano, che raccontavano la gioventù di quegli anni lì, insomma. 50 Special credo che sia l'esempio giusto sotto questo punto di vista, e per noi il 1999 è l'altro ieri. In realtà consideriamo sempre che chi aveva 20 anni negli anni 90 oggi ce n'avrà tra i 45 e i 50, insomma. Ne sono passati 27 da Un Giorno Migliore, era il 1999, ne sommiamo un altro paio di 10, di decine, diventano insomma 47, 50, 55. E allora quello è un mondo che va assolutamente recuperato, perché il recupero dei nostri ricordi anche attraverso gli oggetti è una delle peculiarità, delle features, come dicono quelli preparati, di questa radio che si chiama RTR 99 e ti ricordi. Per esempio, alle mie spalle, me lo state facendo notare al nostro WhatsApp, la bellezza di questo oggetto rotondo con due scanalature su un lato e una scanalatura sull'altro, che si chiamava gettone telefonico ed era un elemento molto importante, non tanto negli anni 90, ancora forse sicuramente negli anni 90, ma certamente nei decenni, nelle decadi precedenti. È un oggetto che ci consentiva di metterci in contatto con le nostre persone amate, con chi in quel momento aveva una storia con noi, e se la telefonata era urbana potevi anche occupare quella cabina a lungo per parlare con la ragazza che ti piaceva, ovviamente nella consapevolezza che c'era comunque questo amore, questo affetto era sicuramente ricambiato, ma che diventavano un oggetto che imponeva conversazioni molto molto brevi laddove ci trovassimo in interurbana. Ecco, gli amori che venivano magari formati durante l'estate e che poi volevano tenersi in contatto il resto dell'anno, era un pochettino più difficile, insomma, che potessero essere alimentati grazie alle telefonate. Si usavano, era molto più economico, la lettera, insomma, ed era un punto anche di contatto con i nostri parenti quando eravamo in vacanza. Io ho questo ricordo meraviglioso delle mie vacanze ponzesi negli anni 80, nei fine anni 70 e primi anni 80, questa manciata di gettoni, che venivano portati all'ingresso di un emporio della mitica Clorinda di Ponza, che oltre a avere questo emporio aveva le barchine per andare al frontone e affittava anche degli appartamenti, aveva l'unico telefono disponibile in quella zona, e allora tu una volta a settimana ti toccava metterti in contatto con i tuoi genitori, però era un interurbana e quindi la telefonata, per tua fortuna peraltro, doveva essere molto molto breve. Questo per un po' collegarci anche al tema del controllo dei genitori in quegli anni lì. Bastavano 2 minuti, 3 minuti, 5 minuti di telefonata a settimana per tranquillizzare i nostri vecchi che erano dall'altra parte, dall'altro capo del telefono, e avevamo molto più tempo naturalmente da trascorrere in questo modo con i nostri amici, con i nostri coetanei, condividere con loro le nostre speranze, i nostri sogni, il nostro modo di pensare proprio di quell'età, e rimaneva così abbastanza in un mondo a parte, in un mondo migliore, e questo ci ha consentito, secondo me, anche di crescere un pochettino meglio. Andiamo al 1976 con i Bonnie M. Ovviamente ci sono anche dei genitori che sono particolarmente fighi, dei papà che possono essere considerati particolarmente fighi, l'abbiamo avuti tutti quanti, genitori dei nostri amichetti che potevano essere definiti indiscutibilmente Daddy Cool. She's crazy like

0: ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: 1233 via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco! No, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

RTR 99, ti ricordi? Amore che vieni, amore che vai, e anche amore che rimani, eh? Sì, perché ci sono delle storie che durano praticamente tutta la vita. Patrizia al 338-9900-990. Che meraviglia, Andrea, le vacanze a Ponza. Avevamo un cabinato Rio 8:30 e a settembre dell'85, cullati dalle onde di Ponza, io mi sto commuovendo, chiedo scusa, abbiamo concepito la nostra prima figlia. Sì, certi amori solamente gli eventi ineluttabili possono interromperli, è stato anche il tuo caso, e quindi ti abbraccio fortissimo, Patrizia. Però dipendono anche forse un po' dai luoghi, insomma, è un'isola magica per chi c'è stata in quegli anni Ottanta, lo è. Io del resto iniziai la mia lunga storia, oggi quest'anno facciamo 43 anni, con il comandante, con mia moglie, proprio nel 1983, nell'estate dell'83. Non concepimmo lì, ma poco dopo, perché mio figlio poi è nato il 30 luglio del 1984. E

0: penso che pure quelle sono state delle esperienze mitiche. Quando si era sotto i militari, io ne ho fatto nel 77 78, quindi a voglia gettoni o cabine quelle a scatto, che quando entravi dentro era una sauna sera d'estate, sudavi l'ira di Dio. Un abbraccio a tutti.
1: Ciao amico mio, ciao carissimo Rolando. Beh, io sudo anche adesso e comunico che il 30 settembre ho riacceso l'aria condizionata. Gli studi di RTR 99, ti ricordi? Sudate, incredibile, assolutamente sì. La fila che si formava fuori, in quel caso, visto che si sentiva la mancanza di casa ed era una situazione, diciamo, di un po' di disagio, insomma, anche se per molti è stato sicuramente formativa. Io purtroppo non l'ho fatto. E parlare con casa o magari con la propria fidanzata, con la propria amorosa, invece era un momento importante in quella vita che ci avevano imposto, quell'anno che ci avevano imposto e che noi non gradivamo particolarmente. Ecco, mettiamola così. Le 18 in punto, signori, questa è la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi?
2: Ah.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Il grave incidente sull'aereo della Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano Katz, che precisa l'intento del terrorista era far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota omanita con doppia cittadinanza è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina e di aver tentato di far precipitare l'aereo. Scoperto nel doppio fondo dell'armadio di casa sua, arrestato a Forcella, quartiere di Napoli, Giuseppe Del Prete, ritenuto elemento di spicco del clan Mazzarella e latitante dal marzo 2026, era sfuggito all'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare del Tribunale di Napoli per diversi reati, tra cui associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di droga.

0: Tennis, out Musetti per la frattura dell'anulare della mano destra, tre gli azzurri al via al torneo di Tokyo, parte bene Arnaldi che ha superato l'idolo locale Sakamoto, in tabellone anche Berrettini e Darderi, da domani a Pechino Flavio Cobolli, 5 della race, inizierà la sua corsa verso le finals. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bravo.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
2: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.

Beh, chiedici oggi, capitano, quanti pacchetti di fazzoletti vuoi farci consumare? Io sto con voi, Io sto con voi, io qui non so più come fare perché sto finendo gli ultimi due. Ho sulla carta igienica, che vi devo dire? E beh ragazzi, un Renato che ci raccontava i momenti, la crescita, le sue crescite personali che sono passate anche attraverso le relazioni che ha vissuto e quindi le relazioni che aiutano una sorta di maturazione che poi in fondo è solamente a parole perché forse non si matura veramente mai. Era la canzone che pensavo fosse giusta per festeggiare il compleanno di Renato Fiacchini, in arte Renato Zero, insieme a tutto il popolo di RTR 99, ti ricordi che si unisce, non so, Stefania va assolutamente citata, Gianluca da Ostia, poi c'è Gianna, poi ci sono tantissime, c'è Lucia, insomma Renato ha una, come al solito in questo giorno particolare, ha sempre, diciamo, una grossa parte d'Italia che lo tiene nel cuore, che lo ricorda, che lo tiene come punto di riferimento. Oggi in particolare c'è grande gioia per il compleanno del nostro amatissimo Renato Zero. Adesso, dopo gli auguri da parte di RTR 99, ti ricordi, e di tutto il gruppo che si sottopone ogni pomeriggio alla Torre Terapia con il sottoscritto Andrea Torre, serve qualcosa, un po' di rottura. Secondo me a questo punto siamo in grado di poterci risollevare.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: E anche oggi durante la nostra crociera pomeridiana abbiamo fatto le nostre belle immersioni con bombole questa volta, perché in apnea non ce l'avremmo mai fatta, visto che abbiamo scavato veramente molto molto a fondo. Beh, questa è una delle caratteristiche della torre terapia, uno dei momenti della torre terapia, parlando, raccontando, evocando, ma per ritornare a un livello decente di leggerezza dobbiamo far parlare assolutamente la musica. Meno parole da parte del capitano, lasciamo suonare la musica. Let the music play.
1: One ticket please.

Fazzolettone nostro, Maria Fazzolettone, Ezio e il sottoscritto si inginocchiano, anzi si genuflettono, come suggerisce Ezio, al cospetto di sua imponenza fisica e vocale. I suoi fazzolettoni, quel latex che tratteneva, che chiudeva tutti i pori affinché la sudorazione potesse essere abbondante e desse quindi la possibilità al fazzolettone di esprimersi, di essere esibito naturalmente e di coprire quel volto che era come se fosse entrato praticamente in piscina. La musica di Barry White, lo ribadisco ancora una volta agli amici e alle amiche di RTR 99 ti ricordi, è qualcosa che, come vogliamo definirla, qualcosa che parla direttamente al cuore, cioè Let the Music Play, poi in particolare secondo me è proprio un'epifania, è una rinascita, dobbiamo definirla per come si merita la musica di Barry White e in particolare Let the Music Play. Raccolta di successi del 97 di Michele Zarrillo, che prende il titolo di questa canzone inedita, L'amore vuole amore.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Una finestra è una finestra.
3: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
2: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
2: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: È la mia nuova acqua di casa.
9: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
10: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ampiecamere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

sono d'animo e poi ho la risposta è sempre quella, insomma, sono cresciuto con questi suoni qui, con questi arrangiamenti, con questa leggerezza, quindi sempre grazie a tutti, compreso il grandissimo Pino D'Angiò. Un bacio, lui ogni volta che mettiamo questo pezzo, ovviamente con la sua sigaretta e il cappello, il borsalino messo di tre quarti, è lì che ci sorride un po' sotto i baffi, come nel ruolo che aveva assunto in occasione di questo che è stato il suo pezzo sicuramente più importante. Nel 1983, qui entriamo ancora una volta in quella modalità evocata nella prima parte della Torre Terapia di oggi, di RTR 99, ti ricordi? Si trae ispirazione, soprattutto si portava in quell'83 quegli stili musicali che erano ben più antichi, insomma. Abbiamo Billy Joel che solamente con l'uso, grazie all'uso della sua voce ripresa più volte, sovraincisa più volte e di un solo basso, creò questo capolavoro qui che era una sorta di inno, ma sicuramente di tributo al duo.

Phil Ramone, abbiamo raccontato una parte di questo loro legame, di questo sodalizio importantissimo. Billy Joel voleva circondarsi di un coro, ma anche questa volta Phil Ramone decise che doveva essere solamente lui in questo caso a sovrapporre le incisioni e quindi a creare questo coro. L'effetto è stato come al solito perfetto. Phil Ramone decisamente poche volte, forse nessuna, ha portato a segno o ha dimostrato di avere veramente le qualità del grandissimo produttore. Tra l'altro questa canzone, questa Longest Time di Billy Joel, mi fa ricordare sempre e ogni volta le risate solamente ricordandolo, un frame, un piccolo pezzo di un episodio di dei Griffin, Family Guy. A questa caratteristica i Griffin, come tanti cartoni animati americani, di vedere rappresentati tanti artisti, ma soprattutto anche di avere riferimenti musicali importanti. E insomma c'è questa scena di questi quattro cavernicoli che iniziano cercando di scaldarsi con quel fuoco che sarà acceso con la pietra focaia in una caverna. Siamo nella preistoria, iniziano e quel diventa poi il doo-wop di The Longest Time, e volevo condividere con voi questo ricordo. Torre Terapia su RTR 99, ti ricordi? C'è sempre spazio, ovviamente, qui per Ivan Graziani. Vuoi?

RTR 99, ti ricordi, non ci sono sempre le stesse, c'è una ricerca costante, ci sono ovviamente i nostri indimenticabili, ci sono i magnifici, ma ci sono anche altre canzoni rimaste un po' in disparte. Album del 1984 intitolato 9 limiti affari di cuore. È sempre un piacere ovviamente ospitare Ivan Graziani. Nel 1993 Mariah Carey viene incaricata di scrivere il tema portante di un film con Dustin Hoffman, Gina Davis ed Andy Garcia. Lei scrive questa canzone, pensa di incaricare Gloria Estefan di interpretarla, però poi viene scelta lei direttamente, visto che se l'era scritta, e fu anche una scelta, devo dire, giustissima anche in quel caso. Titolo della canzone del film Hero, c'è Mariah Carey su RTR 90.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium. L'olio extravergine dei veri produttori italiani.

quando c'è un nome di donne ci viene sempre da pensare, da domandarci, ma chi sarà dedicata a questa canzone? Chi sarà questa Veronica? Sì, perché molte donne hanno avuto

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
2: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

non è un continuo ricarico di energia la torre terapia di RTR 99 di ricordi? Lo è o non lo è? Potete rispondermi di no con Yes I Know My Way di Pino Daniele che sta sfumando in sottofondo. E dai su. E allora l'energia, ma soprattutto l'in bocca al lupo, va dato alla nostra amica Dora. Domani dovrà sottoporsi a un piccolo intervento e quindi ovviamente il in bocca al lupo da parte del sottoscritto Andrea Torre di RTR 99, ti ricordi? Penso che sia doveroso ma anche gradito ovviamente da parte mia, eh? Come andrà questo piccolo intervento? Me lo domandi. Andrà benissimo, amica mia. Ci sentiamo dopo, ovviamente, facci sapere. E ora torniamo a volare con Ivan Ellis.

nostalgia, lo so. Questa è una canzone che è inevitabile che scateni la nostalgia. Assolutamente sì. Versione di Ivan Elliman, con tutto rispetto per gli autori, è assolutamente devastante, totalmente devastante. Carichiamoci su RTR 99, ti ricordi? Carichiamoci per passare una bella serata. Intanto dal Galles torna a trovarci Tom Jones.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no! Stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

Giopini al 338 99 00 99 0. Se la gente riuscisse ad ascoltare la radio invece di riversare tutta la loro rabbia sui social, potrebbe riuscire, forse, tra parentesi, ad emozionarsi con "E penso a te". Noi ci proviamo, come sai, amica mia. Eccoli qua, che ci salutano. Ah, ragazzi, questi sentimenti che non si riesce a controllare. "E penso a te" alla fine di ogni frase, "e penso a te", proprio perché uno cerca anche di trovare distrazione. Ma alla fine, qualsiasi cosa si faccia, c'è sempre questo pensiero rivolto verso l'altra persona. E qui il capitano ci va giù pesante con l'acceleratore. La famosa epifora di Mogol, la frase, il concetto ripetuto alla fine di ogni frase. Penso a te, vabbè. Sto scherzando, ovviamente. Si giochicchia durante la torre terapia. Per giocare meglio, chi meglio della signora Ciccone? Alle 19:18 di questo mercoledì 30 settembre su RTR 99, ti ricordi, c'è Papa Don't Preach.

l'età della giovinezza, il momento migliore dopo l'adolescenza, in prossimità della tua maggiore età, e ti ritrovi improvvisamente genitore, improvvisamente, e ci hai messo del tuo ovviamente. E quindi quelle gravidanze arrivate in giovane età, ecco, mettiamola così, questo è il tema che tra l'altro abbiamo anche trattato più volte qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Il papà che pregava ma nessuna preghiera, la preghiera che importante che poteva arrivare in questi casi era che tutto andasse bene, papa don't preach. Questi confronti, questi scontri tra le generazioni li abbiamo raccontati più volte, c'è chi l'ha fatto secondo me meravigliosamente con un film nel 1966, Mr. Dante Fontana che va a Londra da gentleman con la bombetta, con l'ombrello, scopre la Beat Generation, si innamora quindi del mondo degli hippie. Alberto Sordi, il film è Fumo di Londra.

0: braccia allargate.
1: Addio maiale.
0: Mina, i suoi contemporanei cantavano queste canzoni allargando le braccia. E l'abbraccio importante fu quello di Alberto Sordi. Bella Minona, sei una fagottata de roba. Questo momento importantissimo della televisione italiana va sempre obbligatoriamente citato. Va citata la partecipazione, l'ingresso di Alberto Sordi a Studio 1 con Minona. Ma vogliamo ringraziare anche Piero Piccioni? Cosa sarebbe stato? Cosa sarebbero stati i film di e con Alberto Sordi senza l'accompagnamento musicale sonoro di Piero Piccioni? Questo grandissimo musicista che fu anche coinvolto in un brutto fatto di cronaca, è giusto ogni volta ricordarlo, forse pagava un po' lo scotto di essere figlio di un importante politico di quegli anni lì, però insomma si è tolto le sue belle soddisfazioni e ha regalato a noi delle emozioni che, come mi stavo scrivendo adesso su WhatsApp con l'amico Ezio, sono non descrivibili secondo i criteri, i canoni umani. Ecco, ci sono alcune cose, alcune canzoni, alcune musiche, alcuni film che riescono a farci vibrare ogni volta che ci torniamo su, perché magari ne ascoltiamo la colonna sonora, gli occhi si inumidiscono un pochettino, ma quello capita spesso e volentieri a noi di questa età, soprattutto in questa porzione quasi finale della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi, di mercoledì 30 settembre. Ora c'è Elton John alle 19:27, arriva Sacrifice.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Gli ammorbidenti Coccolino e la linea Botanical Perfume sono a 3,99€. Il profumo per bucato Elixir a 2,99€. E per le superfici trovi i detergenti Chief Crema da 500ml a 1,39€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
6: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la Beauty Farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
7: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
8: Wow, ma che bell'armadio di antico ariato.
7: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
9: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa Sita, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

migliore di quello della copertina di tu, eh? Sciarpona bella rosa, capello fonato e scalato. Umberto Netozzi su RTR 99, ti ricordi? Senza nemmeno che ce ne avessimo il tempo di accorgercene, siamo arrivati nell'ultima mezz'ora, anzi negli ultimi 23 minuti, e abbiamo superato ampiamente l'ultima mezz'ora della Torre Terapia di mercoledì 30 settembre. Colleghiamo ancora due puntini: colonna sonora della febbre del sabato sera, brani inediti, If I Can't Have You di Ivan Alleman poco fa, e poi invece inserirono nella colonna sonora anche pezzi che erano già usciti, questo addirittura 2 anni prima, nel 1975, Jive Talkin'.

ancora per 19 minuti. Ma se vogliamo veramente ricaricarci dal punto di vista energetico, dobbiamo bere un buon Chinottissimo, o uno dei prodotti della linea Chinottissimo. È un'antica ricetta che è stata tenuta nascosta, è quella dell'antico chinotto, il chinotto del dopoguerra, che è rimasta in un cassetto e quindi è stata rimessa alla luce, riportata alla luce intatta. Se voi bevete un Chinottissimo, sì, andate a provare quel gusto, a sentire quel gusto di tanti anni fa, quello del vecchio chinotto. Ma Chinottissimo non è solamente chinotto, è anche arancissima, spumissima, lemonissima, gassosissima. Sono tanti i prodotti della linea Chinottissimo, andate a conoscerli sul sito chinottissimo.com. ma visto che ci sentiamo ancora oggi in buona, ancora una volta rinnoviamo l'offerta riservata agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, dalla ditta Chinottissimo. Bene, potrete acquistare 72 bottigliette di Chinottissimo o a vostra scelta assortimento vario al prezzo di 48 bottigliette. Eh sì, li pagate 50 euro compresa la consegna se è su Roma, e quindi alle 48 bottigliette il prezzo sarebbe 50 euro, se ne uniscono 24 in omaggio, ma solamente se chiamate questo numero 06 94 42 8713, ripeto 06 94 42 8713, qualificandovi come ascoltatori o ascoltatrici di RTR 99. Ti ricordi, l'abbiamo evocati prima, era giusto insomma che tornassero a trovarci. Questa volta non raccontano degli oggetti della loro gioventù, ma si parla di amore, anche perché fu l'esordio con Max Pezzali da solo a Sanremo. Io

praticamente ci fa notare che questa è l'ultima torre terapia del mese di settembre, ce lo fa notare Gianluca, il fedelissimo Gianluca ad Ostia. Nell'ultima torre terapia del mese di settembre, Max Pezzali di Annata Sanremese ci sta benissimo. Ti ringrazio per la conferma, amico mio. Max Pezzali che ancora si presenta sotto l'egida il marchio, il timbro degli 883, ma Mauro Repetto aveva abbandonato e quindi poi inizia la sua altrettanto fortunata carriera da solista. Ieri siamo andati a celebrare un rito importante, quello legato a un pezzo di Prince che possiamo considerarlo proprio un pezzo da rito, Purple Rain. E oggi, laddove giustamente come dice Gianluca stiamo per salutare il mese di settembre, andiamo su un altro album che io ho particolarmente utilizzato in quel 1987 per le mie trasmissioni radiofoniche, Sign of

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
3: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
2: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

E chissà se questo capolavoro fosse stato trasmesso a manetta da alto gradimento. Lorenzo Arbore già di Boncompagni, ed era lì che ascoltò questa canzone. Chissà se avrebbe avuto lo stesso successo. Probabilmente sì. Però ricordo solamente che questa canzone, pur non percependone il senso del testo, ovviamente mi ha sempre emozionato tantissimo. Mi si apre proprio un flash, un filmato su quegli anni lì e su quella radiolina transistor, o magari anche l'autoradio in macchina. Era un autoradio in onde me, in AM naturalmente, e alto gradimento era un appuntamento fisso del mio vecchio, del vecchio colonnello Torre. E quindi torniamo ancora una volta a ringraziare chi ha messo in piedi questa canzone meravigliosa, Bruno Lauzi, che non manca mai. Ma non dimentichiamo che insieme a Bruno Lauzi il testo fu scritto da Michelangelo La Bionda. Cioè, non so se mi spiego, ieri abbiamo avuto i D-Sound, no? Caffè, quelle copertine, quelle cose. Michelangelo La Bionda ha scritto il testo di Piccolo Uomo, la musica è dell'immenso Dario Baldan Bembo, e che te lo dica a fare insieme a un signore che si chiamava Leonardo Ricchi. Siamo arrivati al termine anche oggi della nostra torre terapia, piccolo colpetto di tosse propedeutico ai saluti finali, a ricordarvi che tra poco tornerete in balia del jukebox di RTR 99, ti ricordi? E poi domani si ricomincia con Giorno per Giorno, Luca Casciani, La strana nostalgia con Fabio Martini, David Guarnieri e Paolo Famiglietti, che apriranno il pomeriggio e mi lasceranno più che altro un parterre, un'audience molto alta. Io cercherò di tenerla bella alta fino alla fine, fino al momento in cui ci salutiamo per darci la buona cena, cosa che faccio anche stasera. Andrea Torre vi ringrazia di aver partecipato anche oggi a questa trasmissione pomeridiana di RTR 99, ti ricordi? E per ultima canzone, come sigla, vogliamo abbinarlo al grande freddo? Vogliamo abbinarlo al dottor Doolittle? Vogliamo abbinarlo al saluto che faceva tutte le mattine da quella radio da campo in Vietnam, Robbie Williams? Scegliete voi. A domani.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie. Un pilota ha accoltellato l'altro e stava cercando di replicare l'11 settembre quanto ha affermato un funzionario israeliano parlando dell'incidente sul volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. Sulla stessa linea il ministro della difesa israeliano Katz: è stato un tentativo di attacco jihadista, ha dichiarato. Dopo l'atterraggio di emergenza in Arabia Saudita, il copilota del volo, manita con doppia cittadinanza, è stato consegnato alle autorità saudite per essere interrogato. Sarebbe accusato di aver accoltellato il comandante di nazionalità emiratina con l'intento di far precipitare l'aereo, tentativo sventato dall'altro pilota, aiutato da alcuni passeggeri israeliani, tutti atterrati in Israele. Due incidenti sul lavoro con vittime nell'arco di poche ore: un operaio di origini tunisine morto ustionato da una fiammata durante la lavorazione su una nave, e un ferito grave, un operaio 29enne che era con lui. I sindacati hanno proclamato uno sciopero di 8 ore. Le parole del leader CGIL Landini:
2: è il modello di fare impresa basato sull'appalto, sul subappalto, sulla logica dello sfruttamento che uccide.
1: Condannato all'ergastolo Salvatore Ocone per la strage familiare di Pau Pisi, l'uomo che fu arrestato a Campobasso era accusato di aver ucciso a colpi di pietra la moglie Elisa e il figlio 15enne Cosimo esattamente un anno fa. Da Laura Cherchidi è tutto, buona serata.
3: Nelle zone di guerra la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzone! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Comincia il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1979.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi. Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium. L'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: ValentinoAutomobili.it.
1: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
4: Ecco un disco del 1969.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
6: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
5: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
7: Messaggio promosso da Sanofi.
8: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
9: Ciao Marco. No, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
8: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
9: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1976.

0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 2023.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
5: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1990.

0: bagaglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vorresti denti più bianchi ma avverti sensibilità dentale? Da oggi non devi più scegliere. Il nuovo Sensodyne Clinical White dona 2 toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità tutto il giorno. E da Acqua e Sapone, acquistando 2 prodotti Sensodyne, ricevi in omaggio una spazzola massaggiante per cuoio capelluto. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: È la mia nuova acqua di casa.
8: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
7: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
0: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1993.

cura le ferite del cuore, che poi l'acqua cadendo dal cielo laverà, passerà. Del resto non c'è un vincitore in amore, come nasce da solo svanisce.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 1233 via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
3: Ecco un disco del 1979.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?

Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi,

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Zanza, topo, fuggiamo! Allarme spray!
1: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
2: No, no! Stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
3: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo ci fa rivivere il nostro primo amore.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Scoprire un po' di magia, d'improvviso in uno sguardo ancora.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto su rtr99.it. Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
1: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
0: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.

0: La macchina del tempo attraversa le stagioni. Ci possono essere stelle, luna o nuvole. Sicuramente però ci saranno anche belle canzoni degli anni indimenticabili.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: 99, ti ricordi?
1: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
2: Ciao Marco. No, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
1: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi.

0: Unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

0: Di notte provate a salire sulla macchina del tempo. Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it. Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: La macchina del tempo attraverso vecchi vinili riesce a creare una grande emozione.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che

0: la macchina del tempo si sposta nei decenni 60, 70, 80, 90 e anche oltre per cercare emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi?